0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano. Le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde, che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia, con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E allora benvenuti alla 103esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che oggi ci porta in un mondo che è già iniziato, perché siamo oltre metà di giugno, la scuola è finita più o meno, mi sa, credo, e quindi che cosa dobbiamo pensare? Cosa dobbiamo pensare? Alle vacanze. Ma è chi allora non ci può non portare nel mondo animale anche con questo tema? Eccola a voi la grande Valentina.
3: Ciao Giuseppe.
2: Ascolta, è vero che la scuola è finita?
3: Sì, per molti studenti, perché poi dopo vabbè l'asilo dura di più, però insomma, diciamo che siamo in quel mese lì, siamo nel mese in cui le scuole, ahimè, finiscono. Ahimè, perché insomma
2: cioè, sei una delle poche che dice ahimè, scusa,
3: questi bambini poi sempre in casa
2: mamme un po' meno,
3: vabbè. Esatto, la scuola è finita, e sta quindi? Per finire, finisce, e quindi si comincia a pensare alle vacanze.
2: Ho capito, ma che ci incastrano le rondini?
3: Aspetta,
2: sono già arrivati a primavera.
3: Capito, certo, però io mi sono chiesta una cosa diversa. Mi sono chiesta, ok, noi andiamo in vacanza, no? Ci mettiamo lì, prepariamo le valigie, andiamo in vacanza, magari facciamo un bel viaggio. Ma quali sono nel regno animale i più grandi viaggiatori?
2: Ah, quindi non solo per le vacanze, insomma.
3: Sì, non vanno in vacanza, ma viaggiano tantissimo.
2: Va bene. Allora, i viaggiatori delle vacanze.
3: Ne ho stilati 5.
2: Oh, vai. Iniziamo subito questo viaggio.
3: Allora, il primo non poteva che essere lei, ne abbiamo parlato tante volte, perché è un animale a me particolarmente caro.
2: Poi... Il gruccione.
3: No, la rondine.
2: Il gruccione è tipo una rondine. Me l'hai detto te l'altra volta.
3: No, io t'ho detto rondini, rondoni e balistrucci.
2: Ah, e balistrucci, è vero.
3: Non sei stato attento.
2: No, esatto.
3: Quindi, rondine, che potremmo prendere anche questa grande famiglia, ma insomma noi parliamo della rondine, che è... appunto, ne abbiamo parlato tante volte, che è il simbolo per antonomasia della primavera che ritorna, ma ritorna veramente, perché lei ritorna da un grande viaggio. Infatti lei vive gran parte della primavera e tutta l'estate in Europa, compresa l'Italia, dove insomma si vedono, ma con l'arrivo dell'autunno migra e se ne torna nell'Africa subsahariana, quindi oltre il deserto del Sahara. Questo ci fa capire che una rondine può percorrere circa 10.000 chilometri durante ogni migrazione e attraversa, attenzione, il Mar Mediterraneo, il deserto del Sahara e grandissime aree comunque africane che non sono desertiche, ma che sono poco abitate, quindi insomma molto molto difficile.
2: Ora, qui ci sarebbe una domanda da farti, ma probabilmente non lo so se è attinente o meno. Scusa, ma loro migrano per andare al caldo, no?
3: Sì.
2: Ma in quei paesi dopo, cioè voglio dire, vanno a cercare la siccità?
3: Vanno a cercare la siccità... Insomma, perché in realtà durante il nostro inverno lì non è la stagione più secca. Vanno a cercare il caldo, però non è una stagione particolarmente secca e quindi continuano a trovare gli insetti di cui si nutrono,
2: ecco,
3: per esempio le zanzare.
2: Sono gli uccelli che generalmente fanno le migrazioni più lunghe, perché solo loro migrano, insomma, no?
3: Allora scopriremo poi che c'è qualcuno anche nel mare.
2: No.
3: Però non voglio svelare troppo.
2: Vai.
3: Diciamo che chi vola è avvantaggiato. Abbiamo visto delle rondini, no? Che dormono in volo, mangiano in volo.
2: Quelli con la testa a metà che dormono. C'era.
3: Esatto, sfruttano le correnti favorevoli e si riposano, mangiano in volo volando a bocca aperta, e questo è un vantaggio per loro, perché appunto attraversano il Mar Mediterraneo, attraversano il deserto del Sahara, e dove si potrebbero posare?
2: Appunto, come fanno a trovare i moscerini per aria?
3: Loro volano all'altezza giusta. Hai visto infatti...
2: Sì, ma i moscerini dove si posano? Sull'acqua?
3: Volano, loro li mangiano mentre volano. mentre volano con il becco aperto per mangiare zanzare e moscerini, e proprio le rondini volano all'altezza giusta dove stanno gli insetti. Infatti, se guardi, cambia se c'è più umidità o meno umidità se volano più in alto o più in basso. Infatti si dice che quando le rondini volano basso porti pioggia.
2: Va bene, ora io sul tema che ci siano poi tanti insetti sopra il mare, vabbè, questo lo dici te, però.
3: Qualcosa trovano.
2: Vabbè, qualcosa trovano, dai, andiamo avanti.
3: È un simbolo antico la rondine, molto antico, infatti fin dall'antichità è stata rappresentata e considerata proprio il simbolo della primavera, della bella stagione della rinascita. Quindi rimaniamo nel cielo.
2: E dove andiamo?
3: Rimaniamo nel cielo, ma qui andiamo lontano. Andiamo lontano e soprattutto ci spostiamo in questo viaggio di tanto, perché andiamo a conoscere la farfalla monarca.
2: Oddio, che roba è questa?
3: È un lepidottero, quindi una farfalla.
2: Ah, no, perché stavo preparando un altro...
3: No. È una farfalla, ma che pensa, vive tra Canada, Stati Eccolo Uniti qua. E Messico, che ci sembrano tutti lì, in realtà insomma si sta parlando.
2: Tu vuoi dire che questo esserino fa le migrazioni lunghe?
3: Questo esserino fa delle grandissime migrazioni, perché dal Canada va in Messico percorrendo 4.000 chilometri. E c'è però una particolarità incredibile in questo viaggio, ovvero la farfalla che parte spesso non è la farfalla che arriva, ma è tipo la pronipote. Perché? Perché per compiere... Allora, le farfalle sono note per vivere solo alcune pochi giorni, alcune poche ore, alcune poche settimane, come nel caso della farfalla monarca. Quindi, per compiere questa migrazione, per arrivare a passare l'inverno in Messico, praticamente durante questo ciclo migratorio le farfalle nascono, si riproducono e muoiono, continuando il viaggio. Quindi che cosa succede? Che molto spesso la farfalla che parte non è quella che arriva in Messico.
2: Questa è una cosa,
3: il viaggio
2: che...
3: continua, hai capito? Tra figli, nipoti.
2: No, per carità, ho capito, però c'è l'istinto di migratorio.
3: Un istinto migratorio incredibile, che pare essere regolato da una sorta di bussola solare innata che hanno, ovvero usano il sole come punto di riferimento. E hanno, stiamo vedendo un'immagine, no? Che sembrano delle ali di vetro dipinte a mano. In realtà le ali sono trasparenti e contengono delle minuscole scaglie colorate che gli danno proprio questa colorazione. Quando arrivano in Messico si radunano milioni su ogni albero e danno praticamente l'impressione ad intere foreste del Messico che siano fatte di alberi arancioni.
2: Ovviamente dal numero che sono, no? Sì. Rimango per il fatto che parte una farfalla e ne arriva un'altra, però insomma.
3: Sì. Forse per quanto mi sono documentata io, quindi insomma, però credo che sia l'unico viaggio al mondo che viene completato praticamente dal pronipote di quello che l'ha iniziato il viaggio.
2: Beh, insomma, va bene. Poi dove mi porti?
3: Poi ti porto alla tartaruga marina. Perché la tartaruga marina, che è la tartaruga comune, insomma, ha un habitat veramente ampio, infatti va dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico, all'Oceano Indiano, ma fanno una cosa incredibile. Ecco, lei la considero, diciamo, una campionessa di viaggio, perché è una sorta di GPS infallibile. Infatti, che cosa succede? Percorrono migliaia di chilometri rincorrendo le zone di alimentazione, rincorrendo le correnti più calde, perché ti ricordi, abbiamo spiegato quando ne abbiamo parlato che loro sono dei rettili, no? e quindi devono comunque sfuggire alle zone più fredde, perché altrimenti cadono in letargo e soffocano, perché non escono più per respirare. Quindi devono stare attenti a un sacco di cose, e fanno tutto questo perché pare che percepiscano il campo magnetico terrestre e quindi si possano orientare benissimo, possedendo anche loro una sorta di bussola biologica. Ma facendo tutti questi spostamenti, che cosa fanno dopo decenni dalla nascita? Te lo ricordi?
2: No.
3: Tornano nella spiaggia dove sono nati.
2: Eccole qua.
3: E ci tornano, per le femmine, ci tornano a deporre le uova. Quindi dopo almeno 20 anni loro tornano nel luogo dove sono nate per deporre le uova, quindi per far nascere i propri figli nel posto dove anch'esse sono.
2: Dopo queste, quando vanno al mare, devono stare attenti che
3: attentissime,
2: non le predano,
3: quello perché è il momento più pericoloso per le tartarughine.
2: Esatto.
3: Devono raggiungere il mare evitando la maggior parte dei predatori, che per esempio gabbiani, no, banalmente, che ovviamente, facendo dalla tana tutto il percorso di uscita e poi fino al mare, è il momento più vulnerabile. Tu pensa, no, che loro, le tartarughe marine, sono sopravvissute ai dinosauri, perché esistono da oltre 100 milioni di anni.
2: Eh,
3: e veramente, diciamo che trovano, cioè, ecco, se penso a me, no, quando vado a fare la spesa non ritrovo mai la macchina nel parcheggio.
2: Anche perché
3: sì, vabbè, anche varie storie, però anche quando vado a fare la spesa ho sempre difficoltà a ricordarmi dove ho parcheggiato.
2: Vabbè, tu prendi il telecomando, lo premi,
3: esatto,
2: e senti fare i bibi.
3: Credo che sia meglio di no, però vabbè, questo faremo un'altra puntata. Ma loro invece ritrovano anni dopo la spiaggia dove sono nate. Incredibili, si meritavano di essere in questa classifica.
2: Assolutamente sì, ma anche le rondini ritornano sul solito nido.
3: Sul solito nido, esatto.
2: Sì, una cosa molto bella questa.
3: Però le rondini tutti gli anni alla fine lo impareranno questo percorso.
2: Quello dopo 20 anni.
3: Loro dopo almeno 20 anni.
2: Perché la tartaruga ha una memoria storica enorme.
3: Sì, veramente.
2: Dire, insomma.
3: Davvero. E invece poi ti porto, anzi, rimaniamo nel mare, ma ora passiamo da essere piccoli piccoli appena nati a essere grandi grandi grandi. La megattera,
2: che è un mammifero.
3: La megattera, no, che è un mammifero.
2: Okay.
3: La megattera, che è un mammifero, che vive nell'oceano, che è la cantante dell'oceano e che abita tutti gli oceani del pianeta. Ma che cosa fa? Ogni anno migra ogni anno dalle acque polari alle acque tropicali. Nelle acque polari si nutre, perché sono ricche di cibo gradito a lei, e arriva alle acque tropicali, dove invece si riproduce. Perché? Perché le acque tropicali ovviamente sono un luogo meno impervio, no?
2: Esatto.
3: per un cucciolo. E i maschi riproducono proprio quello che si chiama il canto delle balene, che sono delle sequenze sonore che possono durare anche per ore e che vengono ascoltate da grandi distanze, che identificano il branco e che richiamano anche le femmine. Fanno dei grandissimi salti, che quando si fa avvistamento delle megattere, appunto, è proprio la parte bella. E pensa, abbiamo detto, no, gli oceani tropicali sono un luogo meno impervio per mettere al mondo un figlio, un piccolo. Ma questi piccoli non sono tanto piccoli comunque.
2: No.
3: Lo sai quanto pesano alla nascita?
2: No.
3: Una tonnellata.
2: Tanto così per dire.
3: Sì, e crescono rapidamente.
2: Vengono partoriti, vero questo?
3: Vengono partoriti e prendono il latte.
2: Ecco, partorire è un affare di una tonnellata.
3: Ma ho capito, ma la megattera. E che cosa fanno? Crescono molto rapidamente grazie ad un latte che è ricchissimo di grassi, perché la balena, per resistere, anche la megattera,
2: certo,
3: le balene, per resistere anche alle temperature polari, sono ricchissime di grassi. E un cucciolo di megattera, pensa, che ingrassa decine di chili al giorno grazie a questo latte, che è veramente una cosa super potente. Quindi già nascono di una tonnellata.
2: Se uno che è un po' deperito, basta prendere un po' di latte di megattera, mi sa.
3: Vero,
2: insomma.
3: Vero, vero, vero. Forse è difficile da prendere, prendere perché dentro l'oceano, però insomma bisogna.
2: Queste anche durante le migrazioni comunque possono partorire, fanno di tutto, cioè...
3: Allora partoriscono negli oceani tropicali, loro vanno lì proprio per la riproduzione, sì.
2: Va bene, e poi abbiamo un pennuto simpatico.
3: Abbiamo un simpaticissimo pennuto che è la sterna artica.
2: Eccola.
3: Perché
2: qua.
3: Lei che cosa fa? Cioè, questa qui veramente lei percorre 70.000 chilometri ogni anno. 70.000 chilometri ogni anno.
2: E dove va?
3: Va dall'Artico all'Antartide. Perché nell'Artico nidifica. All'Antartide sverna.
2: Certo che devo dire che insomma ognuno c'ha la sua croce, mi verrebbe da dire.
3: Lo
2: no?
3: sai
2: Nel
3: che
2: senso,
3: cosa fa praticamente? Insegue l'estate, perché lei vive quasi sempre con la luce del giorno, tranne quando attraversa, perché infatti sta nell'inverno nel giorno artico e poi nel giorno antartico. Pensa che durante la vita lei può...
2: Quindi fa i due emisferi?
3: Sì, i due poli.
2: I due poli fa?
3: Sì. Durante la vita percorre milioni di chilometri. Pensa che una curiosità incredibile che mi ha affascinato tantissimo, la distanza totale percorsa da una sterna nel corso della sua vita può avvicinarsi a quella che andrebbe percorsa per andare e tornare dalla Luna alla Terra più volte.
2: Mamma mia. Un turbojet.
3: Viaggiatrice record. Come
2: si chiama? Hai detto sterna?
3: Sterna artica. Guarda quanto è carina.
2: È molto aerodinamica, devo dire.
3: Beh, meno male, perché altrimenti sai che fatica che
2: però c'è da, ma ti rendi conto la natura come le ha, tra virgolette, come le ha create tutte?
3: Da polo a polo.
2: Sì, ma poi ognuna ha la sua specificità, capisci? Con
3: sì.
2: La sua. Beh, va bene. Insomma, interessante questa cosa.
3: Cioè, quindi capito, quando i mariti dicono ma no, al mare dalla mattina alla sera, no, cioè pensiamo un attimo a questi viaggi che si fa, per esempio, la sterna artica, no?
2: Io penso quanti mariti ascolteranno, penseranno alla sterna artica in questo momento, cioè veramente. Va bene, Vale, che ti devo dire? Sono tutte carine queste.
3: Qual è la tua preferita?
2: No, non c'è una preferita, ma sono tutte molto particolari. Per esempio, io che una farfalla parta una e arriva al nipote.
3: È bella
2: insomma,
3: quella storia.
2: Sì, cioè come fa a sapere, è partito il nonno, sono arrivato io, insomma.
3: La
2: e
3: natura.
2: Poi torna indietro.
3: Certo.
2: Quindi quando ritorna è un altro nonno, cioè
3: sì.
2: Quattro generazioni, cinque.
3: Per fare.
2: Mamma mia,
3: che vacanze. Queste sì che
2: comunque,
3: sono vacanze faticose.
2: La sterna inizia a essere in pole position anche lei, però le rondini sono le mie preferite.
3: Certo. Il messaggio che ci portano è sempre troppo gradito per passare in secondo piano.
2: Esatto.
3: Vero.
2: Va bene, allora Vale, io ti ringrazio di questa 130esima puntata e
3: grazie.
2: Come sempre ci hai fatto fare un viaggio e qui guarda ci sta proprio bene.
3: Guarda,
2: più di un viaggio.
3: Mai viaggio fu così. Vi ho portato sulla Luna e oltre.
2: Vabbè, però ci potevi mettere anche il falco pellegrino che fa le migrazioni.
3: Però lui è un campione di velocità, è la sterna che è la campionessa.
2: La sterna sicuramente quella, abbiamo capito che insomma da polo a polo, ma
3: sì.
2: Insomma vabbè. Va bene Vale, grazie, appuntamento alla prossima trasmissione, alla prossima settimana, sempre qui su Radio Fly per la 104esima puntata. Grazie a Valentina Giusti, come sempre.
3: A te.
2: Una grande amica, amante della natura e degli animali, che ci racconta sempre queste particolarità che sicuramente tutti non sapevamo e io il primo. Ciao
3: grazie,
2: Vale.
3: Grazie Giuseppe, alla prossima.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: del telefono.
1: Benessere naturale.
0: Malva contro le occhiaie. Se la stanchezza accumulata o magari lunghe ore passate davanti al PC ci hanno lasciato delle antiestetiche occhiaie, eliminarle non è un problema. Esiste infatti un semplice rimedio casalingo molto efficace che si prepara facilmente. Si lascia in infusione in una tazza di acqua bollente un pizzico di malva insieme a rosmarino e petali di rosa. Si fa raffreddare l'infuso e poi si filtra. Si applica intorno agli occhi e sulle palpebre con delle compresse di cotone.
1: Consigli pratici.
0: Frutta, con la buccia o senza. A parte il suggerimento generale di consumare prodotti biologici perché più sani, si può tranquillamente mangiare la frutta senza la buccia. Le vitamine e i sali minerali si trovano infatti quasi tutti nella polpa. Inoltre, sulla buccia si depositano i pesticidi eventualmente utilizzati. Ricordiamo infine che mangiare in estate frutta a polpa gialla e rossa, come albicocche, meloni, pesche, fragole e ciliegie, accelera l'abbronzatura grazie al contenuto di vitamina A, soprattutto beta-carotene, precursore della vitamina A.
1: Hanno detto?
0: Più si giudica, meno si ama. Nicolas de Champfort. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 11 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Barnaba e gli Alcide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 giugno Jacques Cousteau, l'esploratore, il pilota di Formula 1 Jean Alesi, Giobbe Covatta, l'attore Hugh Laurie, per capirci il dottor House, e Edoardo De Crescenzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado dei gemelli, sei originale, eccentrico e brillante. Dovrai combattere la tendenza a essere indifferente, poco tollerante e negligente. Sarai più interessato agli hobby, alle gioie e ai divertimenti che non al lavoro e al dovere. Aspiri a successi, sei idealista, ma non sempre hai la voglia e la volontà di realizzarti. Sarai molto fortunato in tutto ciò che riguarda l'estero e gli stranieri. Farai viaggi interessanti, con vantaggi spirituali, morali e materiali. E viaggiamo anche noi ora adesso tra le stelle per sapere da loro come sarà questo giovedì 11 per tutti noi. Ariete. Uno stato di incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Siamo pronti per questo? Toro, rivediamo un lavoro già fatto se avvertiamo la sensazione che per distrazione o fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio. Sul piano pratico la prudenza produce buoni frutti, ma in amore giocare troppo in difesa raffredda la spontaneità, attenzione. Gemelli, la luna mattutina, ancora in sestile, mette in circolo nuove energie. Allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Ore da spendere con gli amici in iniziative divertenti, forse un po' bizzarre, ideali per la voglia di novità. Cancro, giornata difficile, i progetti procedono al rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Oggi poi ogni parola detta dagli altri ci suona come un giudizio o una critica e ci offendono profondamente, cerchiamo di rilassarci. Leone, oggi sì che ci alziamo pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di agire verrà prontamente soddisfatto. Sfoggiamo una grinta incredibile, siamo attenti, vitali e prendiamo decisioni rapide e azzeccate, bene. Vergine, pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Operiamo con tempismo per ottenere risultati più che lusinghieri. Crescono le occasioni per i liberi professionisti. Bilancia, riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, riconosciamo anche i nostri errori. Anche a noi, sempre misurati, può capitare di perdere la bussola. Un confronto diretto può essere liberatorio. Scorpione, il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L'attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Potremmo dare troppo peso alle controversie con i colleghi, provocando tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, la luna in trigono con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, mettiamo in atto la rapidità d'azione che non lascia spazio ai ripensamenti. Capricorno, sotto il tiro della luna inquadrato dall'Ariete, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farci cogliere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma abbiamo stoffa. Acquario, grazie all'amichevole passaggio della luna in Ariete, la mattina si prospetta brillante, all'insegna del dinamismo e delle decisioni rapide e vincenti. Immersi nel solito carosello di amici, impegni e fantasia, riduciamo ai minimi termini qualunque problema. Pesci, la fortuna ci assiste, l'intelligenza non manca, ma le impennate d'orgoglio potrebbero attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. Nelle finanze, tra l'ingenuità e la diffidenza, scegliamo la via mediana, fidiamoci, ma con giudizio. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Nulla è più facile che illudersi, perché ciò che ogni uomo desidera, crede anche che sia vero. Demostene.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.
3: Quando la musica ti solleva, Radio Fly. Fly, vola alto.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Manomana. 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
2: Caligonna Giano,
3: la
2: studio, si potrebbe, stavolta c'è il
4: io che non ho mai voluto smettere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 11 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:36, ora legale. La luna sorge alle 2:16 e tramonta alle 16:29, luna calante. La chiesa ricorda San Barnaba Apostolo e Santa Paola Frassini.
0: Accadde oggi.
1: L'11 giugno del 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosceva ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci e non Alexander Graham Bell come primo inventore del telefono.
0: Benessere naturale.
1: Malva contro le occhiaie. Se la stanchezza accumulata o magari lunghe ore passate davanti al PC ci hanno lasciato delle antiestetiche occhiaie, eliminarle non è un problema. Esiste infatti un semplice rimedio casalingo molto efficace che si prepara facilmente. Si lascia in infusione in una tazza di acqua bollente un pizzico di malva insieme a rosmarino e petali di rosa. Si fa raffreddare l'infuso e poi si filtra. Si applica intorno agli occhi e sulle palpebre con delle compresse di cotone.
0: Consigli pratici.
1: Frutta, con la buccia o senza. A parte il suggerimento generale di consumare prodotti biologici perché più sani, si può tranquillamente mangiare la frutta senza la buccia. Le vitamine e i sali minerali si trovano infatti quasi tutti nella polpa. Inoltre sulla buccia si depositano i pesticidi eventualmente utilizzati. Ricordiamo infine che mangiare in estate frutta a polpa gialla e rossa come albicocche, meloni, pesche, fragole e ciliegie accelera l'abbronzatura grazie al contenuto di vitamina A, soprattutto beta carotene, precursore della vitamina A.
0: Hanno detto:
1: più si giudica, meno si ama. Nicolas de Champfort. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 11 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Barnaba e gli Alcide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 giugno Jacques Cousteau, l'esploratore, il pilota di Formula 1 Jean Alesi, Giobbe Covatta, l'attore Hugh Laurie, per capirci il dottor House, e Edoardo De Crescenzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado dei Gemelli, sei originale, eccentrico e brillante. Dovrai combattere la tendenza a essere indifferente, poco tollerante e negligente. Sarai più interessato agli hobby, alle gioie e ai divertimenti che non al lavoro e al dovere. Aspiri a successi, sei idealista, ma non sempre hai la voglia e la volontà di realizzarti. Sarai molto fortunato in tutto ciò che riguarda l'estero e gli stranieri. Farai viaggi interessanti, con vantaggi spirituali, morali e materiali. E viaggiamo anche noi ora adesso tra le stelle per sapere da loro come sarà questo giovedì 11 per tutti noi. Ariete, uno stato di incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Siamo pronti per questo? Toro, rivediamo un lavoro già fatto se avvertiamo la sensazione che per distrazione o fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio. Sul piano pratico la prudenza produce buoni frutti, ma in amore giocare troppo in difesa raffredda la spontaneità, attenzione. Gemelli, la luna mattutina ancora in sestile mette in circolo nuove energie. Allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Ore da spendere con gli amici in iniziative divertenti, forse un po' bizzarre, ideali per la voglia di novità. Cancro, giornata difficile, i progetti procedono a rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Oggi poi ogni parola detta dagli altri ci suona come un giudizio o una critica e ci offendono profondamente, cerchiamo di rilassarci. Leone, oggi sì che ci alziamo pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di agire verrà prontamente soddisfatto. Sfoggiamo una grinta incredibile, siamo attenti, vitali e prendiamo decisioni rapide e azzeccate, bene. Vergine, pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Operiamo con tempismo per ottenere risultati più che lusinghieri. Crescono le occasioni per i liberi professionisti. Bilancia, riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, riconosciamo anche i nostri errori. Anche a noi, sempre misurati, può capitare di perdere la bussola. Un confronto diretto può essere liberatorio. Scorpione, il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L'attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Potremmo dare troppo peso alle controversie con i colleghi, provocando tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, la luna in trigono con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, mettiamo in atto la rapidità d'azione che non lascia spazio ai ripensamenti. Capricorno, sotto il tiro della luna inquadrato dall'Ariete, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farci cogliere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma abbiamo stoffa. Acquario, grazie all'amichevole passaggio della luna in Ariete, la mattina si prospetta brillante, all'insegna del dinamismo e delle decisioni rapide e vincenti. Immersi nel solito carosello di amici, impegni e fantasia, riduciamo ai minimi termini qualunque problema. Pesci, la fortuna ci assiste, l'intelligenza non manca, ma le impennate d'orgoglio potrebbero attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. Nelle finanze, tra l'ingenuità e la diffidenza, scegliamo la via mediana, fidiamoci, ma con giudizio. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: nulla è più facile che illudersi, perché ciò che ogni uomo desidera, crede anche che sia vero. Demostene.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti

non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po' lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 11 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 2.16 e tramonta alle 16.29, luna calante. La chiesa ricorda San Barnaba Apostolo e Santa Paola Frassini.
0: Accadde oggi.
1: L'11 giugno del 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosceva ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci e non Alexander Graham Bell come primo inventore del telefono.
0: Benessere naturale.
1: Malva contro le occhiaie. Se la stanchezza accumulata o magari lunghe ore passate davanti al PC ci hanno lasciato delle antiestetiche occhiaie, eliminarle non è un problema. Esiste infatti un semplice rimedio casalingo molto efficace che si prepara facilmente. Si lascia in infusione in una tazza di acqua bollente un pizzico di malva insieme a rosmarino e petali di rosa. Si fa raffreddare l'infuso e poi si filtra. Si applica intorno agli occhi e sulle palpebre con delle compresse di cotone.
0: Consigli pratici.
1: Frutta, con la buccia o senza. A parte il suggerimento generale di consumare prodotti biologici perché più sani, si può tranquillamente mangiare la frutta senza la buccia. Le vitamine e i sali minerali si trovano infatti quasi tutti nella polpa. Inoltre, sulla buccia si depositano i pesticidi eventualmente utilizzati. Ricordiamo infine che mangiare in estate frutta a polpa gialla e rossa, come albicocche, meloni, pesche, fragole e ciliegie, accelera l'abbronzatura grazie al contenuto di vitamina A, soprattutto beta carotene, precursore della vitamina A.
0: Hanno detto:
1: più si giudica, meno si ama. Nicolas de Champfort. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Buongiorno, buongiorno, giovedì 11 giugno, questa è l'energia di Alessandro Fizzotti e del Fizz in the Morning, Wake Up with a Smile, e speriamo che questa energia sia assolutamente contagiosa. Questo è il nostro ritmo, battito di una mattinata che sa già di progetti, di incontri, di voglia di fare, no? Il giovedì è spesso considerato il giorno più produttivo della settimana e noi siamo qui per assicurarci che lo sia anche per voi. Ed in questa puntata che cosa faremo tra poco? Andremo a collegarci con Ermanno Accardi per fare insieme lo spazio dedicato appunto all'almanacco. Andremo a scoprire la storia del nostro territorio, dell'Italia, perché è importante da ricordare questa giornata, il santo del giorno e tante altre piccole notizie e segnalazioni che fanno come sempre l'almanacco esclusivo del nostro morning show. Subito dopo invece per mano andremo alla scoperta dell'Italia, dai piccoli borghi sino alle grandi città. Insieme a noi avremo Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui il Fizz in the Morning, perché come sapete abbiamo anche tante notizie da scrollare, no? E quindi ve ne porteremo una in particolare anche oggi in collaborazione con la nostra redazione. Fatemi salutare oggi, perché è un saluto particolare, lo facciamo a tutti gli amici medici, infermieri e tutti quelli che lavorano negli nosocomi, negli ospedali, che ci seguono. Grazie per tutti quelli che hanno sintonizzato la radio con il nostro programma e che sono qui per ascoltarci tutti i giorni. Grazie di cuore per essere con noi, perché insieme a voi, tutti insieme, ci svegliamo meglio e facciamo una grande squadra indistruttibile. Partiamo subito con l'energia e le emozioni del mattino. Questo è il Fizz.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Allora, siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fizzone Morning con i nostri collegamenti speciali. Il nostro Ermanno è qui con noi a raccontarci di questo giovedì 11 giugno. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, cominciamo col dire che oggi l'11 giugno il santo del giorno è Barnaba, originariamente chiamato Giuseppe di Cipro. È stato un apostolo tradizionalmente considerato il primo vescovo di Milano. La Chiesa Cattolica e quella ortodossa lo venerano come santo. La sua ricorrenza appunto si celebra questo giorno. Nato con il nome di Giuseppe, era giudeo di famiglia levitica emigrata a Cipro e per questa sua discendenza levitica era probabile la sua frequente presenza in Gerusalemme. Secondo gli Atti degli Apostoli, non molto dopo l'episodio della Pentecoste, vendette tutti i suoi averi e consegnò il ricavato alla Chiesa cristiana appena nata. Dopo il battesimo fu rinominato Barnaba, che significa figlio della consolazione o figlio dell'esortazione. Accade oggi, 1509, il matrimonio di Enrico VIII d'Inghilterra e Caterina d'Aragona. Nel 1594, nelle Filippine, Filippo II di Spagna ha riconosciuto il diritto di governare della Principalia, i nobili e capi locali che si erano convertiti al cattolicesimo. 1775, Luigi XVI di Francia viene incoronato re di Francia, appunto. 1901, Nuova Zelanda si annette le isole Cook. E nel 1940, secondo la seconda guerra mondiale, la versione britannica bombarda Genova e Torino. Oggi 11 giugno, giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti, che fu istituita da San Giovanni Paolo II nel 1995 con la lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, chiamata proprio giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti. Proverbi di oggi: giugno pungente, villano piangente. Sì, purtroppo è così, è giugno, deve far caldo, no? Perché freddo e con il vento freddo. E poi Blaise Pascal, un aforisma sulla natura. Blaise Pascal, che è stato matematico, fisico, filosofo e teologo francese, dice: la natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l'immagine di Dio e ha dei difetti per mostrare che ne è solo un'immagine. Assolutamente riflettiamo su questo aspetto e su questa affermazione. Che dire Alessandro, diamoci appuntamento domani mattina. Un saluto anche ai nostri ascoltatori e buonissima giornata a tutti noi.
1: Un abbraccio a te, Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Daniela De Bolini.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 11 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:36, ora legale. La luna sorge alle 2:16 e tramonta alle 16:29, luna calante. La chiesa ricorda San Barnaba Apostolo e Santa Paola Frassini.
0: Accadde oggi.
1: L'11 giugno del 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosceva ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci e non Alexander Graham Bell come primo inventore del telefono.
0: Benessere naturale.
1: Malva contro le occhiaie. Se la stanchezza accumulata o magari lunghe ore passate davanti al PC ci hanno lasciato delle antiestetiche occhiaie, eliminarle non è un problema. Esiste infatti un semplice rimedio casalingo molto efficace che si prepara facilmente. Si lascia in infusione in una tazza di acqua bollente un pizzico di malva insieme a rosmarino e petali di rosa. Si fa raffreddare in infuso e poi si filtra. Si applica intorno agli occhi e sulle palpebre con delle compresse di cotone.
0: Consigli pratici.
1: Frutta, con la buccia o senza. A parte il suggerimento generale di consumare prodotti biologici perché più sani, si può tranquillamente mangiare la frutta senza la buccia. Le vitamine e i sali minerali si trovano infatti quasi tutti nella polpa. Inoltre, sulla buccia si depositano i pesticidi eventualmente utilizzati. Ricordiamo infine che mangiare in estate frutta a polpa gialla e rossa, come albicocche, meloni, pesche, fragole e ciliegie, accelera l'abbronzatura grazie al contenuto di vitamina A, soprattutto beta carotene, precursore della vitamina A.
0: Hanno detto:
1: più si giudica, meno si ama. Nicolas de Champfort. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 11 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Barnaba e gli Alcide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 giugno Jacques Cousteau, l'esploratore, il pilota di Formula 1 Jean Alesi, Giobbe Covatta, l'attore Hugh Laurie, per capirci il dottor House, e Edoardo De Crescenzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado dei gemelli, sei originale, eccentrico e brillante. Dovrai combattere la tendenza a essere indifferente, poco tollerante e negligente. Sarai più interessato agli hobby, alle gioie e ai divertimenti che non al lavoro e al dovere. Aspiri a successi, sei idealista, ma non sempre hai la voglia e la volontà di realizzarti. Sarai molto fortunato in tutto ciò che riguarda l'estero e gli stranieri. Farai viaggi interessanti, con vantaggi spirituali, morali e materiali. E viaggiamo anche noi ora adesso tra le stelle per sapere da loro come sarà questo giovedì 11 per tutti noi. Ariete, uno stato di incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Siamo pronti per questo? Toro, rivediamo un lavoro già fatto se avvertiamo la sensazione che per distrazione o fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio. Sul piano pratico la prudenza produce buoni frutti, ma in amore giocare troppo in difesa raffredda la spontaneità. Attenzione! Gemelli, la luna mattutina, ancora in sestile, mette in circolo nuove energie. Allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Ore da spendere con gli amici in iniziative divertenti, forse un po' bizzarre, ideali per la voglia di novità. Cancro, giornata difficile, i progetti procedono a rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Oggi poi ogni parola detta dagli altri ci suona come un giudizio o una critica e ci offendono profondamente, cerchiamo di rilassarci. Leone, oggi sì che ci alziamo pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di agire verrà prontamente soddisfatto. Sfoggiamo una grinta incredibile, siamo attenti, vitali e prendiamo decisioni rapide e azzeccate. Bene. Vergine, pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Operiamo con tempismo per ottenere risultati più che lusinghieri. Crescono le occasioni per i liberi professionisti. Bilancia, riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, riconosciamo anche i nostri errori. Anche a noi, sempre misurati, può capitare di perdere la bussola. Un confronto diretto può essere liberatorio. Scorpione, il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L'attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Potremmo dare troppo peso alle controversie con i colleghi, provocando tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, la luna in trigono con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, mettiamo in atto la rapidità d'azione che non lascia spazio ai ripensamenti. Capricorno, sotto il tiro della luna inquadrato dall'ariete, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farci cogliere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma abbiamo stoffa. Acquario, grazie all'amichevole passaggio della luna in ariete, la mattina si prospetta brillante, all'insegna del dinamismo e delle decisioni rapide e vincenti. Immersi nel solito carosello di amici, impegni e fantasia, riduciamo ai minimi termini qualunque problema. Pesci, la fortuna ci assiste, l'intelligenza non manca, ma le impennate d'orgoglio potrebbero attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. Nelle finanze, tra l'ingenuità e la diffidenza, scegliamo la via mediana, fidiamoci, ma con giudizio. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: nulla è più facile che illudersi, perché ciò che ogni uomo desidera, crede anche che sia vero. Demostene.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Pizza in the morning.

0: Siamo all'interno del Fizzare Morning con il nostro spazio dedicato a Mille e un'Italia, alla scoperta del nostro territorio tra piccoli borghi, paesi, città. C'è Lorenzo Zucchi, eccolo qui.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi si va in Veneto insieme a te a scoprire Caorle.
1: Caorle, questo comune italiano, 11.000 abitanti circa, siamo in provincia di Venezia, attenzione, quindi abbiamo subito chiaro che è un antico porto marinaro, siamo sull'Adriatico e naturalmente l'atmosfera della laguna di Venezia in mezzo ai canali e le valli da pesca.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Esatto, Caorle è conosciuta innanzitutto per la sua anima doppia, no? È sia una destinazione balneare, ovviamente in questa stagione a giugno, ma anche un borgo marinaro autentico, magari nel resto dell'anno si può anche visitare con un weekend. È colorata solare ma non è artificiale, ha un centro storico ben conservato con il Duomo di Santo Stefano e soprattutto il suo campanile cilindrico che è un po' il cuore identitario della cittadina. E di fianco al Duomo abbiamo il Museo Nazionale di Archeologia del Mare, molto importante, andiamola a visitare perché racconta il legame tra l'uomo e l'Adriatico, sin dalle rotte antiche fino poi alle civiltà marinare di oggi contemporanee.
0: L'attrazione da non perdere.
1: Allora, da vedere assolutamente è la laguna di Caorle, no? Bisogna fare un'escursione in barca, secondo me, è un luogo dal grande valore naturalistico e pensa è stato amato anche da Hemingway che l'ha descritta nel libro Di là dal fiume tra gli alberi. In particolare andremo a visitare in mezzo alla laguna i casoni di Caorle, un'esperienza unica e suggestiva proprio perché ci fa anche capire la storia di questi luoghi. I casoni si possono ammirare anche con un'escursione in bici, no? Con un percorso ad anello. Sono queste costruzioni in legno, canna, palustre e argilla che spunta qua e là sulla riva, no? Mezzi nascosti dai canneti e dalla florida vegetazione della laguna, insomma è un posto davvero unico tra i tanti che abbiamo in Italia.
0: Ovviamente parliamo anche di esperienze che si possono fare.
1: Esatto, come ho già detto prima, una cosa particolarmente bella da fare qua è perdersi in bicicletta, non solo per andare a visitare la laguna, come ho detto, ma anche solo per restare tra il centro storico e il lungomare, no? Per seguire il ritmo lento del paese andando a inseguire il profumo che arriva dalla laguna, perché in cucina, che siamo sul lungomare o che siamo magari in un vicoletto del centro all'ombra della calura, ci mangeremo il brodetto di pesce, perché ovviamente è una zuppa il brodo di pesce che è il piatto simbolo. Se invece adesso siamo a giugno ma aspettiamo un mese a venire in zona, c'è la festa della Madonna e dell'Angelo con la suggestiva, tu sai bene in queste zone cosa si fa, la processione in mare, ed è uno dei momenti più identitari delle nostre Mille e un'Italia dell'Adriatico.
0: E allora un saluto davvero ai nostri amici che andranno a Caorle, mentre un saluto a Lorenzo Zucchi che troviamo con noi la settimana prossima sempre nel Fizzare Morning. Buona giornata.
1: Ciao.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:01.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
4: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
3: I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto. E il tema dei migranti sarà al centro oggi degli incontri a Las Palmas, stamane il trasferimento di Leone sull'isola. Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze e razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Dal governo britannico accusa di Elon Musk per il sostegno aperto alla rivolta. A scatenare le violenze il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, incriminato un sudanese di 30 anni. A Roma ieri l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta all'assemblea in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Nonostante la persistente incertezza, l'Italia presenta comunque segnali positivi e ce la può fare. È il messaggio di speranza lanciato ieri dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nel corso dell'assemblea annuale a Roma dell'associazione. Al centro il presente e il futuro dell'economia italiana.
6: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60%.

0: 50.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
1: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
2: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
3: Addio ad Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari. Giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato, per la sua scomparsa tanti messaggi di cordoglio, tra questi quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. I funerali venerdì ad Artena, in provincia di Roma. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
4: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura a gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord instabile, residuo sul nord-est e sull'Emilia Romagna, ma in attenuazione in giornata. Poi il tempo invece sarà più soleggiato altrove. Un po' di variabilità l'avremo anche al centro, con qualche fugace piovasco sull'Adriatico, più soleggiato con variabilità diurna lungo l'Appennino. Al sud stabile, soleggiato il tempo, con temperature in lieve diminuzione. Venti moderati da nord-ovest, mari che risulteranno ancora mossi. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
10: Vola sulle ali della musica.
11: Vola sulle ali della musica.
10: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
12: It's in the morning.
13: Wake up in the morning.
14: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: felice.
1: Il buongiorno si sente dal mattino all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning, Alessandro Fizzotti al microfono. E se state già pensando a questa sera e a un bel rinfresco, magari davanti a un tramonto, insomma, c'è una notizia che farà felici tutti gli amanti del buon bere e soprattutto i nostri produttori artigianali. Parliamo di una eccellenza tutta italiana che per anni è rimasta in un limbo burocratico, le Italian Grape Ale. Avete presente quelle birre speciali nate dall'incontro con il musto d'uva? Ecco, fino all'altro giorno i produttori rischiavano multe e sequestri solo per come scrivevano il nome in etichetta. Un vero paradosso per uno dei prodotti più amati all'estero. Ma da oggi si cambia. Il Ministero dell'Agricoltura ha fatto finalmente chiarezza. Si può chiamare birra. Queste bevande possono essere vendute ufficialmente come birra a patto che l'ingrediente speciale sia scritto chiaramente. Una trasparenza deve essere totale, quindi sulle bottiglie si leggeranno diciture come birra all'uva o birra con mosto d'uva. Quindi niente più trucchi o incertezze per noi che siamo i consumatori. Ma perché è una vera vittoria? L'associazione dei piccoli birrifici, l'Union Birrai, esulta. Per anni i nostri artigiani hanno lavorato con la paura di sanzioni pesantissime, nonostante stessero creando uno degli stili più innovativi e originali al mondo. È il trionfo vero del Made in Italy, che unisce due tradizioni che hanno millenni, quella del luppolo e quella della vigna. Quindi, se questo weekend vedete una bottiglia con scritto birra al mosto d'uva, sappiate che non è un esperimento strano, ma un prodotto certificato, sicuro e finalmente, diciamolo, legale al 100%. Il consiglio per il vostro aperitivo serale? Cercatene una fresca di frigo. È il modo perfetto per sostenere i piccoli produttori italiani che hanno lottato per questa piccola grande vittoria burocratica. E bravi i nostri artigiani del luppolo e anche del mosto.

Chiudiamo la puntata di questo giovedì del Fizz in the Morning. Grazie per averci seguito. Salutiamo tutti i nostri amici birrai d'Italia, che sono tanti e che ci seguono la mattina sulla nostra emittente. Vi saluto perché domani torneremo con Paolo Crivellaro. Con lui tanti eventi e appuntamenti in giro per l'Italia e ovviamente Ermanno Accardi per il nostro almanacco davvero unico ed esclusivo curato per voi. È stato un piacere offrirvi ancora una volta il Fizz in the Morning. Un abbraccio a tutti e buon ascolto con la nostra radio.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Buongiorno, buongiorno, giovedì 11 giugno, questa è l'energia di Alessandro Fizzotti e del Fizz in the Morning, Wake Up with a Smile, e speriamo che questa energia sia assolutamente contagiosa. Questo è il nostro ritmo, battito di una mattinata che sa già di progetti, di incontri, di voglia di fare, no? Il giovedì è spesso considerato il giorno più produttivo della settimana e noi siamo qui per assicurarci che lo sia anche per voi. Ed in questa puntata che cosa faremo tra poco? Andremo a collegarci con Ermanno Accardi per fare insieme lo spazio dedicato appunto all'almanacco. Andremo a scoprire la storia del nostro territorio, dell'Italia, e perché è importante da ricordare questa giornata, il santo del giorno e tante altre piccole notizie e segnalazioni che fanno come sempre l'almanacco esclusivo del nostro morning show. Subito dopo invece per mano andremo alla scoperta dell'Italia, dai piccoli borghi sino alle grandi città. Insieme a noi avremo Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui il Fizz in the Morning, perché come sapete abbiamo anche tante notizie da scrollare, no? E quindi ve ne porteremo una in particolare anche oggi in collaborazione con la nostra redazione. Fatemi salutare oggi, perché è un saluto particolare, lo facciamo a tutti gli amici medici, infermieri e tutti quelli che lavorano negli nosocomi, negli ospedali, che ci seguono. Grazie per tutti quelli che hanno sintonizzato la radio con il nostro programma e che sono qui per ascoltarci tutti i giorni. Grazie di cuore per essere con noi, perché insieme a voi, tutti insieme, ci svegliamo meglio e facciamo una grande squadra indistruttibile. Partiamo subito con l'energia e le emozioni del mattino. Questo è il Fizz.

0: Sono le 9:02.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie. Solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord instabile, residuo sul nord-est e sull'Emilia Romagna, ma in attenuazione in giornata. Poi il tempo invece sarà più soleggiato altrove. Un po' di variabilità l'avremo anche al centro, con qualche fugace piovasco sull'Adriatico, più soleggiato con variabilità diurna lungo l'Appennino. Al sud stabile, soleggiato il tempo, con temperature in lieve diminuzione. Venti moderati da nord-ovest, mari che risulteranno ancora mossi, e tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve.

0: premium se cerchi affidabilità con polisi di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi Easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Allora, siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fizzone Morning con i nostri collegamenti speciali. Il nostro Ermanno è qui con noi a raccontarci di questo giovedì 11 giugno. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, cominciamo col dire che oggi l'11 giugno, il santo del giorno, è Barnaba, originariamente chiamato Giuseppe di Cipro. È stato un apostolo, tradizionalmente considerato il primo vescovo di Milano. La Chiesa Cattolica e quella ortodossa lo venerano come santo. La sua ricorrenza appunto si celebra questo giorno. Nato con il nome di Giuseppe, era giudeo di famiglia levitica emigrata a Cipro, e per questa sua discendenza levitica era probabile la sua frequente presenza in Gerusalemme. Secondo gli Atti degli Apostoli, non molto dopo l'episodio della Pentecoste, vendette tutti i suoi averi e consegnò e ricavato la Chiesa cristiana appena nata. Dopo il battesimo fu rinominato Barnaba, che significa figlio della consolazione o figlio dell'esortazione. Accade oggi, 1509, il matrimonio di Enrico VIII d'Inghilterra e Caterina d'Aragona. Nel 1594, nelle Filippine, Filippo II di Spagna ha riconosciuto il diritto di governare della Principalia, i nobili e capi locali che si erano convertiti al cattolicesimo. 1775, Luigi XVI di Francia viene incoronato re di Francia, appunto. 1901, Nuova Zelanda si annette le isole Cook. E nel 1940, la seconda guerra mondiale, la versione britannica bombarda Genova e Torino. Oggi, 11 giugno, giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti, che fu istituita da San Giovanni Paolo II nel 1995 con la lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, chiamata proprio giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti. Proverbi di oggi: giugno pungente, villano piangente. Eh sì, purtroppo è così, giugno deve far caldo, no? Perché freddo e con il vento freddo. E poi Blaise Pascal, un aforisma sulla natura. Blaise Pascal, che è stato matematico, fisico, filosofo e teologo francese, dice: la natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l'immagine di Dio, e ha dei difetti per mostrare che ne è solo un'immagine. Assolutamente riflettiamo su questo aspetto e su questa affermazione. Che dire, Alessandro? Diamoci appuntamento domani mattina. Un saluto anche ai nostri ascoltatori e buonissima giornata a tutti noi.
1: Un abbraccio a te, Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
2: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina abbiamo un ospite veramente particolare che da ieri ha cambiato una funzione importante della nostra città. Non so se chiamarlo cittadino di Arezzo, ma do il buongiorno all'ingegner Alessandro Ghinelli.
3: Ciao a tutti.
2: Buongiorno.
3: Citoyen, dicevano durante la rivoluzione.
2: Senti, io da sindaco ho sempre dato del lei per una questione istituzionale. Oggi mi viene un po' male, però.
3: Vediamoci del tuo.
2: Insomma. Va bene. Allora, senti, benvenuto innanzitutto. Bentrovati. Grazie, perché so che eri andato per un premio tu al giro.
3: Sono appena tornato ieri da Utrecht, dove si è svolta l'assemblea annuale di Eurocities, tra l'altro in corrispondenza con il 40° anniversario della fondazione di questa di questo bel network europeo di città. E ho avuto la sorpresa di conoscere, di essere stato selezionato insieme al sindaco di Malmo e alla sindaca di Malmo e al sindaco di Istanbul come uno dei tre aspiranti al premio, al riconoscimento del premio City Heroes, eroi della città. Che poi è andato, come doveva andare, a Ekrem İmamoğlu, che è il sindaco di Istanbul, che purtroppo è in carcere da un anno e mezzo per motivi politici. E quindi però sono entrato nei primi tre, c'è stato un solo vincitore.
2: Quindi
3: è stato un bel coronamento di una carriera.
2: Un bel coronamento,
3: perché
2: carriera.
3: È stato fatto una selezione fra tutti i sindaci europei, insomma, una cosa importante.
2: Quindi ti ha reso anche un po', diciamo, giustizia, dai.
3: Giustizia, non ho bisogno di giustizia, visto, no, soddisfazione. Sì,
2: però visto Profeti in Patria siamo sempre abbastanza...
3: Sempre difficile.
2: Vero? Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato, insomma, è stato eletto il nuovo sindaco.
3: È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco, Marcello Comanduccio, al quale faccio in diretta nel suo secondo giorno di lavoro i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello che verrà.
2: Che farà in questo momento, secondo te?
3: Lavora.
2: Come lavora?
3: Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
2: Lui è già stato tuo assessore.
3: Sì, certo.
2: Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità,
3: ma
2: non
3: secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
2: Questa è la tua chiave di lettura.
3: È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra. Questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo, perlomeno. Lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026. E lo hanno sostenuto i 3 partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020, ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 e spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per 2 volte, oggi era quella di Comanducci, è cambiato solo il nome ma il concetto è sempre lo stesso.
2: Quindi rivendichi un po' di questa continuità.
3: È un disegno che è nato nel 2015 e si è portato avanti fino ad oggi, tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto: bravi, lo schema è questo, va ripetuto laddove possibile, sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia.
2: Il sindaco
3: Tomasi è andato in regione, ha lasciato 2 anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centrodestra.
2: Qui mi stai dicendo che però tu, Comanducci, è una sorta di tua continuità.
3: Non mia personale, ma del centrodestra sì. Cioè, lui rappresenta una novità, nel senso che è una persona nuova all'amministrazione.
2: È stato tuo assessore
3: assolutamente
2: in prima giunta,
3: sì. Ma se si guarda i nomi nelle liste, un po' tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare.
2: Esatto. Senti, però, siamo arrivati a queste elezioni con un grande vulnus iniziale, se mi permette, passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano, tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
3: a secco. Beh, sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita, elezioni vinte in regione, di abbandonare quel ruolo, che è un ruolo importante per lui, per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
2: Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, vero? È un suo dei sogni.
3: Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco di Firenze.
2: Più che la regione.
3: Assolutamente.
2: Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri una cosa del genere? Tu
3: non lo so. Veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa. Non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
2: Senti, invece dalla parte della sinistra che è successo? Anche lì sostanzialmente
3: è stato scelto un candidato importante, Vincenzo Ciccarelli ha una storia politica importante in città, evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centrosinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
2: Quindi sostanzialmente ci dici che Ciccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ciccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
3: di centrosinistra.
2: Centrosinistra, sì, centrosinistra.
3: Il centrosinistra si porta dietro, così come il centrodestra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'ha una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro. E forse è lì che non è riuscito a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
2: In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini. Cioè, i Sassolini faremo il conto dopo.
3: No, che vuol dire?
2: I Sassolini, ovviamente, qualcuno dice, qualcuno della coalizione che ha perso.
3: Delle coliche renali, quelli lì?
2: Non lo so, quelli se è all'ossolato di calcio, non so come funziona. Però, ecco, che cosa si potrebbe recriminare? Che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo, secondo te?
3: Da parte di chi?
2: Da parte del centrosinistra, ovviamente.
3: Grossi problemi al centrodestra.
2: Dici?
3: Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'ha anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti. Ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. Non c'è verso. Non sono riusciti a stare insieme.
2: Ma non necessariamente contro Marcello.
3: Non è che contro. È diciamo, purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra.
2: Esatto.
3: Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra. Se la destra fa il 44% perché è unita, e tutto il resto, che il 56% vuol dire che viene da sinistra.
2: Mi riporti un po' la canzone di Gaber, mi sembra. Quella...
3: Cos'è destra e cos'è sinistra.
2: Ecco, ma allora, scusa.
3: Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
2: Sì.
3: Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ciccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba, di Donati. E a quel punto si trovano davanti due persone, ed è qui, ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che, quando sarà da solo di fronte al candidato del centro-sinistra, è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì. Cioè, il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
2: Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera coscienza, libera libertà di voto, anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto prima,
3: votato
2: Ciccarelli.
3: Secondo me Marco Donati ha fatto bene. Ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte, e lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
2: Vabbè,
3: ha fatto bene, secondo me.
2: Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine. Stefano Tenti
3: sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
2: Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
3: Ora, non fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
2: La prova contraria non c'è.
3: Non esiste.
2: Questo sì,
3: però, entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta
2: la Democrazia Cristiana.
3: NXTC, esatto. Secondo me, la dico papale all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
2: Avrebbe fatto meglio. Va bene.
3: Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
2: Allora l'ultimo che ti devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
3: Tra l'altro questa è una giacca.
2: No, ma per dire, però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine, oggi con l'ingegner Ghinelli siamo abbastanza in clima.
3: È stato tirato fuori dal cilindro.
2: Però da due persone che di destra rappresentavano poco.
3: Esattamente, insomma. Il suo problema è stato questo, la non identificazione della persona come una persona di centrodestra, per cui il rischio per il centrodestra era che avrebbe guadagnato dei voti che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri, perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto, e Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
2: Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista. Però,
3: e poi è entrato invece nella lista di Marcello.
2: Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con il rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi Vannacciani, di cui nessuno ha voluto i voti sostanzialmente, se non sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
3: Sono andati a Aldo Boboncini.
2: Esatto.
3: Ma perché Cristiano Romane ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla sicurezza. E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione, del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi Aldo Boboncini, che entrerà in consiglio comunale.
2: Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te?
3: No, non me lo sarei
2: andato da Marco
3: Donati. Non me lo sarei mai aspettato.
2: Ma un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua,
3: no,
2: però.
3: Non ci ho parlato. Tra l'altro, persone a me vicine mi dicono: parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto, perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
2: Ora io lo
3: credo che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
2: Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
3: Non credo.
2: L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
3: Questo è esattamente così, e tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare.
2: Sai che te l'aveva contestato Menchetti, no? Tanto tutte le volte
3: Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero come faccio qui da te, non è mica problema. Lui è nato per contestare. È stato fatto un concorso nazionale, io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante della PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare, mi permetto di dirlo. Credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza, e sta facendo un ottimo lavoro.
2: Però è della polizia. Lui adesso a chi
3: si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
2: Si è dimesso dalla polizia forza. Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi, no?
3: Lui invece deve rendere conto a Marcello.
2: Al sindaco, esatto. Ecco, torniamo a Marcello. Una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu.
3: Sono insieme. Sono
2: ma insieme. È Gianfrancesco Camorrini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, sì. Con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino all'ultimo del mandato, con l'altro un pochino ti ricordi che partì anche una storiaccia qua, insomma.
3: All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare, devo dire.
2: Ma erano rapporti politici di comune,
3: sì, insomma. Diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gianfrancesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore. E quindi poi lui decise di fare una lista per conto suo e poi non la fece.
2: Tra l'altro loro due furono quelli che formarono Leo Ragnelli, no? All'inizio.
3: Assolutamente. Marcello comunque va anche detto che, pur non accettando un ruolo politico, è rimasto come presidente della fondazione fino, se non ricordo, a gennaio-febbraio del 2021. Quindi c'è stata una continuità con Marcello. Lui è rimasto a lavorare con me per alcuni mesi, fin tanto che il suo lavoro non gli ha suggerito di mettersi anche da presidente della fondazione Arezzo in Tour.
2: Senti, di Marcello si dice che è stato un ottimo assessore per quanto riguarda tecnico, ma non ha quella verve politica. Anche tu hai detto una volta che probabilmente si dovrà fare il pelo, no? Sullo stomaco, una cosa
3: sì.
2: del genere.
3: Ci si fa tutti.
2: Anche perché poi dopo, ecco, allora chi farà una sorta di
3: anch'io
2: politico?
3: Quando ho cominciato la politica, tu... sì, vabbè, ho avuto la storia importantissima con Gigi Lucarini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata, non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di 6 mesi, quindi Marcello secondo me deve imparare.
2: Però ecco, avendo una così una caratura politica, posso usare questo termine?
3: Certamente.
2: Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere, non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che pilotano un po' questo sindaco? Che
3: mi auguro proprio di no, gli aretini l'hanno votato lui.
2: A te non è successo, insomma?
3: No, penso proprio di no.
2: Va bene.
3: Se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
2: Va bene. In una intervista l'altra sera in un'altra TV ci fu questa cosa. Allora, bene, benvenuto a Marcello Comanducci. Sarà il comma 1 o ora sai che ci vanno di moda queste abbreviazioni? Sì. Che insomma anche lui non era tanto contento. Comunque, il comma 1 o il Ghinelli 3? Allora fece tutta una domanda. Io mi permisi di dire che secondo me era il comma 1, ma con qualche strascico del Ghinelli 3, perché c'è anche assessore.
3: Allora, lo vedremo dopo che avrà formato la giunta, come vorrà collocarsi rispetto agli 11 anni precedenti. Sta di fatto, l'abbiamo detto prima insieme, che molti presenti nelle liste di vari partiti, ma anche della sua stessa lista civica, vengono dalle file di Ora Ghinelli. Il secondo più votato di Fare è Sandro Sarri, al quale faccio gli auguri.
2: Casa Tevenin, sì.
3: Sì, ma è che era un uomo forte della lista Ora Ghinelli. Quindi ho portato un esempio, sì, ma ce ne sono altri. Francesca Lucarini.
2: Io sto notando che tu la rivendichi molto con questa partenza di Ora Ghinelli, insomma, questa continuità.
3: È stato uno dei partiti più partiti o comunque entità politiche più importanti del Ghinelli 1 e del Ghinelli 2. Non solo perché a quel partito sono stati riferiti gli assessori che poi hanno seduto in giunta, ma perché anche in consiglio comunale, specialmente nel secondo mandato, c'erano sei consiglieri di Fratelli d'Italia, sei consiglieri della Lega e sei consiglieri di Ora Ghinelli. Quindi è stato un terzo della forza politica che ha governato la città per 6 anni.
2: Ecco, ma se ti ricordi, uno dei temi proprio di questa campagna elettorale fu il tema della continuità e discontinuità, proprio riferita alle tue due domande.
3: Ma è stata secondo me usata in maniera strumentale per in qualche maniera ottenere un po' di quel residuo del successo di Ghinelli nella prima legislatura, che qualcuno ha detto nella seconda non c'è stata. Se non ci fosse stata non avremmo vinto. Quindi io sostengo che c'è continuità politica, su questo non ho dubbi.
2: Questo lo dicesti anche a Teletubbie,
3: ed è incontestabile, che Marcello però rappresenti una novità come leader della città, non c'è dubbio. Lui è molto diverso da me, io sono alla fine un tradizionalista, io ancora quando devo fare i conti del cemento armato li faccio a mano con la calcolatrice, lui li fa con l'intelligenza artificiale, quindi addirittura salta al tema dei programmi software.
2: Lo sai che era girata una battuta che se le buche ora
3: le fa con l'intelligenza artificiale?
2: No, vabbè, ovviamente questa è una battuta, vabbè.
3: Cattivissima, non
2: no,
3: so di chi.
2: Ma, c'era venuta, insomma, vabbè. Però Alessandro, tu hai ragione.
3: Quindi è una novità.
2: Una novità, però lui stesso ha detto che non c'è esattamente una continuità, se non con le persone che vedrà. Anche perché, ti faccio un esempio, lui via Filzi da subito ha detto no, qui la caserma non si fa qui.
3: Sì. E vabbè, questa è un'idea che ha avuto, che non è solo la sua. Molti in città non gradiscono quella collocazione della caserma.
2: Ma tu ancora oggi ribadisci quella cosa? Te lo chiedo, perché ormai non sei più sindaco, no?
3: Esatto.
2: Potresti dire qualunque cosa, e so che la dirai.
3: Assolutamente. Allora, abbiamo sbagliato il come, non abbiamo sbagliato il se. Cioè, che lì ci debba andare la caserma della Polizia Municipale, secondo me è ancora un'idea vincente. Perché nel posto giusto, nel quartiere giusto, in una zona che ha bisogno di una presenza fisica di un comando di Polizia Municipale. E non scordate che uno dei motivi per cui io ho detto sempre è necessario che sia messa nel centro della città e tra i vari quartieri quello è quello che ne ha più bisogno, è perché io desidero che i vigili urbani entrino in servizio e inizino a camminare nella città. Sta storia che vanno in giro con le auto che poi si fermano, scendono, eccetera, secondo me gli fa perdere per una parte la sensazione di che cosa la gente prova, di che cosa la gente ha bisogno. Quindi i vigili io li devo vedere camminare con me.
2: È chiaro.
3: E quindi la caserma lì secondo me ci stava bene. Poi si è scelto il modo sbagliato per farla. E su questo
2: project finance, leasing.
3: Non ha funzionato. Il nostro interlocutore è stata una banca, che è un interlocutore, uno dei peggio, ma non quella banca, una banca come istituzione. Perché il trattare un debito incagliato per una banca è molto diverso che per un privato. Il privato cerca di recuperare al massimo la risorsa, la banca lo mette tra i crediti incagliati, lo vende a una NPL, una compagnia che tratta i non performance loan, e glielo vende al 30%.
2: Però Alessandro,
3: qualcuno, e si leva il problema.
2: Qualcuno dice va bene, ma c'era vicino l'area della manutenzione, che c'era parcheggi, c'era del comune, c'era tutto, ma si doveva, cioè, era...
3: Sì, ne fu discusso al tempo e si convenne, perché non è che l'ho scelta io, la scelta comunque è una delibera di consiglio comunale, quindi l'intero centrodestra.
2: Non era la giunta, Alessandro?
3: No.
2: La delibera di consiglio comunale?
3: Delibera di consiglio comunale, perché lì andava fatta comunque una variante, perché c'era una struttura pubblica, privata, scusatemi, che era una scuola e doveva essere convertita in una destinazione per servizi pubblici.
2: Sì, c'era questo vincolo. Certo.
3: E dunque... Il problema è stato quello che, ripeto, l'interlocutore si è trovato di mezzo al Covid, quindi con rincaro di prezzi e tutto, e compagnia cantante, il comune non ha potuto in alcun modo riconoscere l'aumento di costo di quella struttura e quindi abbiamo dovuto chiudere il contratto.
2: È chiaro. Senti Alessandro, non è che ti voglio far ripercorrere tutti i servizi, le voci, ci mancherebbe, però uno dei tuoi cavalli di battaglia era quello della sicurezza, te lo ricordi, da sempre, no? So, poi una persona di... Te sei di destra, centrodestra, insomma, la giunta mettila come ti pare quella che hai fatto, ma insomma di che...
3: La mia storia politica
2: la conosciamo,
3: conosco,
2: insomma, quindi ecco, però se vai in giro tra gente qualcosa pare non sia funzionare. Ecco, che cos'è che non ha funzionato e che, insomma, dov'è che dici c'è qualche problema?

0: si stava meglio, ma insomma.
1: In cui c'è benessere diffuso, per cui la sicurezza oggettivamente qualche problema ce l'ha, ma non più di altre città d'Italia. Anzi, i numeri danno ragione alla prefettura e alla questura quando ci dicono che la sicurezza Arezzo è migliore che da altre parti paragonabili a noi per dimensioni e per collocazione. Quanto a poi alla sicurezza percepita, l'abbiamo detto più volte, per cui le persone si sentono a disagio quando si trovano intorno a un cospicuo numero di persone che chiedono l'elemosina, di persone che non si comportano come dovrebbero e ci sono Arezzo come da altre parti, oggettivamente lì siamo perdenti, perché non c'è strumento che ci consenta di privare della libertà anche temporaneamente uno che chiede l'elemosina, a meno che non sia molesto, oppure una persona che si comporta in maniera maleducata. È un problema di percezione, però c'è, e non dubbi che vada ancora migliorata. Non saprei che consigli dare a Marcello Comanducci, perché francamente io con i comandanti che ho avuto, e sono stati tutti bravi, io ricordo Cecchini, ricordo Aldo Pomoncini, che ha lavorato bene per
0: Cecchini tanti... era nato a Punta di Diamante, dopo però insomma.
1: No, lui è andato in pensione, quindi è ritornato a Padova. Lui ha avuto...
0: Comandante Santo doveniva essere sempre qua.
1: Lo so che lui veniva tutti i giorni da Padova, faceva quattro ore di treno andare, quattro ore tornare.
0: Vabbè.
1: E Aldo comunque ha fatto bene. E quindi voglio dire, però non siamo riusciti a risolverlo completamente questo problema. C'è chi dice che questo problema nasce dalla mancanza di integrazione degli extracomunitari che comunque arrivano sul nostro territorio. Io non ne sono perfettamente convinto. Il governo Meloni è riuscito sicuramente a modificare i numeri, per cui oggi abbiamo un numero inferiore di migranti che arrivano sulle nostre coste rispetto a quello che esisteva 5, 6, 7, 8 anni fa. Io ho vissuto questo ruolo dal 2015 e quindi i numeri più o meno me li ricordo. Oggi sono calati, ne vediamo di meno, ma ci sono sempre e comunque. Ma non bisogna mai, questo io lo sostengo e lo sosterrò sempre, perlomeno fino a prova contraria, le comunità di extracomunitari in senso stretto che vivono da noi ormai da 20 anni e che lavorano nel nostro territorio non sono da mandare a casa. Costituiscono una parte fondamentale della nostra forza lavoro. Mi riferisco alla comunità del Pakistan, alla comunità del Bangladesh, a quelle comunità che si sono, se non integrate, perché comunque hanno le loro abitudini e le vivono in maniera diversa dalle nostre, ma comunque lavorano da noi in maniera onesta, anzi sono loro i primi a dirmi, a me mi venivano a dire, ma noi siamo problemi di sicurezza, dico, andiamo bene, si direbbe a Roma, no? Però è questo che avviene. Ma non hanno nulla a che vedere con coloro che sono qui in attesa di certificazione circa la qualifica di esule politico.
0: Questo apre due spaccati di discussione. Il primo è quello che, se ti ricordi, tempo fa ne venne fuori una marea di lavoro in nero proprio da alcune di queste comunità.
1: E non devono essere lavori in nero.
0: Ok, però mi apre anche...
1: Andate a Prato a chiederglielo, vai.
0: Insomma. Però mi apre anche un altro spaccato. Un rappresentante di una comunità entra in consiglio comunale. Poi da Forza Italia. Che mi dici di questa cosa?
1: Cosa più semplice che mi verrebbe da dire è no comment, però non lo voglio fare. E quindi lo commento.
0: Esatto.
1: E quindi lo commentiamo. È un cittadino aretino come altri. Io non l'avrei messo in lista, dico la verità. Ci sono altri modi per rappresentare una comunità, non necessariamente quello di entrare dentro il consiglio comunale, anche perché l'abbiamo visto poi successivamente, i suoi elettori non erano nemmeno in grado di leggere l'Italia.
0: Sai la storia,
1: è venuto fuori un problema. E quindi io fossi stato negli amici, perché sono amici di Forza Italia, non l'avrei messo in lista. Certo, lui rappresenta una comunità che è un piccolo gruzzolo di voti, non so quanti siano, ma alcune centinaia sicuramente. Evidentemente questi voti hanno fatto gola e è stato messo in lista. Ripeto, è una scelta politica consapevole che è stata fatta per allargare una base elettorale. Io non l'avrei fatto.
0: Ma io
1: facevo il sindaco in fine mandato, quindi non ho messo bocca.
0: Ma è che la cosa curiosa è che la tua vice sindaca di allora, Lucia Tanti, anzi ha detto no, bisogna, a cui è stata fatta questa domanda, io l'ho fatta io, insomma.
1: Ha detto
0: che bisogna dialogare, bisogna fare queste
1: dialogare,
0: cose.
1: Sì.
0: Io ho detto,
1: farsi rappresentare,
0: ma
1: anche loro.
0: Ma non t'hanno mai risposto, dico, quelli da cui hai chiesto informazioni su al Maccagnolo, no? Ecco, una mi sembra delle prime dichiarazioni di questo nuovo eletto, mi pare che abbia

0: rimandato questa cosa come una sorta di propaganda alla sinistra bene, mi dico io. Cioè, è un parere così alla di quello che pensa, però questo l'hai detto. Senti, sarebbe tante cose da dire da te, ma io voglio sapere una cosa.
1: Io sono qui.
0: Questi 11 anni. Perché vengono sempre divisi in due parti? Ghinelli 1 e Ghinelli 2.
1: Perché sono stati diversi dal primo.
0: Sì, prima, gli 11 anni ti hanno contestato, tra l'altro è passato il Covid, quindi il periodo del Covid dove eri sempre in televisione e ti contestavano che eri sempre in televisione. Poi
1: sì, scontri
0: col Durso sono famosi.
1: Infatti, sì, e non l'avete visti tutti.
0: Ah, ecco.
1: Tra l'altro a uno di questi era presente il buon Gianfrancesco Camurrini che... Quando io purtroppo, come dice un mio carissimo amico che è Simone Chierici, mi si tappa la vena,
0: famosa anche questo.
1: Divento abbastanza determinato nelle mie azioni. Vabbè, a parte quello, il Covid è stato un momento tragico per tutti, è stato tragico per il mondo intero. Quindi, vabbè, io ho fatto quello che dovevo fare.
0: Vabbè, comunque, è ripresente come sindaco, è passato. Però, perché Ghinelli 1 e Ghinelli 2?
1: Ma è sempre così, Conte 1 e Conte 2, no?
0: Vabbè, hai visto la storia?
1: Mi auguro che ci sarà un Meloni 2.
0: Ma tu l'hai mai fatto le consulenze? Hai visto 93.000 euro per 2 giorni di lavoro? E commissione Covid sta venendo fuori queste cose. Una lettera da un avvocato 450.000 euro. Ma al di là di questo, torniamo a noi. Perché ti dicono che non c'eri mai nella seconda?
1: Perché è una vulgata che è stata messa in giro dai miei oppositori e che non è stata, diciamo, in qualche maniera contestata dai miei sodali.
0: Ecco, questi dovevano
1: non è stata contestata. A qualcuno ha fatto comodo parlare male del sindaco Ghinelli per riacquisire un po' di popolarità e un po' di visibilità. Ma tutte le volte che c'è stata la necessità di una mia presenza, e l'hanno visto tutti, io sono sempre stato presente. Non ho, credo, se non una volta, ma non perché ero dall'altra parte, ma perché avevo un altro impegno, forse a Roma, non so dove, io sono sempre stato presente ai consigli comunali. E questo significa che è il momento cardine di un'amministrazione, laddove si prendono le decisioni, è la giunta sempre fatta e consiglio comunale. La mia presenza spesso è mancata perché io ero a fare il mio mestiere altrove. Eurocities, abbiamo cominciato con quell'esempio lì.
0: Sì.
1: Io ho frequentato molto le capitali europee per motivi di servizio e mi viene riconosciuto tra l'altro dai sindaci di oltre città, ma anche dai sindaci italiani stessi che sanno che io mi muovo negli scenari internazionali. Il secondo, dopo Eurocities, che mi è capitato di frequentare e che lo continuerò a frequentare perché sono stato eletto più per le mie caratteristiche di, come dire, di ingegnere urbanista che non di sindaco, è alle Nazioni Unite, dove sto nella Commissione Economica Europea. Mi hanno eletto a ottobre, ci starò perlomeno fino a ottobre 2027 e rimango, perché non è una nomina legata alla carica di sindaco, ma alla mia capacità di diciamo muovermi nell'ambito di quelli che sono i temi economici della Comunità Europea, che hanno un focus particolare nella sottocommissione in cui mi trovo a sedere, che riguarda ad esempio il problema della casa. Oggi diventa un problema enorme anche per gli enormi flussi migratori che ci arrivano comunque dal resto del mondo, e se non abbiamo le case dove poter mettere sta gente, qualcuno dice li rimandi a casa. Vabbè, allora il governo bisogna che decida che li rimanda a casa.
0: C'è anche qualcuno che dice espropriamo le case a chi ce l'hanno e sono sfitte, basterebbe tutelare più chi affitta le case.
1: Esattamente, quindi c'è un problema della casa che si sta affrontando a livello europeo in maniera importante, scusatemi, non europeo, mondiale, perché lì sono dentro una commissione delle Nazioni Unite che si occupa del problema casa. Ci sono soggetti che vengono da tutto il mondo, siamo 12 e basta, e si non decide, ma si creano documenti che ispirano poi le Nazioni Unite a creare le risoluzioni che sono poi quelle che danno gli input ai governi. Quindi il nostro amico Ghinelli spesso non c'è stato Arezzo. Ma per
0: questo lo sai che questa è una cosa che probabilmente ti rimarrà.
1: Mi rimarrà il marchio, sì.
0: Ti dà un po'
1: dispiace
0: questa cosa.
1: No,
0: però hai detto che non ti hanno difeso come
1: avrebbero potuto difendermi meglio, sì. Vabbè. Ma ascolta, abbiamo le spalle larghe. Siamo arrivati fino in fondo.
0: Va bene.
1: Sono per longevità, dopo il sindaco Ducci, quello che ha avuto una vita politica come sindaco più lunga. un onore essere.
0: Ascolta, tu col sindaco Lucherini eri assessore, molto amico, no? Senti, sì. Sai che io ho detto ho detto un'imprecisione facendo un giro per Arezzo, che il sottopasso, quello là via Trasimeno, ci aveva pensato Paolo Ricci. No, veniva
1: il
0: da prima,
1: sottopasso,
0: vero?
1: Via...
0: quello stretto che poi si sfiancava la casa, che c'era anche Bucciarelli Ducci lì in quella strada, e quindi è rimasto stretto, no? Il sottopasso via Trasimeno, che doveva, è sotto la ferrovia.
1: Ah, no, quello fece Ricci.
0: No, lui mi ha detto di no. E guarda, me
1: e allora, l'ha fatto il Valdo Vannucci, non
0: sì,
1: lo so.
0: Sì, prima di lui. È quello
1: che è pedonale, o perlomeno sì. Ci passano i motorini.
0: Sì,
1: no, ma quella è roba vecchia. Mi ricordo quando
0: va bene. Ascolta, per un certo momento sei stato designato da Tajani come un sindaco civico d'appoggio alle europee. Te lo ricordi?
1: Così è stato.
0: Però non hai preso tanti voti. Come è successo?
1: No. Vabbè, mi sono presentato a un mese dalle elezioni. Lì è stato veramente un errore mio.
0: È stato
1: madornale.
0: Ecco, vedi, errore l'hai fatto, insomma.
1: Vabbè, che
0: no, perché nel tuo saluto ai cittadini non c'è un errore, allora
1: vabbè, gli errori se ne sono fatti tanti, non importanti, e comunque li ho sempre pagati, ad esempio quello che ora tu stai ricordando, l'europeo, io ho fatto una figuraccia.
0: Vabbè, ci ho provato,
1: ma ho cominciato la rincorsa veramente a un mese dalle elezioni, perché Tajani fece un'operazione intelligente. Lui disse: ci sono tanti sindaci civici che però stanno nell'area di centrodestra, proviamo a coinvolgerli. Dette l'incarico di scrivere un documento al governatore del Piemonte, a Cirio, Alberto Cirio, che scrisse un documento che andammo a firmare in diversi. Mi ricordo, andai a Roma a sottoscrivere che io stavo dentro, non dentro Forza Italia, ma nella lista
0: era
1: di Forza
0: lista,
1: Italia,
0: sì,
1: che poi
0: in appoggio,
1: realtà,
0: tu come era
1: esattamente
0: chiamato,
1: perché a livello europeo si fa parte di una coalizione più ampia, che è quella della del centro dell'Europa. E a me piacque il disegno, e quindi mi ci buttai a pesce. Tra l'altro vi racconto un particolare che non sa nessuno, quindi ve la do in diretta. Io feci questa scelta stando, in quel momento ero andato in California da mia moglie per una settimana, mentre lei era andata in, e quindi ero da solo, era andata in a Hong Kong, aveva dei suoi affari a Hong Kong. Io mi trovavo in casa in California da solo con il piccolo Sheldon, e ci furono interlocuzioni continue con Marco Stella e con Antonio Tajani, che mi fecero sta proposta, e io decisi, senza sentirmi prima con mia moglie, cosa che ho sempre
0: fatto,
1: e glielo dissi: guarda che io corro alle europee, e non è che mi tratto benissimo, perché
0: a volte bisogna ascoltarle,
1: bisogna ascoltare. Poi lei c'ha una sensibilità politica importante, internazionale, quindi si tratta di Europa,
0: una cultura,
1: e mi disse, hai fatto una sciocchezza. E sì, no, che sciocchezza, vedrai, andrà tutto bene. Dopo infatti mi ha detto un occhino, mi disse: mi dispiace per te, ma era come ti avevo detto. Ed effetti così è stato. Però è una sconfitta che si porta, non ha le cicatrici. Io mi porto quella cicatrice.
0: Sono anche
1: lì.
0: Formano, no?
1: Certo.
0: E va bene, senti, le ultime cose che ti chiedo, però, le cose di cui vai orgoglioso in questi tuoi due mandati. Dimmene almeno tre, dai.
1: Allora, anzitutto quello di aver veramente portato Arezzo fuori dalle sue mura, di averla fatta conoscere per quanto possibile in quasi tutti gli scenari dove mi sono presentato. Anche se mi ci presentavo privatamente, venivo presentato come il sindaco di Arezzo, quindi c'era una storia da raccontare rispetto ad Arezzo, ed è importante, perché Arezzo è una città fantastica, secondo me. Io ne sono innamorato e continuerò a viverci in futuro.
0: No, io mi dicesti una volta che volevi andare a Firenze, io ora ce lo dirai poi che farò.
1: Beh, insomma, Firenze è un'altra storia ancora, ci ho vissuto quando ero studente, quando ero ricercatore universitario, quindi però le mie radici sono qui, la mia famiglia, mio figlio è qui. E quindi sempre qui tornerò. Però il fatto che la si porti fuori, la si faccia conoscere, alla fine ti dà la possibilità di far venire la curiosità alle persone di venire qui a conoscerla meglio, e questa è la prima.
0: Si è smesso, scusami se interrompo, di dire Arezzo quella città tra Perugia e Firenze?
1: Bravissimo, no? Si diceva una città a sud di Firenze.
0: Ah, sud, addirittura sud di Firenze.
1: Così veniva definita. Oggi Arezzo è Arezzo. Tra l'altro, la butto là, il presidente di Eurocities, Mattias de Klerk, che è il sindaco di Ghent, quando me l'hanno presentato, il sindaco di Arezzo, mi ha parlato in italiano. Dico: ma che parli italiano? Dice: sì, ma io tutti gli anni vengo in vacanza, aspetta, dove va lui? In Val Tiberina, a Anghiari. Fa piacere, pezzi. Quindi,
0: alla patria di un la tuo seconda omologo che, a cui tu sei anche abbastanza vicino, per, da sindaco eri sindaco, Polkrin,
1: ah, il Polkrin, Alessandro Polkrin, ingegnere come me,
0: vabbè, dopo un provincia un'altra
1: dunque
0: cosa,
1: la seconda è quella di aver condotto Arezzo a quella che un illustre settimanale inglese, The Guardian, ha definito una città che ha, sta riscrivendo la propria identità culturale. Bellissimo.
0: Insomma, questa è ora.
1: Cosa significa? Significa che noi abbiamo una cultura che ci deriva dal nostro passato, dall'eredità che ci hanno lasciato gli Etruschi, i Romani, il Rinascimento, e la stiamo riscrivendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci stiamo collocando con tutto quel bagaglio di cultura passata in un mondo di oggi. E questa è la seconda cosa bella che, okay, io ho fatto per io, cioè, che sono riuscito a stimolare negli aretini, perché come ho scritto in un messaggio di saluto agli aretini, in realtà io ho dato gli indirizzi, ho dato i suggerimenti, sono andato fuori a spiegare, ma il percorso l'hanno fatto loro, l'ha fatto l'intera città. Oggi la città è molto diversa da quella che io ho conosciuto e che conoscevamo tutti nel 2015. Quindi sì, grande, grande capacità manifatturiera, ma anche grande consapevolezza della propria cultura e del proprio passato.
0: La terza.
1: La terza? La terza è di aver governato la città per 11 anni senza aver fatto mancare nulla agli aretini e aver consegnato la città al sindaco successivo con un tesoretto da 7 milioni di euro. Cioè una città, un'amministrazione, scusatemi, con i conti in ordine.
0: Beh, qui si potrebbe dire anche grazie all'assessore
1: Alberto Merelli. Ho capito, ma Alberto Merelli non è che si è inventato nulla, ha sempre fatto quello che in giunta veniva deciso.
0: Però Alessandro, adesso ti porto a quelle tre che magari ti sono riuscite male, una l'abbiamo capito, un errore, no?
1: E poi?
0: Queste sono cose che Arezzo è vista dall'esterno, no? Ma i cittadini, le buche sulle strade, poca manutenzione, vivono la città, non è che queste cose che tu hai fatto per l'esterno non sono percepite, invece il cittadino camminando dice guarda là,
1: c'è buche, c'è stato un difetto di manutenzione sicuramente, perlomeno nell'ultimo anno, se mi permettete, e nonostante si siano spese ingenti risorse per asfaltare pezzi di strada, in realtà non siamo riusciti a risolverli tutti i problemi, quindi la percezione, specialmente guidando, specialmente se poi guidi una mezzo a due ruote, lo senti ancora di più che non con una macchina. Ma la città per il resto, sì, le buche ci sono, è un'altra cosa.
0: Ora ricondurre solo alle buche no, Alessandro,
1: perché gli amici che vengono da fuori e arriva magari col treno mi fanno sempre i complimenti, anche i non amici, i complimenti, perché la città si presenta, i due aggettivi sono ordinata e pulita. Qualcosa vorrà dire?
0: Io, va bene.
1: No?
0: Tu giri il mondo, no? Sei stato nel nord della Spagna.
1: Io pagherei un biglietto di sola andata per tanti miei concittadini da qualche parte.
0: Però Alessandro, qualche cosina che ha funzionato male anche in questi lavori c'è, perché vengono consegnati dei lavori. Tu sai, io non lo faccio perché io sono un giornalista, lo faccio perché amo la mia città, però a volte si vedono dei lavori consegnati che io a casa mia non li avrei consegnati.
1: Cioè, insomma, te dici conclusi?
0: Fatti male, cioè fatti consegnati con errori, con cose nelle loro orti urbani, tutti, la pietra tutta rotta col cemento, cioè tutta sporca di cemento, le cose che non si capiscono, i porcinai che ancora oggi
1: hanno anche i porcinai.
0: I porcinai intanto già si seccava l'erba, non si sa più se
1: l'avranno annaffiata.
0: Le fontane, Alessandro, non si è riuscito a riportare le fontane nella nostra città a cui eravamo tanto.
1: Le due fontane dei porcinai, sono, c'è un progetto per risistemarle, sì.
0: Però
1: si è fatto un tempo.
0: Non si è fatto un tempo, vabbè, lasciamo via Fiorentina, che sarà un bel lavoro che a giudizio.
1: Se ne parlerà quando sarà concluso.
0: Comunque dai, di che vai orgoglioso? Per esempio, il Baldaccio l'hai fatto.
1: Il sottopasso del Baldaccio, sì, tra l'altro un'idea dei tempi del Lugherini.
0: Addirittura? Sì. Va bene. Senti, so che devi scappare, allora in ultimo io ti chiedo, noi ci rivedremo perché noi abbiamo un...
1: abbiamo fatto un'intervista.
0: Esatto, quindi in questa inedita versione di Alessandro Ghinelli ci la faremo. Io a questo punto sono curioso di sapere che cosa farà adesso Alessandro Ghinelli.
1: Dunque,
0: oggi è il primo giorno o il secondo che sei? Secondo.
1: Si alza di qui e va a Montedoglio, perché c'è una bella ricostruzione di quello che è avvenuto alla diga di Montedoglio e al crollo di una parte dello sfioratore, alla cui ricostruzione ho contribuito come ingegnere, non come sindaco, e quindi mi hanno invitato e ci vado molto volentieri. Finito quello, qualche giorno ancora qui con mia moglie, probabilmente nella casa di campagna che abbiamo acquistato a Cortona, a rilassarsi, e poi penso entro la fine del mese andremo negli Stati Uniti, perché una parte degli affari di famiglia sono lì e quindi comincerò a occuparmene in prima persona.
0: Ecco, però ora non tanto a livello personale, perché queste sono cose tu e tua moglie che
1: andrò a fare il Zira in California.
0: Le mando un abbraccio a tua moglie, se me lo permetti, ma a livello politico basta qui, pensi qualcosa?
1: Allora, dico a te quello che ho detto ad altri, ma sono in contatto telefonicamente con alcune delle persone più importanti del più importante partito del centrodestra in Italia adesso. E se il centrodestra riconosce in me una risorsa, mi proporrà qualcosa, e sono sicuro che mi proporrà qualcosa. Non so se di tipo...
0: Quindi già lo sai che qualcosa ti verrà proposto.
1: Penso di sì. Penso
0: ecco,
1: di sì.
0: Tu, perché non hai usato il termine, come ho sentito spesso dire qui, io sono a disposizione, se mi chiamano, perché non ha mai portato una grande fortuna, mi sembra. No. È vero?
1: Io ho detto... Fatemi usare un'espressione che non è falsa modestia. Io penso di essere una risorsa per il centrodestra. E quindi credo di poter continuare a svolgere un ruolo attivo importante per la politica italiana vista dalla parte del centrodestra. Che sia politica o che sia amministrazione di grandi società nelle quali è chiesta una competenza ingegneristica, perché poi alla fine sì, io ho fatto il leader di una città per 11 anni, ma alla fine dei salmi sono un ingegnere, quindi la mia capacità di vedere certi temi e di risolverli probabilmente può far comodo a qualcuno. Anzi, sono sicuro che fa comodo a qualcuno.
0: Sei sicuro? Quindi noi ci dovremmo aspettare che tu tra un paio di mesi compirai gli anni, no? Quindi uno si potrebbe anche dire, dopo tutto questo impegno, l'ex sindaco Ghinelli, insomma, si mette hai detto volevi fare il Sira?
1: Sì, ma non è che mi piglia tutto il tempo, voglio dire, l'uva matura da sé.
0: Quindi quando ce la darai questa notizia?
1: Quando saremo pronti tutti.
0: Tutti?
1: Sì.
0: Quindi questa è una cosa che
1: c'è in ponte qualcosa che deve essere comunicato, ma non oggi.
0: No, vabbè, io non è che ti dico.
1: Ci sarà.
0: Mi manca l'ultima cosa, ti avevo chiesto tre cose di cui un po' ti penti o che hai fatto male, ma hai detto le buche, le cose europee. Me ne manca la terza, ma.
1: Ho fatto male?
0: Sì, dai, un'analisi tua, perché è difficile per te dire qualcosa. Perché giustamente tu sei convinto di aver fatto tutto bene, ma insomma, un errore, dai, dici un errore. A chiudere proprio.
1: Allora, un errore, ma è un errore che è insito nel mio modo di vivere. Forse non aver dato sufficiente spazio sia nei Ghinelli 1 che nei Ghinelli 2 ai miei assessori.
0: Guarda, questo io sono convinto che non me l'ha suggerita nessuno. Che
1: forse questo. Io sono non un accentratore, ma insomma, se mi convinco di una cosa, bisogna che qualcuno sia più bravo di me per convincermi che ho torto.
0: Quindi su Via Filzi nessuno
1: non
0: è stato, più bravo,
1: non è stato più bravo di me, evidentemente, e quindi forse qualche smagliatura si sarebbe potuta evitare se avessi ascoltato di più qualcuno dei miei assessori a cui ho voluto bene, con i quali ho lavorato in grande affiatamento. Vi ricordo che non c'è stata delibera di giunta presa a maggioranza, sono state prese sempre all'unanimità.
0: Vabbè, anche in Bulgaria c'era i voti all'unanimità.
1: Io sono
0: il
1: candidatore,
0: capito? Però allora mi va di chiederti chi vuoi ringraziare di tutti i
1: tutti,
0: tuoi assessori?
1: Tutti, ecco. Tutti, indistintamente tutti, senza distinzione, hanno fatto ognuno nel suo settore il proprio lavoro, chi meglio, chi peggio, però tutti hanno fatto il loro lavoro, ci hanno messo tutto l'impegno possibile e la città deve ringraziare loro insieme a me.
0: Però una pretoriana ce l'hai avuta.
1: La Lucia. La Lucia mi vuol bene, io voglio bene a lei, quindi è una persona che mi ha sostituito quando era necessario farlo, lo ha fatto con grande sagacia, con grande presenza, e devo dire che non è facile sostituire il sindaco Ghinelli, e lei l'ha fatto bene.
0: Ce l'avresti vista come sindaco, dai.
1: Io sì, io sì. Però Marcello va benissimo, è una vera novità, quindi meglio così.
0: Va bene, allora io ringrazio l'ingegnere Alessandro Ghinelli.
1: Io ringrazio voi, ringrazio te, direttore.
0: Se vuoi dire qualcosa ai cittadini che ti ascolteranno, che ti ascoltano ora, perché siamo in diretta, lo sapevi che sarà in diretta.
1: Lo so che siamo in diretta.
0: Perché noi registrata non facciamo niente.
1: Non facciamo niente.
0: Se vuoi dire qualcosa ti metto la telecamera.
1: Ora vabbè, sembra i saluti, gli addì. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un percorso incredibile insieme. Vi voglio bene.
0: Ecco. E comunque ricordatevi che tra qualche tempo, l'hai detto, l'hai dichiarato,
1: Cesar vede
0: come si dice adesso. Grazie Alessandro, grazie all'ingegnere Alessandro Chinelli, e noi ci
1: vediamo presto.
0: Grazie, ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Sono le 10:25.
4: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord instabile, residuo sul nord-est e sull'Emilia Romagna, ma in attenuazione in giornata. Poi il tempo invece sarà più soleggiato altrove. Un po' di variabilità l'avremo anche al centro, con qualche fugace piovasco sull'Adriatico, più soleggiato con variabilità diurna lungo l'Appennino. Al sud stabile, soleggiato il tempo, con temperature in lieve diminuzione. Venti moderati da nord-ovest, mari che risulteranno ancora mossi, e tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Flyspot.
8: Oggi servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro percorso tra la BC del bacio e andiamo subito a dire che il contesto è importante. Diluviava, c'era l'acqua alta, ma era pur sempre Venezia. Beh, diciamo che la cornice che saprete allestire intorno ad un bacio, specie se è il primo, è fondamentale. Questo perché la maggior parte delle persone ricorda l'esperienza del primo bacio in modo più vivido del primo contatto sessuale. La maggior parte di noi, infatti, è in grado di rammentare anche anni dopo l'evento fino al 90% dei dettagli inerenti al primo bacio, che è spesso considerato più intimo del rapporto sessuale vero e proprio. Che cosa piace a lei? Diciamo che la maggior parte delle donne lamenta nel partner la ripetitività del gesto del bacio, quel fastidioso effetto centrifuga che non lascia spazio alla creatività. Non c'è bisogno di dimostrare le vostre prodezze per numero di giri, meglio sperimentare vari tipi di bacio o spingersi sul collo, che piace al 96% delle donne ma solamente il 10% degli uomini, o comunque se dei partner lo fa. Che cosa piace a lui? Gli uomini preferiscono invece i baci con più scambio di saliva. La ragione sarebbe da ricercare nel ruolo informativo del bacio circa le condizioni ormonali del partner. È stato ipotizzato che le pareti interne delle guance siano in grado di assorbire gli ormoni estrogeno e testosterone scambiati durante queste fusioni. Più saliva c'è in un bacio, più l'uomo, meno sensibile a questi segnali chimici, riesce a valutare la fertilità della potenziale o del potenziale partner. Bisogna sincronizzarvi, perché una regola che vale per entrambi: prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro garantirà la migliore riuscita e la maggiore durata del bacio, un complesso sforzo di coordinazione che poi richiede il movimento e l'attivazione di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali. Bisogna farlo e viverlo più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni 80, gli uomini che baciano le proprie mogli o il proprio compagno prima di andare a lavorare vivono in media 5 anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata. E questo non tanto per il potere del bacio, ma perché chi si prende il tempo da dedicare a un gesto del genere ha uno stile di vita più sano, esce di casa di buon umore e ha un approccio alla vita più positivo, che poi si traduce in una migliore salute. Passiamo agli animali. Si baciano? Gli uccelli usano il bacio e lo strofinamento del becco come dimostrazione d'affetto. Il gesto deriva infatti dal modo in cui i genitori nutrono la covata, che viene poi imboccata di cibo precedentemente masticato. Tra i pesci è l'anabantide indonesiano, è detto anche il pesce baciucchione, ma nel suo caso il bacio è tutt'altro che amichevole. I maschi ingaggiano combattimenti ritualizzati in cui si fronteggiano con le bocche unite a ventosa. Tra di noi, più vicini a noi, invece abbiamo le scimmie, che sono animali molto sociali e hanno sviluppato dei meccanismi di integrazione molto più ricchi e sofisticati della maggior parte degli altri animali. Il bacio è uno di questi, ma viene praticato solo dalle grandi scimmie come gorilla, gli oranghi, i scimpanzé e il bonobo. Gli scimpanzé, ad esempio, si animano a vicenda con baci e abbracci. I bonobo sono le uniche scimmie che si baciano sulla bocca ripetutamente e, secondo gli zoologi, questi baci hanno effettivamente una funzione molto simile a quella umana. E allora, con queste informazioni, queste curiosità, io vi lascio. Alla prossima, baci baci, ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.

tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
1: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende.

0: Pulce che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Non mi pento di questi mondiali, se volete criticare il sottoscritto fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 11 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Barnaba e gli Alcide all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 giugno Jacques Cousteau, l'esploratore, il pilota di Formula 1 Jean Alesi, Giobbe Covatta, l'attore Hugh Laurie, per capirci il dottor House, e Edoardo De Crescenzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado dei Gemelli, sei originale, eccentrico e brillante. Dovrai combattere la tendenza a essere indifferente, poco tollerante e negligente. Sarai più interessato agli hobby, alle gioie e ai divertimenti che non al lavoro e al dovere. Aspiri a successi, sei idealista, ma non sempre hai la voglia e la volontà di realizzarti. Sarai molto fortunato in tutto ciò che riguarda l'estero e gli stranieri. Farai viaggi interessanti, con vantaggi spirituali, morali e materiali. E viaggiamo anche noi ora adesso tra le stelle per sapere da loro come sarà questo giovedì 11 per tutti noi. Ariete. Uno stato di incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Siamo pronti per questo? Toro, rivediamo un lavoro già fatto se avvertiamo la sensazione che per distrazione o fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio. Sul piano pratico la prudenza produce buoni frutti, ma in amore giocare troppo in difesa raffredda la spontaneità. Attenzione! Gemelli, la luna mattutina, ancora in sestile, mette in circolo nuove energie. Allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Ore da spendere con gli amici in iniziative divertenti, forse un po' bizzarre, ideali per la voglia di novità. Cancro, giornata difficile, i progetti procedono a rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Oggi poi ogni parola detta dagli altri ci suona come un giudizio o una critica e ci offendono profondamente, cerchiamo di rilassarci. Leone, oggi sì che ci alziamo pimpanti, il bisogno di stimoli forti e di agire verrà prontamente soddisfatto. Sfoggiamo una grinta incredibile, siamo attenti, vitali e prendiamo decisioni rapide e azzeccate. Bene. Vergine, pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Operiamo con tempismo per ottenere risultati più che lusinghieri. Crescono le occasioni per i liberi professionisti. Bilancia. Riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, riconosciamo anche i nostri errori. Anche a noi, sempre misurati, può capitare di perdere la bussola. Un confronto diretto può essere liberatorio. Scorpione, il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L'attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Potremmo dare troppo peso alle controversie con i colleghi, provocando tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, la luna è in trigono con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, mettiamo in atto la rapidità d'azione che non lascia spazio ai ripensamenti. Capricorno, sotto il tiro della luna inquadrato dall'Ariete, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farci cogliere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma abbiamo stoffa. Acquario, grazie all'amichevole passaggio della luna in Ariete, la mattina si prospetta brillante, all'insegna del dinamismo e delle decisioni rapide e vincenti. Immersi nel solito carosello di amici, impegni e fantasia, riduciamo ai minimi termini qualunque problema. Pesci, la fortuna ci assiste, l'intelligenza non manca, ma le impennate d'orgoglio potrebbero attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. Nelle finanze, tra l'ingenuità e la diffidenza, scegliamo la via mediana, fidiamoci ma con giudizio. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: nulla è più facile che illudersi, perché ciò che ogni uomo desidera crede anche che sia vero. Demostene.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
4: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina abbiamo un ospite veramente particolare che da ieri ha cambiato una funzione importante della nostra città. Non so se chiamarlo cittadino di Arezzo, ma do il buongiorno all'ingegner Alessandro Ghinelli.
5: Ciao a tutti.
4: Buongiorno.
5: Citoyen, dicevano durante la rivoluzione.
4: Senti, io da sindaco ho sempre dato del lei per una questione istituzionale. Oggi mi viene un po' male, però.
5: E diamoci del tuo.
4: Va bene. Allora, senti, benvenuto innanzitutto, grazie, perché so che eri andato per un premio tu al giro.
5: Sono appena tornato ieri da Utrecht, dove si è svolta l'assemblea annuale di Eurocities, tra l'altro in corrispondenza con il 40° anniversario della fondazione di questa di questo bel network europeo di città. E ho avuto la sorpresa di conoscere, di essere stato selezionato insieme al sindaco di Malmo e alla sindaca di Malmo e al sindaco di Istanbul come uno dei tre aspiranti al riconoscimento del premio City Heroes, eroi della città. Che poi è andato, come doveva andare, a Ekrem İmamoğlu, che è il sindaco di Istanbul, che purtroppo è in carcere da 1 anno e mezzo per motivi politici. E quindi però sono entrato nei primi tre, c'è stato un solo vincitore. Quindi diciamo è stato un bel coronamento di una carriera.
4: Un bel coronamento,
5: perché
4: della
5: è stato fatto una selezione fra tutti i sindaci europei, insomma, una cosa importante.
4: Quindi ti ha reso anche un po', diciamo, giustizia, dai.
5: Perché, soddisfazione. Sì,
4: però hai visto, profeti in patria siamo sempre abbastanza.
5: Sempre difficile.
4: Vero? Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato. Insomma, è stato eletto il nuovo sindaco.
5: È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco Marcello Comanducci, al quale faccio in diretta nel suo secondo giorno di lavoro i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello che verrà.
4: Che farà in questo momento, secondo te?
5: Lavora.
4: Come lavora?
5: Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
4: Lui è già stato tuo assessore.
5: Sì, certo.
4: Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità.
5: Ma secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
4: E questa è la tua chiave di lettura.
5: È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra. Questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo, perlomeno. Lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026. E lo hanno sostenuto i tre partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020. Ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per 2 volte, oggi era quella di Comanducci. È cambiato solo il nome, ma il concetto è sempre lo stesso.
4: Quindi ed
5: è,
4: rivendichi un po' di questa continuità.
5: È un disegno che è nato nel 2015 e si è portato avanti fino ad oggi, tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto: bravi, lo schema è questo, va ripetuto laddove possibile, sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia.
4: Insomma, il sindaco
5: Tomasi è andato in regione, ha lasciato 2 anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centrodestra.
4: Qui mi stai dicendo che però tu, Comanducci, è una sorta di tua continuità.
5: Non mia personale, ma del centrodestra, sì. Cioè, lui rappresenta una novità, nel senso che è una persona nuova all'amministrazione.
4: È stato tuo assessore
5: assolutamente
4: in prima giunta,
5: sì. Ma se si guarda i nomi nelle liste, tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione, che ho avuto l'onore di guidare.
4: Esatto. Senti, però, siamo arrivati a queste elezioni con un grande vulnus iniziale, se mi permetti, passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano. Tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
5: a secco. Beh, sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita a elezioni vinte in regione di abbandonare quel ruolo, che è un ruolo importante per lui, per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
4: Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, è vero, è un suo dei sogni.
5: Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco di Firenze.
4: Più che la regione.
5: Assolutamente.
4: Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri una cosa del genere?
5: Non lo so, non me lo sono veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa. Non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
4: Senti, invece dalla parte della sinistra che è successo? Anche lì sostanzialmente
5: è stato scelto un candidato importante, Vincenzo Ciccarelli, ha una storia politica importante in città, evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centrosinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
4: Quindi sostanzialmente ci dici che Ciccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ciccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
5: di centrosinistra.
4: Centrosinistra.
5: Il centrosinistra si porta dietro, così come il centrodestra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'ha una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro, e forse è lì che non è riuscito a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
4: In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini, cioè i Sassolini faremo il conto dopo.
5: No, che vuol dire?
4: I Sassolini probabilmente qualcuno dice, qualcuno della coalizione che ha perso
5: delle coliche renali, quelli lì
4: non lo so, quelli se è allo salato di calcio non so come funziona, però ecco, che cosa si potrebbe recriminare, che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo secondo te?
5: Da parte di chi?
4: Da parte del centrosinistra, ovviamente.
5: Grossi problemi al centrodestra.
4: Dici?
5: Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'ha anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti.
4: Sì.
5: Ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. Non sono stati riusciti a stare insieme.
4: Ma non necessariamente contro Marcello.
5: Non è che contro, è diciamo, purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra.
4: Esatto.
5: Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra.
4: È sinistra.
5: Se la destra fa il 44% perché è unita, e tutto il resto, che il 56% vuol dire che viene da sinistra.
4: Mi riporti un po' la canzone di Gaber, mi sembra. Quella.
5: Cos'è destra e cos'è sinistra.
4: Ecco, ma allora, scusa.
5: Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
4: Sì.
5: Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ciccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba, di Donati. E a quel punto si trovano davanti due persone, ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che, quando sarà da solo di fronte al candidato del centrosinistra, è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì, cioè il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
4: Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera coscienza, libera libertà di voto, anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto prima,
5: votato Ciccarelli. Secondo me Marco Donati ha fatto bene. Ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte, e lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
4: Vabbè,
5: ha fatto bene, secondo me.
4: Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine... Stefano Tenti
5: sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
4: Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
5: Ora, non fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
4: La prova contraria non c'è.
5: Non esiste.
4: Questo sì, però,
5: entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta
4: la Democrazia Cristiana.
5: NXTC, esatto. Secondo me, la dico papale, all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
4: Avrebbe fatto meglio. Va bene.
5: Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
4: Vabbè, allora l'ultimo che ti devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
5: Tra l'altro questa è una giacca
4: Però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine, oggi con l'ingegner Ghinelli siamo abbastanza in clima.
5: È stato tirato fuori dal cilindro.
4: Però da due persone che di destra rappresentavano poco.
5: Esattamente, insomma. Il suo problema è stato questo, la non identificazione della persona come una persona di centrodestra, per cui il rischio per il centrodestra era che avrebbe guadagnato dei voti che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri, perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto. E Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
4: Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista. Però,
5: sì, e poi è entrato invece nella lista di Marcello.
4: Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con il rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi vannacciani, di cui nessuno ha voluto i voti sostanzialmente, se non sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
5: Sono andati a Aldo Boboncini.
4: Esatto.
5: Ma perché Cristiano Romane ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla sicurezza. E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione, del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi Aldo Boboncini, che entrerà in consiglio comunale.
4: Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te?
5: No, non me lo sarei mai
4: fosse andato da Marco
5: non
4: Donati.
5: Me lo sarei mai aspettato.
4: Ma un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua,
5: no,
4: però
5: non ci ho parlato. Tra l'altro persone a me vicine mi dicono: parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto, perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
4: Ora io
5: che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
4: Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
5: Non credo.
4: L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
5: Questo è esattamente così, e tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare, una persona...
4: Sai che te l'aveva contestato Menchetti, no? Tanto tutte le volte
5: Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero, come faccio qui da te, non è mica problema. Lui è nato per contestare. È stato fatto un concorso nazionale, io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante della PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare, mi permetto di dirlo. Credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza, e sta facendo un ottimo lavoro.
4: Però è della polizia. Lui adesso a chi
5: si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
4: Si è dimesso dalla polizia, forza. Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi. No,
5: lui invece deve rendere conto a Marcello.
4: Al sindaco, esatto. Ecco, torniamo a Marcello. Una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu...
5: Sono insieme.
4: È Gianfrancesco Camorrini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, sì. Con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino all'ultimo del mandato. Con l'altro un pochino ti ricordi che parte anche una storiaccia qua, insomma.
5: All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare, devo dire.
4: Ma erano rapporti politici di comune,
5: sì, insomma. Diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gianfrancesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore. E quindi poi lui decise di fare una lista per conto suo e poi non la fece.
4: Tra l'altro loro due furono quelli che formarono Leo Ragnelli, no, all'inizio?
5: Assolutamente. Marcello comunque va anche detto che, pur non accettando un ruolo politico, è rimasto come presidente della fondazione fino, se non ricordo, a gennaio-febbraio del 2021. Quindi c'è stata una continuità con Marcello. Lui è rimasto a lavorare con me per alcuni mesi, fin tanto che il suo lavoro non gli ha suggerito di mettersi anche da presidente della fondazione Arezzo Intur.
4: Senti, di Marcello si dice che è stato un ottimo assessore per quanto riguarda tecnico, ma non ha quella verve politica. Anche tu hai detto una volta che probabilmente si dovrà fare il pelo, no? Sullo stomaco, una cosa del genere.
5: Ci si fa tutti.
4: Anche perché poi dopo, ecco, allora chi farà una sorta di
5: anch'io
4: politico?
5: Anch'io quando ho cominciato la politica, tu? Sì, vabbè, ho avuto la storia importantissima con Gigi Lucarini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata, non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di 6 mesi, quindi Marcello secondo me deve imparare.
4: Però ecco, avendo una caratura politica, posso usare questo termine?
5: Certamente.
4: Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere. Non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che pilotano un po' questo sindaco? Che
5: mi auguro proprio di no. Gli aretini hanno votato lui.
4: A te non è successo, insomma?
5: No.
4: No,
5: penso proprio di no.
4: Va bene.
5: Se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
4: Va bene. In una intervista l'altra sera in un'altra TV ci fu questa cosa. Allora, bene, benvenuto a Marcello Comanducci. Sarà il comma 1 o ora sai che ci vanno di moda queste abbreviazioni. Sì. Che insomma anche lui non era tanto contento. Comunque, il comma 1 o il Ghinelli 3? Allora, fece tutta una domanda. Io mi permisi di dire che secondo me era il comma 1, ma con qualche strascico del Ghinelli 3, perché c'è anche assessore.
5: Allora, lo vedremo dopo che avrà formato la giunta, come vorrà collocarsi rispetto agli 11 anni precedenti. Sta di fatto, l'abbiamo detto prima insieme, che molti presenti nelle liste di vari partiti, ma anche della sua stessa lista civica, vengono dalle file di Oraghinelli. Il secondo più votato di Fare è Sandro Sarri, al quale faccio gli auguri.
4: Casa Tevenin, sì.
5: Che era un uomo forte della lista Oraghinelli. Quindi ho portato un esempio, ma ce ne sono altri. Francesca Lucarini.
4: Io sto notando che tu la rivendichi molto con questa partenza di Oraghinelli, insomma, questa continuità.
5: È stato uno dei partiti più partiti o comunque
4: entità politiche.
5: Più importanti del Ghinelli 1 e del Ghinelli 2. Non solo perché a quel partito sono stati riferiti gli assessori che poi hanno seduto in giunta, ma perché anche in consiglio comunale, specialmente nel secondo mandato, c'erano sei consiglieri di Fratelli d'Italia, sei consiglieri della Lega e sei consiglieri di Oraghinelli. Quindi è stato un terzo della forza politica che ha governato la città per 6 anni.
4: Ecco, ma se ti ricordi, uno dei temi proprio di questa campagna elettorale fu il tema della continuità e discontinuità, proprio riferita alle tue due
5: domande. È stata secondo me usata in maniera strumentale per in qualche maniera ottenere un po' di quel residuo del successo di Ghinelli nella prima legislatura, che qualcuno ha detto nella seconda non c'è stata. Se non ci fosse stata non avremmo vinto. Quindi io sostengo che c'è continuità politica, su questo non ho dubbi.
4: Questo lo dicesti anche a Tele2,
5: ed è incontestabile,
4: ricordo,
5: che Marcello però rappresenti una novità come leader della città, non c'è dubbio. Lui è molto diverso da me, io sono alla fine un tradizionalista, io ancora quando devo fare i conti del cemento armato li faccio a mano con la calcolatrice, lui li fa con l'intelligenza artificiale, quindi addirittura salta al tema dei programmi software.
4: Lo sai che era girata una battuta che se le buche ora
5: le fa con l'intelligenza artificiale.
4: No, vabbè, ovviamente questa è una battuta, vabbè.
5: Cattivissima, non
4: no,
5: so di chi.
4: Ma, c'era venuta, insomma, vabbè. Però Alessandro, tu hai ragione.
5: Quindi è una novità.
4: Una novità, però lui stesso ha detto che non c'è esattamente una continuità, se non con le persone che vedrà. Anche perché ti faccio un esempio, per esempio, lui via Filzi da subito ha detto: no, qui la caserma non si fa qui.
5: Sì. E vabbè, questa è un'idea che ha avuto, che non è solo la sua. Molti in città non gradiscono quella collocazione della caserma.
4: Ma tu ancora oggi ribadisci quella cosa? Te lo chiedo, perché ormai non sei più sindaco, no?
5: Esatto.
4: Potresti dire qualunque cosa e so che la dirai.
5: Assolutamente. Allora, abbiamo sbagliato il come, non abbiamo sbagliato il se. Cioè, che lì ci debba andare la caserma della Polizia Municipale, secondo me è ancora un'idea vincente, perché è nel posto giusto, nel quartiere giusto, in una zona che ha bisogno di una presenza fisica di un comando di Polizia Municipale. E non scordate che uno dei motivi per cui io ho detto sempre è necessario che sia messa nel centro della città e tra i vari quartieri quello è quello che ne ha più bisogno, è perché io desidero che i vigili urbani entrino in servizio e inizino a camminare nella città. Sta storia che vanno in giro con le auto che poi si fermano, scendono, eccetera, secondo me gli fa perdere per una parte la sensazione di che cosa la gente prova, di che cosa la gente ha bisogno. Quindi i vigili io li devo vedere camminare con me.
4: È chiaro.
5: E quindi la caserma lì secondo me ci stava bene. Poi si è scelto il modo sbagliato per farla. È su questo
4: project finance, leasing.
5: Non ha funzionato. Non ha funzionato. Il nostro interlocutore è stata una banca, che è un interlocutore, uno dei peggio, ma non quella banca, una banca come istituzione, perché il trattare un debito incagliato per una banca è molto diverso che per un privato. Il privato cerca di recuperare al massimo la risorsa, la banca lo mette tra i crediti incagliati, lo vende a una NPL, una compagnia che tratta i non performance loan, e glielo vende al 30%.
4: Però Alessandro,
5: e si leva il problema.
4: Qualcuno dice: va bene, ma c'era vicino l'area della manutenzione, che c'era parcheggi, c'era del comune, c'era tutto, ma si doveva, cioè, era...
5: Sì, ne fu discusso al tempo e si convenne, perché non è che l'ho scelta io, la scelta comunque è una delibera di consiglio comunale, quindi l'intero centrodestra.
4: Non era la giunta, Alessandro?
5: No.
4: La delibera di consiglio comunale?
5: Delibera di consiglio comunale, perché lì andava fatta comunque una variante, perché c'era una struttura pubblica, privata, scusatemi, che era una scuola e doveva essere convertita in una destinazione per servizi pubblici.
4: Sì, c'era questo vincolo. Certo.
5: E dunque... Il problema è stato quello che, ripeto, l'interlocutore si è trovato di mezzo al Covid, quindi con rincaro di prezzi e tutto, e compagnia cantante, il comune non ha potuto in alcun modo riconoscere l'aumento di costo di quella struttura e quindi abbiamo dovuto chiudere il contratto.
4: È chiaro. Senti Alessandro, non è che ti voglio far ripercorrere tutti i servizi, i lavori, ci mancherebbe, però uno dei tuoi cavalli di battaglia era quello della sicurezza, te lo ricordi da sempre, no? So, poi una persona di... te sei di destra, centrodestra, insomma, la giunta mettila come ti pare quella che hai fatto, ma insomma di che...
5: La mia storia politica
4: la conosciamo, no? Insomma, quindi ecco... Però se vai in giro tra la gente qualcosa pare non sia funzionare. Ecco, che cos'è che non ha funzionato? E che, insomma, dov'è che dici c'è qualche problema?
5: Non ha funzionato.
4: Se non ha funzionato, secondo te,
5: allora,
4: ovviamente.
5: La sicurezza in senso stretto presenta dei problemi ad Arezzo, come li presenta Pistoia, come li presenta Grosseto, come li presenta in altre città medie della Toscana e dell'Italia. Arezzo in questo ha una sensibilità maggiore, perché si lavorano tonnellate e tonnellate di oro, lo sapete tutti benissimo, e quindi la sicurezza rispetto alle rapine, rispetto ai furti di quel tipo e anche in appartamento, perché è una città ora non posso dire ricca, ma una città in cui si sta bene,
4: in cui c'è benessere, si stava meglio, ma
5: in cui c'è benessere diffuso, per cui la sicurezza oggettivamente qualche problema ce l'ha, ma non più di altre città d'Italia. Anzi, i numeri danno ragione alla prefettura qua e alla questura quando ci dicono che la sicurezza a Arezzo è migliore che da altre parti paragonabili a noi per dimensioni e per collocazione. Quanto poi alla sicurezza percepita, l'abbiamo detto più volte, per cui le persone si sentono a disagio quando si trovano intorno a un cospicuo numero di persone che chiedono l'elemosina, di persone che non si comportano come dovrebbero e ci sono Arezzo come da altre parti, oggettivamente lì siamo perdenti, perché non c'è strumento che ci consenta di privare della libertà anche temporaneamente uno che chiede l'elemosina, a meno che non sia molesto, oppure una persona che si comporta in maniera maleducata. È un problema di percezione, però c'è, e non dubbi che vada ancora migliorata. Non saprei che consigli dare a Marcello Comanducci, perché francamente io con i comandanti che ho avuto, e sono stati tutti bravi, io ricordo Cecchini, ricordo Aldo Pomoncini che ha lavorato bene per
4: Cecchini tanti... era nato a Punta di Diamante, dopo però insomma.
5: No, lui è andato in pensione, quindi è ritornato, è ritornato a Padova. Lui ha avuto il
4: comandante Santo doveva essere sempre qua.
5: Oh, lo so che lui veniva tutti i giorni da Padova, faceva quattro ore di treno andare, quattro ore tornare.
4: Allora.
5: E Aldo comunque ha fatto bene. E quindi voglio dire, però non siamo riusciti a risolverlo completamente questo problema. C'è chi dice che questo problema nasce dalla mancanza di integrazione degli extracomunitari che comunque arrivano sul nostro territorio. Io non ne sono perfettamente convinto. Il governo Meloni è riuscito sicuramente a modificare i numeri, per cui oggi abbiamo un numero inferiore di migranti che arrivano sulle nostre coste rispetto a quello che esisteva 5, 6, 7, 8 anni fa. Io ho vissuto questo ruolo dal 2015 e quindi i numeri più o meno me li ricordo. Oggi sono calati, ne vediamo di meno, ma ci sono sempre comunque. Ma non bisogna mai, questo io lo sostengo e lo sosterrò sempre, perlomeno fino a prova contraria, le comunità di extracomunitari in senso stretto che vivono da noi ormai da 20 anni e che lavorano nel nostro territorio non sono da mandare a casa. Costituiscono una parte fondamentale della nostra forza lavoro. Mi riferisco alla comunità del Pakistan, alla comunità del Bangladesh, a quelle comunità che si sono, se non integrate, perché comunque hanno le loro abitudini e le vivono in maniera diversa dalle nostre, ma comunque lavorano da noi in maniera onesta. Anzi, sono loro i primi a dirmi, a me mi venivano a dire: ma noi siamo problemi di sicurezza, dico, andiamo bene, si direbbe a Roma, no? Però è questo che avviene, ma non hanno nulla a che vedere con coloro che sono qui in attesa di certificazione circa la qualifica di esule politico.
4: Questo apre due spaccati di discussione. Il primo è quello che, se ti ricordi, tempo fa ne venne fuori una marea di lavoro in nero proprio da alcune di queste comunità.
5: E non devono essere lavori in nero.
4: Ok, però mi apre anche.
5: Andate a Prato a chiederglielo, vai.
4: Insomma. Però mi apre anche un altro spaccato. Un rappresentante di una comunità entra in consiglio comunale. Poi da Forza Italia. Che mi dici di questa cosa?
5: Per la carità. Cosa più semplice che mi verrebbe da dire è no comment, però non lo voglio fare. E quindi lo commentiamo.
4: Esatto.
5: E quindi lo commentiamo. È un cittadino aretino come altri. Io non l'avrei messo in lista, dico la verità. Ci sono altri modi per rappresentare una comunità, non necessariamente quello di entrare dentro il consiglio comunale, anche perché l'abbiamo visto poi successivamente, i suoi elettori non erano nemmeno in grado di leggere l'italiano.
4: Sai la storia,
5: è venuto fuori un problema. E quindi io fossi stato negli amici, perché sono amici di Forza Italia, non l'avrei messo in lista. Certo, lui rappresenta una comunità che è un piccolo gruzzolo di voti, non so quanti siano, ma alcune centinaia sicuramente. Evidentemente questi voti hanno fatto gola e è stato messo in lista. Ripeto, è una scelta politica consapevole che è stata fatta per allargare una base elettorale. Io non l'avrei fatto. Ma io facevo il sindaco in fine mandato, quindi non ho messo
4: bocca. Ma è che la cosa curiosa è che la tua vice sindaca di allora, Lucia Tanti, anzi ha detto no, bisogna, a cui è stata fatta questa domanda, io l'ho fatta io, insomma,
5: ha detto
4: che bisogna dialogare, bisogna fare queste
5: dialogare
4: cose.
5: Sì.
4: Io ho detto farsi
5: rappresentare,
4: ma
5: anche loro.
4: T'hanno mai risposto, dico, quelli da cui hai chiesto informazioni su al Maccagnolo, no? Ecco, una mi sembra delle prime dichiarazioni di questo nuovo eletto, mi pare che abbia rimandato questa cosa come una sorta di propaganda. Beh, si inizia bene, mi dico io. Cioè, è un parere così di quello che pensa, però questo l'hai detto. Senti, sarebbe tante cose da te, ma io voglio sapere una cosa.
5: Io sono qui.
4: Questi 11 anni. Perché vengono sempre divisi in due parti? Ghinelli 1 e Ghinelli 2.
5: Perché sono stati diversi dal primo.
4: Sì, prima, gli 11 anni ti hanno contestato, tra l'altro è passato il Covid, quindi il periodo del Covid, dove eri sempre in televisione e ti contestavano che eri sempre in televisione. Poi scontri col Durso, che sono famosi.
5: Infatti, sì, e non l'avete visti tutti. Tra l'altro, a uno di questi era presente il buon Gianfrancesco Camurrini, che... Quando io purtroppo, come dice un mio carissimo amico che Simone Chierici, mi si tappa la vena,
4: famoso anche questo,
5: divento abbastanza determinato nelle mie azioni. Vabbè, a parte quello, il Covid è stato un momento tragico per tutti, è stato tragico per il mondo intero, quindi vabbè, io ho fatto quello che dovevo fare.
4: Comunque è ripresente, è passato. Però perché Ghinelli 1 e Ghinelli 2?
5: Ma è sempre così, Conte 1 e Conte 2, no? Sempre.
4: Hai visto la storia?
5: Mi auguro che ci sarà un Meloni 2.
4: Ma tu l'hai mai fatto le consulenze? Hai visto 93.000 euro per 2 giorni di lavoro?
5: E
4: commissione Covid sta venendo fuori queste cose, una lettera da un avvocato 450.000 euro, insomma,
5: potremmo...
4: ma al di là di questo, torniamo a noi, perché ti dicono che non c'eri mai nella seconda?
5: Perché è una vulgata che è stata messa in giro dai miei oppositori e che non è stata, diciamo, in qualche maniera contestata dai miei sodali.
4: Ecco, questi dovrebbero
5: non è stata contestata. A qualcuno ha fatto comodo parlare male del sindaco Ghinelli per riacquisire un po' di popolarità e un po' di visibilità. Ma tutte le volte che c'è stata la necessità di una mia presenza, e l'hanno visto tutti, io sono sempre stato presente. Non ho, credo, se non una volta, ma non perché ero da un'altra parte, ma perché avevo un altro impegno, forse a Roma, non so dove, io ho sempre stato presente ai consigli comunali. E questo significa che il momento cardine di un'amministrazione, laddove si prendono le decisioni, è la giunta, sempre fatta, e consiglio comunale. La mia presenza spesso è mancata perché io ero a fare il mio mestiere altrove. Eurocities, abbiamo cominciato con quell'esempio lì.
4: Sì.
5: Io ho frequentato molto le capitali europee per motivi di servizio e mi viene riconosciuto tra l'altro dai sindaci di oltre città, ma anche dai sindaci italiani stessi, che sanno che io mi muovo negli scenari internazionali. Il secondo, dopo Eurocities, che mi è capitato di frequentare e che lo continuerò a frequentare, perché sono stato eletto più per le mie caratteristiche di ingegnere urbanista che non di sindaco, è alle Nazioni Unite, dove sto nella Commissione Economica Europea. Mi hanno eletto a ottobre, ci starò perlomeno fino a ottobre 2027 e rimango, perché non è una nomina legata alla carica di sindaco, ma alla mia capacità di muovermi nell'ambito di quelli che sono i temi economici della Comunità Europea, che hanno un focus particolare nella sottocommissione in cui mi trovo a sedere, che riguarda ad esempio il problema della casa. Oggi è diventato un problema enorme anche per gli enormi flussi migratori che ci arrivano comunque dal resto del mondo. E se non abbiamo le case dove poter mettere sta gente, qualcuno dice li rimandi a casa. Vabbè, allora il governo bisogna che decida che li rimanda a casa.
4: C'è anche qualcuno che dice espropriamo le case a chi ce l'hanno e sono sfitte, basterebbe tutelare più chi affitta le case.
5: Esattamente,
4: no?
5: Quindi c'è un problema della casa che si sta affrontando a livello europeo in maniera importante. Scusatemi, non europeo, mondiale, perché lì sono dentro una commissione delle Nazioni Unite che si occupa del problema casa. Ci sono soggetti che vengono da tutto il mondo, siamo 12 e basta, e si non decide, ma si creano documenti che ispirano poi le Nazioni Unite a creare le risoluzioni che sono poi quelle che danno gli input ai governi. Quindi il nostro amico Ghinelli spesso non c'è stato Arezzo, ma per
4: questo lo sai che questa è una cosa che probabilmente ti rimarrà.
5: Mi rimarrà il marchio, sì.
4: Ti dà un po' dispiace questa cosa.
5: No, noi
4: però hai detto che non ti hanno difeso come
5: avrebbero potuto difendermi meglio, sì. Vabbè. Ma ascolta, abbiamo le spalle larghe. siamo arrivati fino in fondo, sono per longevità, dopo il sindaco Ducci, quello che ha avuto una vita politica come sindaco più lunga. È un onore essere.
4: Ascolta, tu col sindaco Lucherini eri assessore.
5: Molto amico.
4: Molto amico, no? Senti, sì. Sai che io ho detto, ho detto un'imprecisione facendo un giro per Arezzo? Che il sottopasso, quello là via Trasimeno, ci aveva pensato Paolo Ricci. No, era, veniva
5: il
4: da prima.
5: Sottopasso,
4: vero?
5: Via...
4: quello stretto che poi si sfiancava la casa, che c'era anche Bucciarelli Ducci lì in quella strada, e quindi è rimasto stretto, no? Il sottopasso via Trasimeno, che doveva. È sotto la ferrovia.
5: Ah, no, quello lo fece Ricci.
4: E Ricci. No, lui mi ha detto di no. E guarda, me
5: e allora,
4: ha telefonato.
5: E allora l'ha fatto il Valdo Vannucci, non
4: sì,
5: lo so.
4: Sì, prima di lui.
5: Quello che è pedonale, o perlomeno
4: sì,
5: ci passano i motorini.
4: Sì,
5: sì, no, ma quello è roba vecchia.
4: Motorini,
5: quella è roba vecchia, non mi ricordo a quando
4: va bene,
5: stato.
4: Ascolta, per un certo momento sei stato designato da Tajani come un sindaco civico d'appoggio alle europee, te lo ricordi?
5: Così è stato.
4: Però non hai preso tanti voti, come è successo?
5: No. Vabbè, mi sono presentato a un mese dalle elezioni, lì è stato veramente un errore mio.
4: È stato
5: madornale.
4: Ecco, quindi errore l'hai fatto, insomma.
5: Vabbè, che
4: no, perché nel tuo saluto ai cittadini non c'è un errore, allora
5: vabbè, gli errori se ne sono fatti tanti, non importanti,
4: vabbè.
5: Comunque li ho sempre pagati, ad esempio quello che ora tu stai ricordando, l'europeo, io ho fatto una figuraccia.
4: Vabbè, ci ho provato,
5: ma ho cominciato la rincorsa veramente a un mese dalle elezioni, perché Tajani fece un'operazione intelligente. Lui disse: ci sono tanti sindaci civici che però stanno nell'area di centrodestra, proviamo a coinvolgerli, dette l'incarico di scrivere un documento al governatore del Piemonte, a Cirio, Alberto Cirio, che scrisse un documento che andammo a firmare in diversi, andai a Roma a sottoscrivere che io stavo dentro, non dentro Forza Italia, ma nella lista
4: era
5: di Forza
4: lista,
5: Italia,
4: sì,
5: che
4: poi
5: in realtà
4: appoggio, tu come era
5: esattamente
4: chiamato,
5: perché a livello europeo si fa parte di una coalizione più ampia, che è quella della diciamo del centro dell'Europa, e a me piacque il disegno, e quindi mi ci buttai a pesce. Tra l'altro vi racconto un particolare che non sa nessuno, quindi ve la do in diretta. Io feci questa scelta stando, in quel momento ero andato in California da mia moglie per una settimana, mentre lei era andata in, e quindi ero da solo, era andata in a Hong Kong, aveva dei suoi affari a Hong Kong. Io mi trovavo in casa in California da solo con il piccolo Sheldon, e ci furono interlocuzioni continue con Marco Stella e con Antonio Tajani, che mi fecero sta proposta, e io decisi senza sentirmi prima con mia moglie, cosa che ho sempre
4: fatto.
5: Quando tornò e glielo dissi: guarda che io corro alle europee, e non è che mi tratto benissimo, perché
4: a volte bisogna ascoltarle,
5: ascoltare. Poi lei c'ha una sensibilità politica importante, internazionale, quindi si tratta di Europa,
4: no, una cultura,
5: e mi disse, hai fatto una sciocchezza. E sì, no, che sciocchezza, vedrai, andrà tutto bene. Dopo infatti mi ha detto un occhino, mi disse: mi dispiace per te, ma era come ti avevo detto. Ed effetti così è stato, però è una sconfitta che si porta, non ha le cicatrici. Io mi porto quella cicatrice,
4: sono anche forma, no?
5: Certo.
4: E va bene, senti, l'ultima cosa che ti chiedo, però le cose che, di cui vai orgoglioso in questi tuoi due mandati, dimmene almeno tre, dai.
5: Ma allora, anzitutto quello di aver veramente portato Arezzo fuori dalle sue mura, di averla fatta conoscere per quanto possibile in quasi tutti gli scenari dove mi sono presentato. Anche se mi ci presentavo privatamente, venivo presentato come il sindaco di Arezzo, quindi c'era una storia da raccontare rispetto ad Arezzo, ed è importante perché Arezzo è una città fantastica, secondo me. Io ne sono innamorato e continuerò a viverci in futuro.
4: No, io mi dicesti una volta che volevi andare a Firenze, io ora ce lo dirai poi che farò.
5: Beh, insomma, Firenze è un'altra storia ancora, ci ho vissuto quando ero studente, quando ero ricercatore universitario. Quindi però le mie radici sono qui, la mia famiglia, mio figlio è qui, e quindi io qui, sempre qui tornerò. Però il fatto che la si porti fuori, la si faccia conoscere, alla fine ti dà la possibilità di far venire la curiosità alle persone di venire qui a conoscerla meglio. E questa è la prima.
4: Si è smesso, scusami se interrompo, di dire Arezzo quella città tra Perugia e Firenze.
5: Bravissimo, no? Ecco. Si diceva una città a sud di Firenze.
4: Ah, sud, addirittura sud di Firenze.
5: Così veniva definita. Oggi Arezzo è Arezzo. Tra l'altro, la butto là, il presidente di Eurocities, Mattias De Klerk, che è il sindaco di Ghent, quando me l'hanno presentato, il sindaco di Arezzo, mi ha parlato in italiano. Dico: ma che parli italiano? Dice: sì, ma io tutti gli anni vengo in vacanza, aspetta, dove va lui? In Valtiberina, a Anghiari. Mi fa piacere, pezzi. Quindi,
4: allora, patria di un la tuo seconda, omologo che, a cui tu sei anche abbastanza vicino, per, da sindaco, eri sindaco. Polcri.
5: Ah, Polcri, sì, Alessandro Polcri, ingegnere
4: dopo,
5: quel mese.
4: Vabbè, dopo un provincia. Un'altra
5: dunque,
4: cosa,
5: la seconda è quella di aver condotto Arezzo a quella che un illustre settimanale inglese, The Guardian, ha definito una città che ha, sta riscrivendo la propria identità culturale. Bellissimo.
4: Insomma, questa è ora.
5: Cosa significa? Significa che noi abbiamo una cultura che ci deriva dal nostro passato, dall'eredità che ci hanno lasciato gli Etruschi, Romani, il Rinascimento, e la stiamo riscrivendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci stiamo collocando con tutto quel bagaglio di cultura passata in un mondo di oggi. E questa è la seconda cosa bella che io ho fatto per io, cioè, che sono riuscito a stimolare negli aretini. Perché, come ho scritto in un messaggio di saluto agli aretini, in realtà io ho dato gli indirizzi, ho dato i suggerimenti, sono andato fuori a spiegare, ma il percorso l'hanno fatto loro, l'ha fatto l'intera città. Oggi la città è molto diversa da quella che io ho conosciuto e che conoscevamo tutti nel 2015. Quindi sì, grande, grande capacità manifatturiera, ma anche grande consapevolezza della propria cultura e del proprio passato.
4: La terza.
5: La terza?
4: Sì,
5: la terza è di aver governato la città per 11 anni senza aver fatto mancare nulla agli aretini e aver consegnato la città al sindaco successivo con un tesoretto da 7 milioni di euro. Cioè una città, un'amministrazione, scusatemi, con i conti in ordine.
4: Beh, qui si potrebbe dire anche grazie all'assessore
5: Alberto Merelli. Ho capito, ma Alberto Merelli non è che si è inventato nulla, ha sempre fatto quello che in giunta veniva deciso.
4: Però Alessandro, adesso ti porto a quelle tre che magari ti sono riuscite male, una l'abbiamo capita, un errore, no?
5: Poi,
4: queste sono cose che Arezzo è vista dall'esterno, no? Ma i cittadini, le buche sulle strade, poca manutenzione, vivono la città. Non è che queste cose che tu hai fatto per l'esterno non sono percepite, invece il cittadino camminando dice: guarda,
5: sì, c'è buche. C'è buche. C'è stato un difetto di manutenzione sicuramente, perlomeno nell'ultimo anno, se mi permettete, e nonostante si siano spese ingenti risorse per asfaltare pezzi di strada, in realtà non siamo riusciti a risolverli tutti i problemi. Quindi la percezione, specialmente guidando, e specialmente se poi guidi un mezzo a due ruote, lo senti ancora di più che non con una macchina. Ma la città, per il resto, sì, le buche ci sono, è un'altra cosa.
4: Ora, ricondurre solo alle buche, no, Alessandro,
5: perché gli amici che vengono da fuori e arriva magari col treno mi fanno sempre i complimenti, anche i non amici, i complimenti, perché la città si presenta, i due aggettivi sono ordinata e pulita. Qualcosa vorrà dire?
4: Io, va bene,
5: no?
4: Tu giri il mondo, no? Sei stato nel nord della Spagna.
5: Io pagherei un biglietto di sola andata per tanti miei concittadini per qualche parte.
4: Però Alessandro, qualche cosina che ha funzionato male anche in questi lavori c'è, perché vengono consegnati dei lavori. Tu sai, io non lo faccio perché io sono un giornalista, lo faccio perché amo la mia città, però a volte si vedono dei lavori consegnati che io a casa mia non li avrei consegnati.
5: Cioè, insomma, te dici conclusi?
4: Fatti male, cioè fatti consegnati con errori, con cose nelle orti urbani, la pietra tutta rotta col cemento, cioè tutta sporca di cemento, le cose che non si capiscono, i porcinai che ancora oggi
5: chi
4: hanno
5: manca porcinai?
4: I porcinai intanto già si seccava l'erba, non si sa più se
5: l'avranno annaffiata.
4: Le fontane, Alessandro, non sei riuscito a riportare le fontane nella nostra città a cui eravamo tanto
5: le due fontane dei porcinai,
4: queste sono,
5: c'è un progetto per risistemarle, sì,
4: però
5: si è fatto un tempo.
4: Non si è fatto un tempo, vabbè, lasciamo via Fiorentina, che sarà un bel lavoro che a giudizio.
5: Se ne parlerà quando sarà concluso.
4: Comunque dai, di che vai orgoglioso? Per esempio, il Baldaccio l'hai fatto.
5: Il sottopasso del Baldaccio, sì, tra l'altro un'idea dei tempi del Lugherini.
4: Addirittura? Va bene. Senti, so che devi scappare, allora in ultimo io ti chiedo, noi ci rivedremo perché noi abbiamo un...
5: Noi ci abbiamo fatto un'intervista.
4: Esatto, quindi in questa inedita versione di Alessandro Ghinelli ci la faremo. Io a questo punto sono curioso di sapere che cosa farà adesso Alessandro Ghinelli.
5: Dunque,
4: oggi
5: alza...
4: è il primo giorno o il secondo? Che secondo. Secondo.
5: Si alza di qui e va a Montedoglio, perché c'è una bella ricostruzione di quello che è avvenuto alla diga di Montedoglio e al crollo di una parte dello sfioratore, alla cui ricostruzione ho contribuito come ingegnere, non come sindaco, e quindi mi hanno invitato e ci vado molto volentieri. Finito quello, qualche giorno ancora qui con mia moglie, probabilmente nella casa di campagna che abbiamo acquistato a Cortona, a rilassarsi, e poi penso entro la fine del mese andremo negli Stati Uniti, perché una parte degli affari di famiglia sono lì e quindi comincerò a occuparmene in prima persona.
4: Ecco, però ora non tanto a livello personale, perché queste sono cose, tu e tua moglie che
5: andrò a fare il girà in California.
4: Le mando un abbraccio a tua moglie, se me lo permetti, ma a livello politico, basta qui, pensi qualcosa?
5: Allora, dico a te quello che ho detto ad altri, ma sono in contatto telefonicamente con alcune delle persone più importanti del più importante partito del centrodestra in Italia adesso. E se il centrodestra riconosce in me una risorsa, mi proporrà qualcosa, e sono sicuro che mi proporrà qualcosa. Non so se di tipo...
4: Quindi già lo sai che qualcosa ti verrà proposto.
5: Penso di sì. Penso
4: ecco,
5: di sì.
4: Tu, perché non hai usato il termine, come ho sentito spesso dire qui, io sono a disposizione, se mi chiamano. Che non ha mai portato una grande fortuna, no, mi sembra. No. È vero?
5: Io ho detto... Fatemi usare un'espressione che non è falsa modestia. Io penso di essere una risorsa per il centrodestra. E quindi credo di poter continuare a svolgere un ruolo attivo importante per la politica italiana vista dalla parte del centrodestra. Che sia politica o che sia amministrazione di grandi società nelle quali è chiesta una competenza ingegneristica, perché poi alla fine sì, io ho fatto il leader di una città per 11 anni, ma alla fine dei salmi sono un ingegnere, quindi la mia capacità di vedere certi temi e di risolverli probabilmente può far comodo a qualcuno. Anzi, sono sicuro che fa comodo a qualcuno.
4: Sei sicuro? Quindi noi ci dovremmo aspettare che tu tra un paio di mesi compirai gli anni, no? Quindi uno si potrebbe anche dire, dopo tutto questo impegno, l'ex sindaco Ghinelli, insomma, si mette hai detto volevi fare il SIRA?
5: Sì, ma non è che mi piglia tutto il tempo, voglio dire, Luca matura da sé.
4: Quindi quando ce la darai questa notizia?
5: Quando saremo pronti tutti.
4: Tutti?
5: Sì.
4: Quindi questa è una cosa che
5: c'è in ponte qualcosa che deve essere comunicato, ma non oggi.
4: No, vabbè, io non è che ti dico.
5: Ci sarà, ci sarà.
4: Mi manca l'ultima cosa. Ti avevo chiesto tre cose di cui un po' ti penti o che hai fatto male, ma hai detto le buche, le cose europee. Me ne manca la terza.
5: Ho fatto male?
4: Sì, un'analisi tua, perché è difficile per te dire qualcosa. Perché giustamente tu sei convinto di aver fatto tutto bene, ma insomma, un errore, dai, dici un errore. A chiudere proprio.
5: Allora, un errore, ma è un errore che è insito nel mio modo di vivere. Forse non aver dato sufficiente spazio sia nei Ghinelli 1 che nei Ghinelli 2 ai miei assessori.
4: Guarda, questo io sono convinto che non me l'ha suggerita nessuno.
5: Che forse questo, io sono non un accentratore, ma insomma, se mi convinco di una cosa, bisogna che qualcuno sia più bravo di me per convincermi che ho torto.
4: Quindi su Via Filzi nessuno
5: è stato più bravo di me, evidentemente, e quindi forse qualche smagliatura si sarebbe potuta evitare se avessi ascoltato di più qualcuno dei miei assessori a cui ho voluto bene, con i quali ho lavorato in grande affiatamento. Vi ricordo che non c'è stata delibera di giunta presa a maggioranza, sono state prese sempre all'unanimità.
4: Vabbè, anche in Bulgaria c'era voti all'unanimità.
5: Ma io sono mica un dittatore,
4: capito? Però allora mi va di chiederti chi vuoi ringraziare di tutti i tuoi assessori.
5: Tutti, ecco. Tutti, indistintamente tutti, senza distinzione, hanno fatto ognuno nel suo settore il proprio lavoro, chi meglio, chi peggio, però tutti hanno fatto il loro lavoro, ci hanno messo tutto l'impegno possibile. E la città deve ringraziare loro insieme a me. Forse più
4: però una pretoriana ce l'hai avuta.
5: La Lucia. La Lucia mi vuol bene, io voglio bene a lei. Quindi è una persona che mi ha sostituito quando era necessario farlo. Lo ha fatto con grande sagacia, con grande presenza. E devo dire che non è facile sostituire il sindaco Ghinelli. E lei l'ha fatto bene.
4: Ce l'avresti vista come sindaco, dai.
5: Io sì. Io sì. Però Marcello va benissimo. È una vera novità. Quindi meglio così.
4: Va bene, allora io ringrazio l'ingegnere Alessandro Ghinelli.
5: Sandro, io ringrazio voi,
4: grazie,
5: ringrazio
4: di
5: te, direttore.
4: Se vuoi dire qualcosa ai cittadini che ti ascolteranno, che ti ascoltano ora, perché siamo in diretta, lo sapevi che saranno in diretta.
5: Lo so, no? Che siamo in diretta.
4: Perché noi registrata non facciamo niente.
5: Non facciamo niente.
4: Se vuoi dire qualcosa, ti metto, guarda, ti metto la telecamera.
5: Ora, vabbè, sembra gli saluti, gli addii. Grazie, ragazzi, abbiamo fatto un percorso incredibile insieme. Vi voglio bene.
4: Ecco. E comunque ricordatevi che tra qualche tempo, l'hai detto, l'hai dichiarato,
5: Cesar vede
4: come si dice Arezzo. Grazie Alessandro, grazie all'ingegnere Alessandro Ghinelli, e noi ci
5: vediamo
4: presto. Grazie, ciao.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.
2: Radio Fly, rassegna stampa.
4: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly, oggi martedì 9 giugno 2026.

La Repubblica, Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole, il senatore Silvetto sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale, banche, il blitz di Intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol BPR nell'operazione. La Stampa, Intesa 30 miliardi per MPS, Unipol riverserà, rileverà 635 sportelli per fonderli con BPR, Messina, Unicredit vince chi offre di più. Il viaggio in Spagna, Leone la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle, tregua a urologeria, stop ai raid di Iran Israele dopo la telefonata Trump e Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Il resto del Carlino, Intesa 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto, Messina in tandem con Unipol vuole la banca di Siena, il vero obiettivo generale, ora lo vaglia nelle mani dei soci, ma Unicredit può sparigliare le carte, governo diviso. Mistero Sinner, 4 ore al San Raffaele di Milano, tra esame del sangue e controlli cardiologici, check up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi, oggi si replica. Netanyahu obbedisce a Trump e sospende raid l'Iran e si fermi anche il Libano. Il messaggero, Israele Trump stoppa gli attacchi, Trump fena Tel Aviv e Pasdaran, tregua pesa un filo, il presidente USA avverte Netanyahu, attenti o rischi di restare solo. La replica, per ora ok al cessato il fuoco ma ha diritto all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano, l'Italian Globe Series premia Sabrina, Ferilli regina della fiction italiana, MPS OPA d'Intesa da 30,6 miliardi, Messina il futuro non è l'ovaglio. Ballottaggi, finisce in parità 3-3 a Chieti, la vittoria di Legnini, al centro-destra Rezzo, Lecco e Maceria, al centro-sinistra anche Agrigento e Trani. La verità, la super testa di Travaglio vuol far causa a Travaglio, maxi azioni risarciatorie contro il fatto, Rai e Fininvest, le foto mai viste della reggia di Berlusconi in Sardegna e in arredi più gustosi, anche i ballottaggi, piove sul campo largo, fallita pure la mini spallata, nei capoluoghi di provincia finisce 3-3, il centrodestra tiene Macerata e Arezzo, conquista Lecco e vince anche inoltre a Vigevano, gli elettori non lo ascoltano, Vannacci perde la prova di forza. Il giornale, sinistra già finita la rimonta, la Toscana è meno rossa, i ballottaggi esulta, il governo, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid Conte nei guai, quella fattura da 500.000 a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano, raid contro raid e veti, la tregua è impossibile dal Medio Oriente, i Jazzy, lite Israele Modena, ma il PD difende il sindaco. Il Libero, le mille è una balla del fatto, le carte che inguaiano Travaglio, i documenti degli avvocati americani smontano una a una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento mostra da 222 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti, eppure la NM scarica il quotidiano giustizialista, la grazia stima per la procuratrice. Tesi copiata al 91%, boccia, altra tegola, denunciata dal suo Ateneo, rissa sui 450.000 euro dell'ex socio di Conte, commissione Covid dell'opposizione vuole silenziare i testimoni. Il tempo, da Hamas alla flottiglia, l'uomo ovunque Rami Abdu, dal 2011 a oggi non solo legami con Hamas ma sostegno costante alla flottiglia, e ora qualcuno deve dare spiegazioni, ecco perché vogliono tenere in scacco il generale Mori, giustizia assurda. L'Unità, Fazzal, Ismat e i loro due amici, ecco come li abbiamo resi schiavi e poi uccisi, strage e mancata accoglienza. Ballottaggi, 10-6 per il centro-sinistra e trionfo in Sicilia. Il manifesto, frenesie militari, Israele bombarda Beirut e fa deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano, massacrato dai raid comunali, il centro-sinistra non sfonda, 8 capoluoghi progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. Avvenire, tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona, l'incontro con le vittime degli abusi. Iran, Israele, guerra lampo, Ben Gvir indagato a Roma, 8 mesi di cessate il fuoco nella striscia, sempre raid e la fame.

0: Il Secolo d'Italia, non c'è campo, il centrodestra vince le principali sfide nelle comunali, la sinistra resta senza spallata. In primo piano ecco come il governo Meloni ha riacceso le banche italiane, e poi Meloni incalza Bruxelles, uno sforzo europeo contro la crisi. PD a picco nei sondaggi dopo la fuga delle donne e la patrimoniale. Andiamo ai nostri quotidiani toscani, partendo da Il Tirreno. Da Rosignano, medico 24 ore su 24 al distretto di Via Moro, una testa del punto di intervento rapido attivata alla guardia medica diurna. Da Livorno, ucciso a colpi di pistola, la vittima, un curdo di 31 anni, abitava da pochi mesi in città, l'esecuzione di notte al Castellaccio. L'uomo prima è stato gambizzato. Andiamo a Pisa, addio a Mauro Viviani, allenatore nerazzurro, aveva 76 anni e è stato tra i protagonisti dell'era di Anconetani. Il cordoglio della società. Vico Pisano, un inferno di plastica, al fuoco un capannone della Delca Energy pieno di rifiuti, in cielo si alza una colonna di fumo nero visibile da Pisa e Livorno. Viareggio, Sala Grilli al photo finish, è lei la prima sindaca, Manieri sconfitta per 160 voti, festeggiano civici e centrodestra, ora priorità alla sicurezza. Lucca, auto vandalizzate, indagine anche su Facebook, poste di sfide e minacce prima della manifestazione, interrogazione di Afsal, governo. Andiamo a Grosseto, l'area del Grosseto Fiere finisce in vendita, vale 3,9 milioni, l'obiettivo è avvicinarsi al centro ma anche ripianare i debiti. Sempre da Grosseto, la città piange Luca Lenzi, aveva 54 anni, da tempo si sottoponeva a interventi e cure, per decenni era stato agente della nostra concessionaria di pubblicità. Vediamo l'area fiorentina, Pistoia, giunta Capecchia, annuncio atteso per stasera, la nuova squadra di governo potrebbe essere presentata in un'assemblea pubblica. Prato, è qui il miele da sballo, primo sequestro del cannabis wax, è un principio attivo concentrato che è ritenuto molto pericoloso per chi lo assume. Da Firenze, la Repubblica, ballottaggio Mari per il centro-sinistra, sconfitta d'Arezzo e Viareggio. Corriere Fiorentino, centro sinistra rimonta incompiuta, ad Arezzo vince Comanducci, Grilli a Viareggio, gli elettori dei terzi poli si dividono. Andiamo al Corriere di Siena, MPS sotto l'attacco di Intesa, parte un OPAS per acquisire l'intero pacchetto di Rocca Salimbeni, la preoccupazione della politica e dei lavoratori. Monaco nominato cavaliere del bene, Roberto Monaco, il presidente dell'Ordine dei Medici Provinciale, premiato in Campidoglio. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che titola Comanducci nuovo sindaco, il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio su Ceccarelli con il 55,75%, Brindisi e corteo fino al comune, al lavoro per tutti dedicata al babbo, le prime parole dopo la vittoria, dal Limone a San Sepolcro per il loro sogno d'amore, Mark e Gin hanno scelto il Trebbio per le nozze. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, furto ai pompieri e poi razzia di gioielli e Comanducci a valanga. Entriamo nella cronaca. Comanducci vince facile, la città resta a destra, campo largo KO, la telefonata della Meloni, bravissimo. Andiamo la mia scalata al comune, il vincitore sale via Cesalpino circondato dai sostenitori. Gamurrini, stoccata a Ghinelli, compensati gli errori della vecchia giunta, agli ultimi anni gestiti poco bene. Ho perso ma non mollo, lo sconfitto in Sant'Agostino senza i fedelissimi del PD, speravo nei civici di Donati. Notte fonda nei Dem, la resa dei conti, croci le dimissioni? Per adesso no. Il nuovo consiglio, 32 eletti nel parlamentino locale, presidenza Lucia Tanti, è in pole. Il risico giunta, equilibri tra le liste, competenze, quote di genere, la partita di Coma. Veneri si rasa a zero per la vittoria, il vescovo fate bene nella città, festa dei vicepremier Salvini e Tajani. Ladri in una gioielleria, attrezzi rubati ai pompieri per mettere a segno un furto. E poi Croci illumina l'Italia Under 17, da Bibbiana alla maglia azzurra, il talento ha conquistato l'Europa. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 9 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Sono le 12 e 11 minuti.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord instabile, residuo sul nord-est e sull'Emilia Romagna, ma in attenuazione in giornata. Poi il tempo invece sarà più soleggiato altrove. Un po' di variabilità l'avremo anche al centro, con qualche fugace piovasco sull'Adriatico, più soleggiato con variabilità diurna lungo l'Appennino. Al sud stabile, soleggiato il tempo, con temperature in lieve diminuzione. Venti moderati da nord-ovest, mari che risulteranno ancora mossi, e tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
0: E allora benvenuti alla 103ª puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che oggi ci porta in un mondo che è già iniziato, perché siamo oltre metà di giugno, la scuola è finita, più o meno mi sa, credo, e quindi che cosa dobbiamo pensare? Cosa dobbiamo pensare? Alle vacanze. Ma è chi allora non ci può non portare nel mondo animale anche con questo tema? Eccola a voi la grande Valentina.
7: Ciao Giuseppe.
0: Ascolta, è vero che la scuola è finita?
7: Sì, per molti studenti, perché poi dopo vabbè l'asilo dura di più, però insomma diciamo che siamo in quel mese lì, siamo nel mese in cui le scuole, ahimè, finiscono.
0: Com'è?
7: Ahimè, perché insomma
0: cioè, sei una delle poche che dice ahimè, scusa,
7: questi bambini poi sempre in casa,
0: Mamme un po' meno, vabbè.
7: Esatto, la scuola è finita, sta quindi per finire, finisce, e quindi si comincia a pensare alle vacanze.
0: No? Capito, ma vacanze, che ci incastrano le rondini, sono già arrivate a primavera.
7: Capito, certo, però io mi sono chiesta una cosa diversa, mi sono chiesta ok, noi andiamo in vacanza, no? Ci mettiamo lì, prepariamo le valigie, andiamo in vacanza, magari facciamo un bel viaggio, ma quali sono nel regno animale i più grandi viaggiatori?
0: Ah, quindi non solo per le vacanze, insomma.
7: Sì, non vanno in vacanza, ma viaggiano tantissimo.
0: Va bene. Allora, i viaggiatori delle vacanze.
7: Ne ho stilati 5.
0: Oh, vai. Iniziamo subito questo viaggio.
7: Allora, il primo non poteva che essere lei, ne abbiamo parlato tante volte, sì. Perché è un animale a me particolarmente caro.
0: Poi... Il gruccione.
7: No, la rondine.
0: Il gruccione è tipo una rondine. Me l'hai detto te l'altra volta.
7: No, io t'ho detto rondini, rondoni e balistrucci.
0: Ah, e balistrucci, è vero.
7: Non sei stato attento.
0: No, esatto.
7: Quindi, rondine, che potremmo prendere anche questa grande famiglia, ma insomma noi parliamo della rondine, che è... appunto ne abbiamo parlato tante volte, che è il simbolo per antonomasia della primavera che ritorna, ma ritorna veramente, perché lei ritorna da un grande viaggio. Infatti lei vive gran parte della primavera e tutta l'estate in Europa, compresa l'Italia, dove insomma si vedono, ma con l'arrivo dell'autunno migra e se ne torna nell'Africa subsahariana, quindi oltre il deserto del Sahara. Questo ci fa capire che una rondine può percorrere circa 10.000 chilometri durante ogni migrazione e attraversa, attenzione, il Mar Mediterraneo, il deserto del Sahara e grandissime aree comunque africane che non sono desertiche ma che sono poco abitate, quindi insomma molto molto difficile.
0: Ora, qui ci sarebbe una domanda da farti, ma probabilmente non lo so se è attinente o meno. Scusa, ma loro migrano per andare al caldo, no?
7: Sì.
0: Ma in quei paesi dopo, cioè voglio dire, vanno a cercare la siccità?
7: Vanno a cercare la siccità, insomma, perché in realtà durante il nostro inverno lì non è la stagione più secca. Vanno a cercare il caldo, però non è una stagione particolarmente secca e quindi continuano a trovare gli insetti di cui si nutrono, ecco, per esempio le zanzare.
0: Sono gli uccelli che generalmente fanno le migrazioni più lunghe, perché solo loro migrano, insomma, no?
7: Allora scopriremo poi che c'è qualcuno anche nel mare.
0: No.
7: Però non voglio svelare troppo.
0: Vai.
7: Diciamo che chi vola è avvantaggiato. Abbiamo visto delle rondini, no? Che dormono in volo, mangiano in volo.
0: Quelli con la testa a metà che dormono. C'era.
7: Esatto, sfruttano le correnti favorevoli e si riposano, mangiano in volo volando a bocca aperta, e questo è un vantaggio per loro perché appunto attraversano il Mar Mediterraneo, attraversano il deserto del Sahara, e dove si potrebbero posare?
0: Appunto, come fanno a trovare i moscerini per aria? Che...
7: No, loro volano all'altezza giusta. Hai visto infatti...
0: Sì, ma i moscerini dove si posano? Sull'acqua?
7: No, ma volano, loro li mangiano mentre volano. Mentre volano, volano con il becco aperto per mangiare zanzare e moscerini. E proprio le rondini volano all'altezza giusta dove stanno gli insetti. Infatti, se guardi, cambia se c'è più umidità o meno umidità, se volano più in alto o più in basso. Infatti, si dice che quando le rondini volano basso, porti pioggia.
0: Va bene, ora io sul tema che ci siano poi tanti insetti sopra il mare, vabbè, questo lo dici te però.
7: Qualcosa trovano.
0: Vabbè, qualcosa trovano, dai, andiamo avanti.
7: È un simbolo antico la rondine, molto antico, infatti fin dall'antichità è stata rappresentata e considerata proprio il simbolo della primavera, della bella stagione della rinascita. Quindi rimaniamo nel cielo.
0: E dove andiamo?
7: Rimaniamo nel cielo, ma qui andiamo lontano. Andiamo lontano e soprattutto ci spostiamo in questo viaggio di tanto, perché andiamo a conoscere la farfalla monarca.
0: Oddio, che roba è questa?
7: È un lepidottero, quindi una farfalla.
0: No, perché stavo preparando un altro...
7: No. È una farfalla, ma che pensa, vive tra... Canada, Stati
0: Eccolo
7: Uniti
0: qua.
7: E Messico, che ci sembrano tutti lì, in realtà insomma si sta parlando.
0: Tu vuoi dire che questo esserino fa le migrazioni lunghe?
7: Questo esserino fa delle grandissime migrazioni, perché dal Canada va in Messico percorrendo 4.000 chilometri. E c'è però una particolarità incredibile in questo viaggio, ovvero la farfalla che parte spesso non è la farfalla che arriva, ma è tipo la pronipote. Perché? Perché per compiere, allora, le farfalle sono note per vivere solo alcune pochi giorni, alcune poche ore, alcune poche settimane, come nel caso della farfalla monarca. Quindi, per compiere questa migrazione, per arrivare a passare l'inverno in Messico, praticamente durante questo ciclo migratorio le farfalle nascono, si riproducono e muoiono, continuando il viaggio. Quindi che cosa succede? Che molto spesso, cioè, la farfalla che parte non è quella che arriva in Messico.
8: Questa è,
7: cioè,
8: una cosa
7: il viaggio che... continua, hai capito? Tra figli, nipoti.
8: No, no, per carità, ho capito, però c'è l'istinto di migratorio.
7: Un istinto migratorio incredibile, che pare essere regolato da una sorta di bussola solare innata che hanno, ovvero usano il sole come punto di riferimento. E hanno, ecco, stiamo vedendo un'immagine, no? Che sembrano delle ali di vetro dipinte a mano. In realtà le ali sono trasparenti e contengono delle minuscole scaglie colorate che gli danno proprio questa colorazione. Quando arrivano in Messico si radunano milioni su ogni albero e danno praticamente l'impressione ad intere foreste del Messico che siano fatte di alberi arancioni.
8: Ovviamente dal numero che sono, no?
7: Sì.
8: Rimango per il fatto che parte una farfalla e ne arriva un'altra, però insomma.
7: Sì. Senti, no. Forse per quanto mi sono documentata io, quindi insomma, però credo che sia l'unico viaggio al mondo che viene completato praticamente dal pronipote di quello che l'ha iniziato il viaggio.
8: Beh, insomma, va bene. Poi dove mi porti?
7: Poi ti porto alla tartaruga marina. Perché la tartaruga marina, che è la tartaruga comune, insomma, ha un habitat veramente ampio, infatti va dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico, all'Oceano Indiano, ma fanno una cosa incredibile. Ecco, lei la considero, diciamo, una campionessa di viaggio, perché è una sorta di GPS infallibile. Infatti, che cosa succede? Percorrono migliaia di chilometri rincorrendo le zone di alimentazione, rincorrendo le correnti più calde, perché ti ricordi, abbiamo spiegato quando ne abbiamo parlato che loro sono dei rettili, no? E quindi devono comunque sfuggire alle zone più fredde, perché altrimenti cadono in letargo e soffocano, perché non escono più per respirare. Quindi devono stare attenti a un sacco di cose e fanno tutto questo perché pare che percepiscano il campo magnetico terrestre e quindi si possano orientare benissimo, possedendo anche loro una sorta di bussola biologica. Ma facendo tutti questi spostamenti, che cosa fanno dopo decenni dalla nascita? Te lo ricordi?
8: No.
7: Tornano nella spiaggia dove sono nate.
8: Eccole qua.
7: E ci tornano, per le femmine, ci tornano a deporre le uova. Quindi dopo almeno 20 anni loro tornano nel luogo dove sono nate per deporre le uova, quindi per far nascere i propri figli nel posto dove anch'esse sono.
8: Dopo queste, quando vanno al mare, devono stare attenti che
7: attentissime,
8: non le predano,
7: quello perché... è il momento più pericoloso per le tartarughine.
8: Esatto.
7: Devono raggiungere il mare evitando la maggior parte dei predatori, che per esempio gabbiani, no, banalmente, che ovviamente facendo dalla tana tutto il percorso di uscita e poi fino al mare è il momento più vulnerabile. Tu pensa, no? Che loro, le tartarughe marine, sono sopravvissute ai dinosauri, perché esistono da oltre 100 milioni di anni.
8: Eh,
7: e veramente, diciamo che trovano, cioè, ecco, se penso a me, no? Quando vado a fare la spesa non ritrovo mai la macchina nel parcheggio.
8: Anche perché
7: sì, vabbè, anche varie storie, però anche quando vado a fare la spesa ho sempre difficoltà a ricordarmi dove ho parcheggiato.
8: Vabbè, tu prendi il telecomando, lo premi,
7: esatto,
8: e senti fare bibi.
7: Credo che sia meglio di no, però vabbè, questo faremo un'altra puntata. Ma loro invece ritrovano anni dopo la spiaggia dove sono nati. Incredibili, si meritavano di essere in questa classifica.
8: Assolutamente sì, ma anche le rondini ritornano sul solito nido.
7: Sul solito nido, esatto.
8: Sì, una cosa molto bella questa.
7: Però le rondini tutti gli anni alla fine lo impareranno questo percorso.
8: Quello dopo 20 anni.
7: Loro dopo almeno 20 anni.
8: Perché la tartaruga ha una memoria storica enorme.
7: Sì, veramente. Dire, davvero. E invece poi ti porto, anzi, rimaniamo nel mare, ma ora passiamo da essere piccoli piccoli appena nati a essere grandi grandi grandi. La megattera,
8: che è un mammifero.
7: La megattera, no, che è un mammifero. Okay. La megattera, che è un mammifero che vive nell'oceano, che è la cantante dell'oceano e che abita tutti gli oceani del pianeta. Ma che cosa fa? Ogni anno migra ogni anno dalle acque polari alle acque tropicali. Nelle acque polari si nutre perché sono ricche di cibo gradito a lei, e arriva alle acque tropicali dove invece si riproduce. Perché? Perché le acque tropicali ovviamente sono un luogo meno impervio, no? Esatto. per un cucciolo, e i maschi riproducono proprio quello che si chiama il canto delle balene, che sono delle sequenze sonore che possono durare anche per ore e che vengono ascoltate da grandi distanze, che identificano il branco e che richiamano anche le femmine. Fanno dei grandissimi salti, che quando si fa avvistamento delle megattere appunto è proprio la parte bella. E pensa, abbiamo detto, no, gli oceani tropicali sono un luogo meno impervio per mettere al mondo un figlio, un piccolo. Ma questi piccoli non sono tanto piccoli comunque. No. Lo sai quanto pesano alla nascita?
8: No.
7: 1 tonnellata.
8: Tanto così per dire.
7: Sì, e crescono rapidamente.
8: Vengono partoriti, vero? Questo?
7: Vengono partoriti. Pensate, e prendono il latte.
8: Ecco, partorire un affare di 1 tonnellata.
7: Ma ho capito, ma la megattera. E che cosa fanno? Crescono molto rapidamente grazie ad un latte che è ricchissimo di grassi, perché la balena, per resistere, anche la megattera, le balene, per resistere anche alle temperature polari, sono ricchissime di grassi. E un cucciolo di megattera, pensa, che ingrassa decine di chili al giorno grazie a questo latte, che è veramente una cosa super potente. Quindi già nascono di 1 tonnellata.
8: Se uno che è un po' deperito, basta prendere un po' di latte di megattera, mi sa.
7: Vero. Forse è difficile da prendere perché dentro l'oceano, però insomma bisognerebbe.
8: Queste anche durante le migrazioni comunque possono partorire, fanno di tutto. Cioè.
7: Allora partoriscono negli oceani tropicali, loro vanno lì proprio per la riproduzione, sì.
8: Va bene, e poi abbiamo un pennuto simpatico.
7: Abbiamo un simpaticissimo pennuto che è la sterna artica.
8: Eccola.
7: Perché
8: qua.
7: Lei che cosa fa? Cioè, questa qui veramente, lei percorre 70.000 chilometri ogni anno. 70.000 chilometri ogni anno.
8: E dove va?
7: Va dall'Artico all'Antartide. Perché nell'Artico nidifica, all'Antartide sverna.
8: Certo, che devo dire che insomma ognuno c'ha la sua croce, mi verrebbe da dire.
7: Lo
8: no?
7: sai
8: Nel
7: che
8: senso,
7: cosa fa praticamente? Insegue l'estate, perché lei vive quasi sempre con la luce del giorno, tranne quando attraversa, perché infatti sta nell'inverno nel giorno artico e poi nel giorno antartico. Pensa che durante la vita lei può...
8: Quindi fa i due emisferi?
7: Sì, i due poli.
8: I due poli fa?
7: Sì. Durante la vita percorre milioni di chilometri. Pensa che una curiosità incredibile che mi ha affascinato tantissimo: la distanza totale percorsa da una sterna nel corso della sua vita può avvicinarsi a quella che andrebbe percorsa per andare e tornare dalla Luna alla Terra più volte.
8: Mamma mia. Un turbojet.
7: Viaggiatrice record.
8: Come si chiama, hai detto sterna?
7: Sterna artica. Guarda quanto è carina.
8: È molto aerodinamica, devo dire.
7: Beh, meno male, perché altrimenti sai che fatica che
8: fa. Ma ti rendi conto la natura come le ha tra virgolette, come le ha create tutte.
7: Da polo a polo.
8: Sì, sì, ma poi ognuna con la sua specificità, capisci? Con la sua. Beh, va bene, va bene. Insomma, è interessante questa cosa.
7: Cioè, quindi, capito, quando i mariti dicono ma no, al mare, dalla mattina alla sera, no. Cioè, pensiamo un attimo a questi viaggi che si fa, per esempio, la Sterna Artica, no?
8: Io penso quanti mariti ascolteranno, penseranno alla Sterna Artica in questo momento, cioè, veramente. Va bene, Vale, che ti devo dire? Sono tutte carine queste.
7: Qual è la tua preferita?
8: No, non c'è una preferita, ma sono tutte molto particolari. Per esempio, io con una farfalla parta una e arriva il nipote.
7: È bella,
8: insomma,
7: quella storia.
8: Sì, cioè, come fa a sapere? È partito il nonno, sono arrivato io, insomma.
7: La
8: e
7: natura.
8: Poi torna indietro.
7: Certo.
8: Quindi quando ritorna è un altro nonno, cioè, cioè quattro generazioni, cinque.
7: Per fare. Mamma mia, che ragazzi. Vacanze. Vabbè, queste sì che
8: comunque,
7: sono vacanze faticose.
8: La Sterna inizia a essere in pole position anche lei, però le rondini sono le mie preferite.
7: Certo. Il messaggio che ci portano è sempre troppo gradito per passare in secondo piano.
8: Esatto.
7: Vero.
8: Va bene, allora Vale, io ti ringrazio di questa 103esima puntata e
7: grazie.
8: Come sempre ci hai fatto fare un viaggio e qui guarda ci sta proprio bene.
7: Guarda,
8: più di un viaggio.
7: Mai viaggio fu così. Vi ho portato sulla luna e oltre.
8: Vabbè, però ci potevi mettere anche il falco pellegrino che fa le migrazioni.
7: Però lui è un campione di velocità, è la Sterna che è la campionessa.
8: La Sterna sicuramente, quella abbiamo capito che insomma da polo a polo, ma
7: sì.
8: Insomma vabbè. Va bene Vale, grazie, appuntamento alla prossima trasmissione, alla prossima settimana, sempre qui su Radio Fly per la 104esima puntata, grazie a Valentina Giusti, come sempre.
7: A te,
8: una
7: Giuseppe.
8: Grande amica amante della natura e degli animali che ci racconta sempre queste particolarità che sicuramente tutti non sapevamo e io il primo. Ciao
7: grazie,
8: Vale.
7: Grazie Giuseppe, alla prossima.
6: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
10: Psychotic Barney Miko rap.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
1: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
0: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
2: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici, ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
0: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina.

0: L'Ucraina ha colpito anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato. Le parole del vescovo delle Canarie, Monsignor José Mazuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Sport, calcio, con la cerimonia inaugurale a seguire la prima partita scattano stasera i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Alla vigilia il presidente della FIFA Infantino ha respinto ogni critica su organizzazione, caro biglietti e respingimenti alla frontiera americana. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Senza Donald Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Gianni Infantino ha difeso tutte le scelte che hanno portato al mondiale in tre paesi, in primis il legame col presidente USA, e allora nessun problema sui feroci controlli alla frontiera americana, su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa. Ha fatto rumore più di tutti il respingimento di un arbitro somalo, perché, dice, non possiamo scavalcare governi e forze di polizia. Ha rivendicato il lavoro fatto per avere al mondiale l'Iran e difeso la politica sui prezzi dei biglietti, sono legati al mercato. Insomma, per il numero uno della FIFA va tutto bene. Da stasera parola al campo con la partita inaugurale a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica alle 21 italiane nel magico scenario dell'Azteca, teatro 90 minuti prima della cerimonia inaugurale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
4: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.
1: This is something special for you. For you.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly, oggi martedì 9 giugno 2026. Partiamo dalle pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Israele, Iran, stop ai raid, il leader dello Stato ebraico. Ma c'è il diritto all'autodifesa, Ben Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo. Anche Teheran si ferma. Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. Ballottaggio, 3-3, il duello sul risultato, Meloni, noi soldi, Klein conti bene, MPS l'offerta di intesa oltre 30 miliardi, banche Giorgetti chi paga di più. La Repubblica, Minetti la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole, il senatore Silvetto sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale, banche, il blitz di intesa su MPS un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol BPR nell'operazione. La Stampa, intesa 30 miliardi per MPS, Unipol riverserà, rileverà 635 sportelli per fonderli con PPR, Messina, Unicredit vince chi offre di più. Il viaggio in Spagna, Leone la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle, tregua a urologeria, stop ai raid di Iran-Israele dopo la telefonata Trump e Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Il resto del Carlino, intesa 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto, Messina in tandem con Unipol vuole la banca di Siena, il vero obiettivo generale, ora lo vaglia nelle mani dei soci, ma Unicredit può sparigliare le carte, governo diviso. Mistero Sinner, 4 ore al San Raffaele di Milano, tra esame del sangue e controlli cardiologici, check up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi, oggi si replica. Netanyahu obbedisce a Trump e sospende raid l'Iran e si fermi anche il Libano. Il messaggero, Israele, Trump e stop agli attacchi, Trump fena Tel Aviv e Pasdaran, tregua pesa un filo, il presidente USA avverte Netanyahu, attenti o rischi di restare solo. La replica, per ora ok al cessato il fuoco ma ha diritto all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano, l'Italian Globe Series premia Sabrina, Ferilli regina della fiction italiana, MPS stoppa d'intesa da 30,6 miliardi, Messina il futuro non è l'ovaglio. Ballottaggi, finisce in parità 3-3 a Chieti, la vittoria di Legnini, al centro-destra Rezzo, Lecco e Maceria, al centro-sinistra anche Agrigento e Trani. La verità, la super testa di Travaglio vuol far causa a Travaglio, maxi azione risarcitoria contro il fatto, Rai e Fininvest, le foto mai viste della reggia di Berlusconi in Sardegna e in arredi più gustosi, anche i ballottaggi piove sul campo largo, fallita pure la mini spallata, nei capoluoghi di provincia finisce 3-3, il centrodestra tiene Macerata e Arezzo, conquista Lecco e vince anche inoltre a Vigevano, gli elettori non lo ascoltano, Vannacci perde la prova di forza. Il giornale, sinistra già finita la rimonta, la Toscana è meno rossa, i ballottaggi esulta, il governo soldi all'ex collega, il meccanismo Covid Conte nei guai, quella fattura da 500.000 a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano, raid contro raid e veti, la tregua è impossibile dal Medio Oriente, i Jazzy, lite Israele e Modena, ma il PD difende il sindaco. Il Libero, le mille è una balla del fatto, le carte che inguaiano Travaglio, i documenti degli avvocati americani smontano una a una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento mostra da 222 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti, eppure la NM scarica il quotidiano giustizialista, la grazia stima per la procuratrice. Tesi copiata al 91%, boccia, altra tegola, denunciata dal suo Ateneo, rissa sui 450.000 euro dell'ex socio di Conte, commissione Covid dell'opposizione vuole silenziare i testimoni. Il tempo: da Hamas alla flottiglia, l'uomo ovunque Rami Abdu, dal 2011 a oggi non solo legami con Hamas ma sostegno costante alla flottiglia, e era ora, e ora qualcuno deve dare spiegazioni. Ecco perché vogliono tenere in scacco il generale Mori. Giustizia assurda. L'unità, Fazal, Ismat e i loro due amici, ecco come li abbiamo resi schiavi e poi uccisi, strage e mancata accoglienza. Ballottaggi, 10-6 per il centro-sinistra e trionfo in Sicilia. Il manifesto, frenesie militari, Israele bombarda Beirut e fa deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano, massacrato dai raid. Comunali, il centro-sinistra non sfonda, 8 capoluoghi ai progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. Avvenire, tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona, l'incontro con le vittime degli abusi. Iran, Israele, guerra lampo, Ben Gvir indagato a Roma, 8 mesi di cessate il fuoco nella striscia, sempre raid e la fame. Il secolo d'Italia, non c'è campo, il centrodestra vince le principali sfide nelle comunali, la sinistra resta senza spallata. In primo piano ecco come il governo Meloni ha riacceso le banche italiane, e poi Meloni incalza a Bruxelles, uno sforzo europeo contro la crisi. PD a picco nei sondaggi dopo la fuga delle donne e la patrimoniale. Andiamo ai nostri quotidiani toscani, partendo da Il Tirreno. Da Rosignano, medico 24 ore su 24 al distretto di Via Moro, una testa del punto di intervento rapido attivata alla guardia medica diurna. Da Livorno, ucciso a colpi di pistola, la vittima, un curdo di 31 anni, abitava da pochi mesi in città, l'esecuzione di notte al Castellaccio. L'uomo prima è stato gambizzato. Andiamo a Pisa, addio a Mauro Viviani, allenatore nerazzurro, aveva 76 anni e è stato tra i protagonisti dell'era di Anconetani. Il cordoglio della società. Vico Pisano, un inferno di plastica, al fuoco un capannone della Delca Energy pieno di rifiuti, in cielo si alza una colonna di fumo nero visibile da Pisa e Livorno. Viareggio, Sala Grilli al photo finish, è lei la prima sindaca, Manieri sconfitta per 160 voti, festeggiano civici e centrodestra, ora priorità alla sicurezza. Lucca, auto vandalizzate, indagine anche su Facebook, post di sfide e minacce prima della manifestazione, interrogazione di Afsal, governo. Andiamo a Grosseto, l'area del Grosseto Fiere finisce in vendita, vale 3,9 milioni, l'obiettivo è avvicinarsi al centro ma anche ripianare i debiti. Sempre da Grosseto, la città piange Luca Lenzi, aveva 54 anni, da tempo si sottoponeva a interventi e cure, per decenni era stato agente della nostra concessionaria di pubblicità. Vediamo l'area fiorentina, Pistoia, giunta Capecchi, annuncio atteso per stasera, la nuova squadra di governo potrebbe essere presentata in un'assemblea pubblica. Prato, è qui il miele da sballo, primo sequestro del cannabis vax, è un principio attivo concentrato che è ritenuto molto pericoloso per chi lo assume. Da Firenze, la Repubblica, ballottaggio a Mari per il centro-sinistra, sconfitta d'Arezzo e Viareggio. Corriere Fiorentino, centro sinistra rimonta incompiuta, ad Arezzo vince Comanducci, Grilli a Viareggio, gli elettori dei terzi poli si dividono. Andiamo al Corriere di Siena, MPS sotto l'attacco d'Intesa, parte un OPAS per acquisire l'intero pacchetto di Rocca Salimbeni, la preoccupazione della politica e dei lavoratori. Monaco nominato cavaliere del bene, Roberto Monaco, il presidente dell'Ordine dei Medici Provinciale, premiato in Campidoglio. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che titola Comanducci nuovo sindaco, il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio su Ceccarelli con il 55,75%, Brindisi e corteo fino al comune. Al lavoro per tutti, dedicata al babbo, le prime parole dopo la vittoria. Da Limona a Sansepolcro, per il loro sogno d'amore, Marche e Ginef hanno scelto il Trebbio per le nozze. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, furto ai pompieri e poi razzia di gioielli e Comanducci a valanga. Entriamo nella cronaca. Comanducci vince facile, la città resta a destra, campo largo KO, la telefonata della Meloni, bravissimo. Andiamo La mia scalata al comune, il vincitore sale via Cesalpino circondato dai sostenitori. Gamurrini, stoccata, Aghinelli, compensati gli errori della vecchia giunta, agli ultimi anni gestiti poco bene. Ho perso ma non mollo, lo sconfitto in Sant'Agostino senza i fedelissimi del PD, speravo nei civici di Donati. Notte fonda nei Dem, la resa dei conti, Croci, le dimissioni? Per adesso no. Il nuovo consiglio, 32 eletti nel parlamentino locale, presidenza, Lucia Tanti, è in poll. Il risico giunta, equilibri tra le liste, competenze, quote di genere, la partita di Coma. Veneri si rasa a zero per la vittoria, il vescovo fate bene nella città, festa dei vicepremier Salvini e Tajani. Ladri in una gioielleria, attrezzi rubati ai pompieri per mettere a segno un furto. Poi Croci illumina l'Italia under 17, da Bibbiana alla maglia azzurra, il talento ha conquistato l'Europa. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 9 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi

0: del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, degli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
2: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 i missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
1: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina, colpita anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita, da loro richiesta, era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato, le parole del vescovo delle Canarie, Monsignor José Mazuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Sport, calcio, con la cerimonia inaugurale a seguire la prima partita scattano stasera i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Alla vigilia il presidente della FIFA Infantino ha respinto ogni critica su organizzazione, caro biglietti e respingimenti alla frontiera americana. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Senza Donald Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Gianni Infantino ha difeso tutte le scelte che hanno portato al mondiale in tre paesi, in primis il legame col presidente USA, e allora nessun problema sui feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa. Ha fatto rumore più di tutti il respingimento di un arbitro somalo, perché, dice, non possiamo scavalcare governi e forze di polizia. Ha rivendicato il lavoro fatto per avere al mondiale l'Iran e difeso la politica sui prezzi dei biglietti, sono legati al mercato. Insomma, per il numero uno della FIFA va tutto bene. Da stasera parola al campo con la partita inaugurale a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica alle 21 italiane nel magico scenario dell'Azteca, teatro 90 minuti prima della cerimonia inaugurale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa. Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet.

0: selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
0: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. Su Gaza svelata tutta l'ipocrisia, non crediamo più nella buona fede di Israele. La posizione dei 5 Stelle. 8 in tutto le risoluzioni tra maggioranza e opposizioni depositate alla Camera. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica, ma gli ultimi raid incrociati complicano gli sforzi negoziali. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Pakistan, paese mediatore, ha nuovamente esortato le parti in conflitto a porre fine alle ostilità. E il fronte libanese della guerra resta uno dei principali nodi irrisolti delle trattative diplomatiche. Questa mattina altri 2 morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Attesa alle stelle per il via al mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in 3 nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.

non sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

0: Allora, tutti lì, no? Io già vi vedo pronti per i campionati del mondo di calcio, che vogliono seguire, insomma, questo sport più seguito al mondo, diciamocelo, sempre tra polemiche e tante cose, ma ci sono delle notizie nascoste, no? Che spesso non conosciamo, ma grazie a un giornalista, un nostro amico che è Manuel Gandin, veniamo a scoprire anche in questo mese di giugno 2026. Manuel, ben trovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, perché penso che pochi sappiano questa cosa, ovvero che parallelamente ai campionati del mondo di calcio 2026 in carne ed ossa, ci sono i campionati del mondo di calcio fatti dai robot, Manuel.
1: Sì, sì, allora, non è proprio parallelamente la cosa, perché ovviamente per i vari interessi non si vanno a mettere uno di fronte all'altro nello stesso momento, anche perché chiunque volesse mettersi di fronte al campionato del mondo di calcio perderebbe sicuramente. In che senso? Che l'attenzione è tutta rivolta lì. Perfino noi italiani, anche se non ci siamo in questo campionato del mondo, insomma, ovviamente guardiamo le partite. Ma che cosa succede? Succede che nel 1997 nasce, quasi per scherzo, quasi per sfida, il campionato del mondo di calcio per robot umanoidi. Cioè, all'inizio ci si ride sopra, si vedono questi strampalati oggetti che si muovono in qualche modo e riescono ogni tanto a gestire un'azione, a fare delle reti. Ma man mano che passano gli anni, la tecnologia migliora e quindi questi robot umanoidi, che peraltro noi già oggi in molti paesi abbiamo in azione utile, dalla robotica per la medicina alla robotica per la casa, migliorano sempre di più. E gli ingegneri che lavorano a questi robot sono sicuri che entro il 2050, che non è tanto lontano volendo, sfideranno con una loro squadra di robot la squadra campione del mondo di calcio degli umani. Ah, ora, tutto questo, per quanto possa essere nient'altro che, se vogliamo, per noi una curiosità, per la scienza invece è molto importante, perché proprio studiando i movimenti che questi robot umanoidi riescono a fare, tieni presente che debbono giocare in squadra, non sono dei singoli, ma sono collegati tra loro, quindi devono riuscire a fare delle cose che abbiano un'utilità per la squadra e non solo per loro. Ebbene, tutto questo va in funzione del futuro. Il nostro futuro quindi tende per ora ad avere la vicinanza dei robot come aiuto. Ma sarà realmente così? Nel frattempo, mentre i robot umanoidi si sfidano e si preparano, c'è anche da dire che il calcio vero e proprio, quello che conosciamo, inserisce sempre di più mezzi tecnologici per aiutare, tra virgolette, l'incontro di calcio, la partita in quanto tale. E per questi mondiali sono già partite delle novità, cioè il fuorigioco semiautomatico, che viene fatto con la collaborazione di un partner tecnologico che fa questo, scansiona prima di ogni partita tutti gli umani, li scansiona, dopodiché nelle fasi incerte in cui magari l'arbitro fischia, il giocatore protesta, allora si va al VAR eccetera, interviene una rappresentazione in 3D dei calciatori, che si può quindi posizionare dentro alla visione in ogni lato del campo, e questo dovrebbe essere l'aiuto. L'intelligenza artificiale entra in gioco, ed entra in gioco trasformando il calcio. Sarà utile davvero? è un miglioramento. Già sul VAR ci sono state molte critiche, polemiche, vedremo, però aspettiamo e vediamo se saremo più bravi noi degli umanoidi.
0: Chissà, chissà, insomma, bella la battuta sul VAR, infatti volevo arrivarci anch'io a quello, vabbè. A Manuel Gandino una grande buona estate, grazie per essere stato con noi per questa stagione, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao.

0: Entriamo in studio con le notizie.
1: Oggi ti porto una notizia da far girare la testa.
0: Addirittura.
1: Eh sì, c'è gente che organizza vacanze extra lusso.
0: Sì.
1: Per i cani.
0: Per i cani?
1: Eh sì, hai capito bene, non per
0: non
1: noi,
0: per gli esseri umani, insomma, ma
1: poveri
0: per i nostri
1: umani,
0: migliori amici.
1: Poveri umani sudati e stressati. E invece chi va in vacanza extra lusso è Fido, Pongo, Chicco, che tra un biscottino e una passeggiata si godono resort con piscina riscaldata, massaggi, menù gourmet e persino personal trainer per il muso.
0: Ma dai.
1: Per il muso, sì. A quanto pare è così.
0: Sì.
1: Nei paesi ricchi chiaramente, no?
0: Sì.
1: Si spende di più per gli amici a quattro zampe che per molte famiglie umane. Si parla di hotel a 5 stelle per cani, con suite dotate di aria condizionata, giochi di design, passeggiate in spiaggia private. Insomma, il cane fa più vita da VIP di me.
0: E non solo di te, ma anche di me, voglio dire. Ecco.
1: Ma tu sei uno che si tiene, come
0: tengo.
1: Un Fido, come un Pongo, come un Chicco.
0: Sì.
1: Io un po' meno.
0: Ecco.
1: Però io non voglio fare la moralista.
0: No.
1: Anzi, io adoro gli animali, ma dico che c'è qualcosa che non quadra, perché. Non lo so, mentre c'è chi mette il collare firmato Gucci a Fido e gli fa fare le vacanze da sogno, c'è anche chi fatica a mettere insieme la spesa.
0: Ah, è vero.
1: E non possiamo dimenticarci che c'è gente anche che fa fatica a pagare un affitto decente.
0: Certo.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Allora io dico, e per gli esseri umani?
0: E per gli esseri umani?
1: Non possiamo pagare, se proprio ci avanzano soldi, una bella vacanza per chi non se la può permettere.
0: Mm-hmm.
1: A Napoli c'è una bella tradizione che si chiama caffè sospeso.
0: Sì.
1: Non lo so, mi piacerebbe che pensassimo a un'iniziativa tipo vacanza sospesa. Sai com'è il caffè sospeso?
0: Bella, sì, esatto. Te lo pago e poi c'è qualcuno che lo va no? A prendere.
1: Pago invece
0: caffè.
1: Che pagare solo il mio caffè, ne pago due, tu poi lo offri a chi non se lo può permettere. Non trovi?
0: Ma è una bella idea questa.
1: A me viene da pensare, non sarebbe ora di redistribuirlo un po' questo lusso, Ale?
0: Ecco.
1: Non fra cani e umani.
0: Ma anche semplici vacanze, voglio dire, non forza il lusso del lusso.
1: Sì, io dico una redistribuzione non tra cani e umani, ma tra ricchi e poveri,
0: ecco,
1: no?
0: Vedi?

0: Insomma, queste vacanze di lusso per cani, no?
1: Sì,
0: Silvia?
1: No, perché poi certo che gli animali meritano rispetto e amore, no? Però io dico anche noi umani. O no?
0: Assolutamente.
1: Cioè, facciamo fatica a stare in piedi sotto il caldo, a pagare le bollette, a portare i figli a scuola. Forse sarebbe il caso di pensare a un lusso più democratico, lasciamelo dire, Ale, che non sia solo per cani di famiglia benestante e per i loro massaggiatori personali, ma che sia un po' redistribuito a chi ne ha più bisogno. E poi diciamocelo, se il cane si abitua a tanto benessere, cosa succede a noi quando torniamo a casa?
0: Appunto.
1: Non so, gli toccherà insegnarci a fare il massaggio rilassante o magari ordinare la cena gourmet da sporto. Insomma, abbiamo parlato di vacanze extra lusso per cani, una realtà che fa ridere da un lato, ma fa anche riflettere, Ale, soprattutto se pensiamo a come gira il mondo e a chi si può godere davvero la vita. Quindi sì, coccoliamo il nostro amico peloso, ma non dimentichiamoci di coccolare anche chi ci sta accanto, Ale, magari di lottare un po' di più perché il lusso sia un po' meno esclusivo e più per tutti.
0: Esatto.
1: E dobbiamo ricordarcelo, no? Un cane felice è bello, ma un mondo più giusto, io dico, è ancora meglio.
0: Assolutamente sì. Un abbraccio a tutti e alla prossima puntata.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16 e 3.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
1: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti all'Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste, visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
0: E l'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026, in programma il 12 agosto a Salisburgo, tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore della Europa League. Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania, il via alle 22. Pallanuoto, da oggi a Malta la Final Four della Champions League maschile. Alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos. Alle 19 l'altra semifinale mette di fronte gli ungheresi del Ferencváros e i catalani del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte.

0: Piplano, sì, devo con il video siamo sempre, come si dice?
1: In guerra.
0: Sì, io me ne dimentico sempre. Bene, allora siamo qui per il biplano.
1: Allora, benvenuti, bentrovati qui su Radio Fly, un altro appuntamento con il biplano. Ormai siamo... No, ancora cioè, abbiamo un mesetto, vero? Ancora di trasmissione, non è vero che siamo agli sgoccioli. Abbiamo tutto giugno, quindi ancora...
0: Sì, diciamo... Sì, 15-20 giorni, dai.
1: Sì. Allora, quindi quest'oggi una nuova trasmissione.
0: O due o tre puntate ancora?
1: Tre sicure, dai.
0: Tre sicure, bene. Comunque, intanto, pensiamo al presente... Tre. Per te è la numero 92 e per me la 93.
1: Ecco,
0: mi sembra di ricordare.
1: Sì, esatto.
0: Comunque siamo sempre intorno a quel famoso 90 che è il numero della paura, no?
1: Esatto. La paura fa 90, noi la paura l'abbiamo già passata, quindi
0: sì,
1: andiamo avanti.
0: Ma poi, no, se c'è paura del volo, visto che siamo a Radio Fly, sul biplano, e quindi... Però... Siamo anche in onda, quindi un connubio tra il volo e surfare, appunto.
1: Che è un po' anche volare, anche quello, no? Volare sulle onde, sì, dell'acqua. E va bene, quindi due ore da trascorrere insieme. Adesso metteremo un po' di musica fra novità e cose invece che arrivano dal lontano passato per cominciare la nostra prima ora. E poi dopo alle 18 una graditissima sorpresa. Vedi, io mi sono già preparato la loro maglietta. E qui c'è il vinile. Chi li conosce avrà già capito di cosa si tratta. Vabbè, avremo gli Osaka Flu ospiti qui nei nostri studi, perché il vinile ormai risale a circa, insomma, diversi mesi fa, ma quello che è uscito in questi giorni è il loro CD, quindi il formato CD, hanno aspettato un po' a farlo uscire, esce e verranno a parlarcene tutte e tre, Daniele, Francesco e Michele.
0: Hanno detto, dice, invitateli, noi li lasciamo divertire, va bene?
1: Certo.
0: Li invitiamo apposta per lasciarli divertire, anche perché il nome dell'album,
1: esatto,
0: l'avete visto, lasciateci divertire.
1: E quindi ci divertiremo anche noi, sicuramente insieme a loro.
0: Direi che è una buona premessa. Ora speriamo che il supporto tecnico non faccia ulteriori capricci. Quindi è così, direi di passare a un club esplosivo.
1: Esatto, esplosivo con una pistola ben puntata, perché era quella che puntava Jeffrey Lee Pierce, personaggio storico quanto, diciamo, anche agli eccessi che poi ce l'hanno portato via anche molto presto, sia nella sua vita con i Gun Club sia nei suoi album da solista. Jeffrey Lee Pierce sempre fatto album che in qualche modo hanno lasciato il segno, e sicuramente l'ha lasciato questo disco, pensate che risale al 1982, si chiama Miami. Per quelli della mia generazione che nei primi anni 80 scoprivano queste sonorità,
0: e poi ha iniziato saldo in concomitanza dell'uscita di questo, questo lavoro.
1: Infatti ce l'avevo nella borsa,
0: 1982.
1: Questa copertina verde con le palme.
0: E qualcuno dice che Jeffrey Lee Pierce era il classico loser americano.
1: Altro che
0: poi loser, sì, perdente, ma di cosa?
1: Della vita, perché purtroppo era, in questi casi si usa dire un disadattato della vita, ma in realtà era uno che amava gli eccessi, molti li ha scritti nelle sue canzoni, però ovviamente non basta questo a superare i propri incubi, i propri spettri. E vabbè, è un po' stato, sì, forse il Tom Van Zandt della mia generazione, in qualche modo è stato.
0: È il sistema che uno ha, praticamente chi fa musica, ma anche chi fa altri tipi d'arte, di esorcizzare i propri spettri, i propri fantasmi, quindi i propri...
1: Le poi bussano paure sempre alla porta, però.
0: Sì, perché è difficile. Credo che chi faccia arte ci sia in costante, forse.

0: se dialogo.
1: È vero.
0: Una sorta di che è una delle cose più difficili che possa esistere, per quello che posso, quel piccolo mondo che posso conoscere io, quindi, e certamente il mio non è, è un mondo di arte, al limite è di ripetizione di arte altrui.
1: Di
0: no?
1: Selezionatore.
0: Di selezionatore. Forse già scegliere l'arte potrebbe essere una forma d'arte anche quella. Dipende sempre come uno lo fa, e, eccetera. Quindi non entriamo nel dettaglio, qui noi siamo solo dei propagatori in onda, in etere, ma non soporifero, sempre, ricordiamoceli, dell'arte altrui, quindi in questo caso la musica.
1: Allora, la musica di Jeffrey Pierce è sicuramente musica che è molto legata alla tradizione americana, al country, ai cosiddetti loser di cui diceva prima Mauro, a quell'America che arriva dal folk, dalle radici, ma tutto questo ovviamente l'ha fatto in anni in cui era passato il punk, quindi frullate tutto questo, tutta la tradizione americana, la frullate nel punk, e sicuramente viene fuori la musica acida, la musica acida e provocatoria dei Gun Club. Quindi da Miami?
0: Sì. Dicevo, c'è anche una cover addirittura dei Creedence Clearwater Revival in questo album, ma sappiamo che questi musicisti hanno anche loro le loro passioni, ed è giusto che poi le rimettano, come abbiamo detto, la cover di solito gli danno un'impronta, un musicista dà un'impronta.
1: E quindi blues, folk, punk, tutto questo erano i Gun Club, quindi vogliamo cominciare con loro quest'oggi.
0: Brother and Sister.

0: Eccoli qua, i Gun Club.
1: Allora, insomma, hai sentito, questa è pura tradizione americana filtrata dalle chitarre acide, dall'energia, da tutto quello che è la provocazione del punk, dalla rottura anche che ha causato il punk, diciamo, a una certa invece linearità. Ma certo, è vero anche che tanti musicisti del cosiddetto blues del Delta alla fine avevano queste sonorità dentro, no? Che poi le facessero con una chitarra acustica, una chitarra, come si dice, arrangiata, ovviamente le sonorità venivano diverse, ma lo spirito era questo.
0: Era quello, sì.
1: E lui l'ha impersonato tutto.
0: Sì, che poi ha
1: impersonificato tutto.
0: Incorporato sia il blues del Delta, ma anche il rockabilly e il country, no?
1: Certo.
0: E sì, quindi sì, ha fatto questa miscela che comunque con il punk diventa esplosiva.
1: Esatto, questi sono stati i Gun Club che
0: probabilmente
1: a loro volta hanno influenzato,
0: sì, perché
1: migliaia di gruppi.
0: Allarga i confini della musica e, come abbiamo sempre detto, i confini sono più quelli che ci creiamo noi con i nostri tentativi che ci fanno comodo di etichettare la musica che quelli reali.
1: Tra l'altro io vidi Gun Club in un buco, perché veramente era un buco, non era un locale grande a Firenze, e insomma fu veramente un gran concerto quello dei Gun Club, e figura veramente indimenticabile quella di Jeffrey Pierce, indimenticabile quanto fondamentale sicuramente. Va bene. Quindi abbiamo cominciato con i Gun Club, visto che abbiamo accennato alla storia che hanno sul blues, ma prendendo anche altro dalla tradizione americana, ad esempio dal country. Adesso nel country ci andiamo veramente con uno dei personaggi, uno dei personaggi fondamentali della storia di questa musica, e a sua volta anche uno dei dischi capolavoro di questo genere, no? Su questo Mauro ovviamente ne sa molto più di me, perché Guy Clark credo sia stato una delle figure fondamentali.
0: Credo che più di saperlo l'ho ascoltato.
1: Sì, quindi.
0: Sì. Fra l'altro, guarda, mi sono dimenticato, avevo anche il vinile.
1: Sì?
0: Sì, cioè l'avevo e lo volevo portare, perché avevo anche quello di Jeff Walker, che l'ha fatta prima di lui, anche se l'autore è Guy Clark, lui l'ha fatta,
1: la lui.
0: È del 73, l'ha fatta uscire nel 73, mentre Guy Clark, che credo che l'abbia fatta il primo album dove è contenuta e di cui si parliamo e soprattutto facciamo ascoltare oggi, sia del 75, no? Old Number One si chiama il primo lavoro. Questo è uno dei classici di ogni tempo della musica, non
1: l'album, intendi,
0: sì,
1: l'album, è vero,
0: ma anche il brano,
1: il brano. No, perché anche l'album diciamo che è
0: fantastico,
1: lui è uno dei padri spirituali del cosiddetto songwriting texano, no? Oltre ad aver influenzato tantissimo la musica country, diciamo, non voglio dire moderna, perché poi dopo negli anni è cambiato tutto e ancora sta cambiando, però di quello che è accaduto dagli anni 70 in poi molto passa da lui, passa da Guy Clark, no?
0: Sì, ora in Italia diciamo lo conoscono in pratica quelli di una certa età come me.
1: Vabbè, però chi leggeva le riviste specializzate,
0: gli appassionati, i critici musicali, gli addetti alla radio, ai lavori eccetera, e quindi diciamo sono cose che vengono da molto lontano. Fra l'altro questo Old Number One, il primo lavoro, il debutto di Guy Clark, chiaramente era in vinile, come si chiamavano il long play, c'era un dipinto che dove ritraeva anche Guy Clark stesso, che era di Susanna Clark, e le note di copertina, te sai che ogni tanto c'era sempre qualche nota, no? A parte tutte le informazioni dei musicisti eccetera, era di Jerry J. Walker, probabilmente era un atto di gratitudine perché aveva prestato a lui questa incredibile canzone Desperados Waiting for the Train. E io, come al solito, vado sempre a vedere nei long play le note di copertina. Ebbene, c'erano altri grandi musicisti. Ai cori, per esempio, c'era Emily Harris, Steve Hill e Rodney Crowell, che sono musicisti, diciamo, venuti, se non proprio in contemporanea, più o meno, diciamo, nel momento che è venuto fuori Guy Clark, forse chi un pochino prima, chi un po' dopo. E quindi un album di debutto fantastico per un brano incredibile, è stato oggetto poi di numerose cover, il gruppo country americano Highwaymen l'ha pubblicato nel 1985 e questo poi entrò in classifica alla posizione numero 15 nella Billboard All Country Singles and Tracks. Nancy Griffith, Rodney Crowell stesso che ho nominato prima, ce ne sono tantissimi, James Hooker, lo stesso Richard Thompson e Jerry J. Walker, e addirittura in tempi un po' più recenti, il 2015, Jason Isbell ha fatto anche lui una cover, quindi è uno dei brani più noti, ma come abbiamo sempre detto anche uno dei brani più coverizzati. Io direi di ascoltarlo.
1: Tra l'altro diciamo che il brano racconta il colloquio fra un ragazzo e un anziano e quindi parla un po' della vita che va, dell'invecchiamento, della gioventù, insomma un brano molto introspettivo. Lui ha collaborato anche con Tom Van Zandt, insomma il cerchio era quello lì, era quella roba lì,
0: diciamo i capostipiti di un certo genere musicale. E fra l'altro è stata presentata anche appunto da Jason Isbell, l'ha inserita una cerimonia proprio per Guy Clark, che era il suo inserimento nella Hall of Fame di Austin City Limits del 2015, così abbiamo completato in parte, in buona parte almeno, anche le notizie che riguardano la biografia e tutte le cose di Guy Clark e anche di questa canzone.
1: Ascoltiamola.
0: Ebbene, Desperados Waiting for a Train.

0: Bene, tra l'altro Guy Clark ha dichiarato che la canzone parla del fidanzato di sua nonna di nome Jack, che per lui era diventato una sorta di nonno, quindi una figura paterna.
1: Esatto, questo così. Colloquio quindi fra generazioni che ci ha raccontato Guy Clark, ripeto, figura fondamentale. Questo è uno dei dischi che quando si vuole, diciamo, scoprire quali sono state le origini di certa musica americana che è arrivata dagli anni 70 in poi, insomma, questo è uno degli album che molti mettono fra i favoriti, non perché si chiama numero uno, ma perché lo merita veramente, e questo è Guy Clark. Quindi, come avete sentito anche dalle sonorità, insomma, un punto di riferimento, perché è una musica che in qualche modo è un'influenza che in qualche modo abbiamo sentito poi anche in tantissimi altri artisti che sono arrivati dopo. A iniziare dagli Eagles stessi.
0: Sì, generazioni successive sono state molto ispirate e anche influenzate da artisti come hai detto te, Townes Van Zandt, lui, ma tantissimi altri, e loro a loro volta i Pete Seeger e Woody Guthrie. Esatto. E Bob Dylan. Che è iniziato negli anni 60, se ben ricordo, no?
1: O Bob Dylan, sì. Agli inizi, proprio inizi degli anni 60.
0: È ancora in giro, eh?
1: È ancora in giro e continua a sorprendere, soprattutto per certe sue affermazioni, insomma, sempre uno che è stato, continua ad esserlo, ai margini, ma sempre con un'indipendenza che è... come dire, unica, perché sì. È sempre,
0: pensare,
1: sempre,
0: no?
1: Riuscito
0: anche
1: ad essere
0: il Nobel per la letteratura,
1: sì,
0: diciamo, altro... ha avuto anche da ridire anche su questo.
1: Allora, qualcuno lo ha criticato perché lo ha snobbato, perché qui, perché là, in realtà poi ha scritto la lectio magistrali per accettare questo Nobel, che poi è uscito anche come libro, e insomma, dice una serie di cose che sono molto interessanti. Poi l'ha fatta leggere a Patti Smith lì in Svezia, però poi è uscito come libro e dice cose molto interessanti, perché dice: ma io, cioè, voi mi date il Nobel per la letteratura e vi ringrazio, sono onorato di questo, ma la canzone non è letteratura, cioè Shakespeare è letteratura, ma anche Shakespeare, insomma, tutto un riferimento, cioè,
0: dice, è anche teatro.
1: Lui dice Moby Dick quella è letteratura, ma non una canzone, perché, e dice una cosa secondo me fondamentale, dice: io posso scrivere i testi più belli che ci siano, ma se la musica fa schifo crolla tutto. Oppure posso scrivere le parole più banali, ma se la musica è bella la canzone diventa bellissima. Quindi fa un ragionamento su questo che anche io lo condivido pienamente.
0: Allora, penso che sia un po' particolare Bob Dylan, credo che ormai lo sappiano anche i Sassi dell'Arno, ecco.
1: Che non conosce.
0: No, ma io mi ricordo quando andavo con i registratori a pescare sull'Arno.
1: Mettevi Bob Dylan.
0: Sì, non si chiamavano playlist, erano delle scalette bagnate, umide.
1: Si chiamavano playfish.
0: E quindi c'era Knocking on Heaven's Door. Vabbè, era il re minore.
1: Allora, noi oggi non ascoltiamo Bob Dylan, c'è entrato Mauro, però
0: uno, esatto, di quelli che ha seguito quello che dicevamo,
1: diciamo,
0: prima,
1: che possiamo definirlo uno che ha assorbito tantissimo artisti come Bob Dylan, come Lou Reed, come Leonard Cohen, è sicuramente Kevin Morby, e in questo nuovo album, secondo
0: ottavo,
1: me ancora di più
0: è l'ottavo lavoro,
1: è qui, è definibile in questo contesto
0: è un erede che, diciamo, negli ultimi tre album, Sundowner, This Is Photograph e questo Little White Woman, ha completato quella che è di fatto una trilogia.
1: Esatto.
0: E fra l'altro questo album, almeno la critica musicale, io ancora tutto non l'ho ascoltato, devo dire la verità, pur essendo arrivato qua ai files alla radio, non ho avuto il tempo di ascoltare tutto, l'ho già messo in programmazione anche su delle playlist notturne del tardo pomeriggio, non perché non sia da giorno, ma perché non voglio discutere.
1: No, un disco anche molto gradevole,
0: anche secondo me è molto gradevole,
1: nulla complicato, anzi
0: sì, ma si torna al solito discorso del mainstream, del non mainstream, no? E noi quando veniamo in radio non pensiamo al mainstream, pensiamo alla musica. E quindi io mi sforzo e il mio sforzo è mal riposto, secondo me, e quindi di vedere un mondo differente, ma poi ma rendo all'evidenza, nel senso, andiamo avanti con il programma.
1: Non so cosa sia il mainstream, quindi andiamo avanti.
0: Non lo so, l'ho sentito dire in uno di questi giorni.
1: Sì, ma io ne sono completamente fuori, quindi proprio sono la persona più sbagliata per parlare di mainstream, quindi.
0: No, ma la mia è una citazione, un riferimento. So solo che quando ho iniziato a fare radio, per tanti anni, molti dei brani che ho programmato sono diventati mainstream. Quindi, eppure programmavo rock, jazz, soul, quello che era, no, da sempre. Quindi, vabbè, mi ritorco su me stesso e vado avanti.
1: Il brano si chiama Javelin. Passiamo al brano, che è meglio un sì. brano ovviamente nel suo genere, sospeso fra folk, ma anche spiritualità e ricerca.
0: Un po' di indie, però quell'indie molto fresco, perché quando andavo nell'Arno lui non c'era, ma
1: c'era fresco.
0: C'era Bob Dylan, insomma, vabbè.
1: Kevin Morby.

0: Certo, Stefano, questo album di Kevin Morby ce n'ha di guest star, chiamiamoli così, di collaboratori, di ospiti, no? C'è anche come Aaron Dessner dei National.
1: The National, sì.
0: Ce ne sono accidenti, insomma, devo dire, c'è qualche comparsata: Justin Vernon, Lucinda Williams, Amelia Matt, Andrew Barr, McDuffie, Stuart Boogie, molti altri ancora. Hanno cercato, grazie al produttore e ai musicisti, di fare un album non troppo pieno, denso di effetti, di musiche e di altre cose, ma che venisse fuori bene, in mostra, non sovraccarico, che la voce si sentisse bene, che gli strumenti idem, e che soprattutto ci fosse anche con la voce.
1: Sentito, anche il brano che abbiamo ascoltato, insomma, molto arioso,
0: sì,
1: dai, un brano
0: e quindi
1: piacevole.
0: Tentativi che oggi alcuni artisti, questa strada della sottrazione, l'abbiamo detto più di una volta, percorrono e ripercorrono, evidentemente, anche se poi alcuni, no, abbandonano quella sorta di presa diretta per ritoccare un po' i brani e farli un po' più sofisticati, magari più attenti. Diciamo che oggi ci sono diversi stili, come ci sono sempre stati.
1: Come ci sono sempre
0: oggi
1: stati.
0: Magari c'è più comunicazione in merito, di modo che le cose, se non le capiamo, le troviamo scritte.
1: le cerchi.
0: Sì,
1: le cerchi in qualche
0: sì,
1: modo.
0: Sì, poi fa parte, diciamo, di noi, no? Gli addetti radiofonici, come noi, diciamo, più orientati verso la musica, cercano sempre informazioni da questo punto di vista e soprattutto ascolti. Noi facciamo un sacco di ascolti musicali.
1: È vero. E quindi ascolti fra brani del passato e brani nuovi, quindi questa è una novità discografica, quella di Kevin Morby, ma come è una novità discografica anche quello di un artista, una cantautrice, pianista molto brava e che continua a essere anche una delle più originali nel suo ambito, perché insomma, nonostante il passare degli anni, nonostante che ha avuto un grandissimo successo con quella Comfrey Girl, non si è fermata lì, ma ha voluto andare avanti molto spesso controcorrente, e secondo me controcorrente lo è anche questo suo nuovo album, che non è un disco che arrivi subito, un disco da classifica, da mainstream, come hai detto tu prima. Credo che
0: no,
1: le sonorità che ha scelto Tori Amos vadano in altra direzione, ostinata e contraria, come diceva qualcuno, no?
0: Sì, lei ha voluto dire qualcosa, e diciamo, in quasi tutte le canzoni, diciamo, dice qualcosa e qualcos'altro.
1: E qualcos'altro, esatto. È quel qualcos'altro che la fa, diciamo, che la fa usare di più.
0: Sì, ora questo nuovo lavoro si chiama Il tempo dei dragoni, In Times of Dragons. C'è anche una sagra, una saga.
1: La sagra del dragone mi sfuggiva.
0: Sì, no, perché fra l'altro è facile per lui, apre la bocca, una fiammata ci mette tutti arrosto. No, io pensavo sempre alla Proloco del mio paese, no? Che fa
1: sagra.
0: Le sagre, no? quindi è stato, come si dice, un lapsus. È un'opera ambiziosa anche questa, probabilmente non molto semplice da comprendere al primo ascolto, ma anche qui noi ribadiamo che minimo devono essere tre gli ascolti.
1: Eh sì, poi
0: prima,
1: è vero, questo disco di Tori Amos non è immediato per niente.
0: Sì, tante sfumature, politica, epica, femminismo, spiritualità, ma anche ci trovo allegorie, mitologie, c'è il dragone, c'è il demone, e 17 tracce, poi oggi non sono poche.
1: Non sono poche, no, no, infatti è un disco molto pieno questo di Tori Amos, ha fatto una scelta, ripeto, insomma, un po' controcorrente.
0: Sì, ma infatti guarda, intreccia in pratica i temi ricorrenti nei testi delle sue canzoni di questo ultimo lavoro, è la democrazia americana, con le mitologie, i dragoni, i demoni, le lucertole, e quindi trasformazioni anche draconiane, e il 18° album, questo In Times of Dragons di Tori Amos, studia in pratica tutta la complessità tecnica e tutta la visceralità emotiva che Tori Amos riesce a mettere, che ha sempre avuto dentro, ma in questo album addirittura, si può dire un termine a reti, non rinsoprella. Tanto per dire che comunque siamo una radio di Arezzo e non ci dimentichiamo, anche se qualche volta vorrei dimenticarmi di qualcosa vabbè, della mia veneranda età, Stefano,
1: appunto, sta attento che se dimentichi troppo poi attenzione.
0: Sì, vabbè, clavicembali, synth, e poi lei che ha un marito miliardario che è un demone, no? La storia si basa su questo e quindi è molto interessante, quindi è anche una metafora molto interessante degli oligarchi e di tutto questo di autoritario e di quattrinaio, altro termine, aretino, che
1: oggi
0: sta imperversando non solo in America ma pratica in tutte le parti del
1: oggi
0: mondo.
1: Oggi proprio radio locali, locale.
0: Radio locale, ogni tanto, insomma, vuol dire, stiamo parlando di
1: quindi,
0: artisti di levatura internazionale.
1: Rinzo Prella, quattrini e sagra, dai, abbiamo descritto Arezzo in un minuto.
0: Vabbè, mica, cioè, voglio dire, io sono nato qua, in questa collina qua, e quindi ora sono in un'altra collina.
1: Stavo per dire nella collina dei ciliegi, ma in realtà degli olivi, perché questa è una collina piena di olivi.
0: E qui sì. Allora, quando ero piccolo era piena di asparagi anche.
1: Ecco, ma quelli ancora, dai, quelli ci sono sempre.
0: Ma ancora ci sono gli olivi.
1: Va bene, allora, adesso ascoltiamo Tori Amos e nel frattempo andiamo a cercare un po' di asparagi.
0: Strawberry Moon.
2: That is not Strawberry Moon.
3: Is that Schoenberg?
2: We're not having a song.
3: Yes, we are.

0: nostro Barry Moon in Times of Dragons, ultimo lavoro, 18° di Tori Amos, scritto uno dei 3 brani di questo lavoro, scritto con la figlia Natasha Holly, si chiama
1: la figlia,
0: sì,
1: quindi è la figlia di Holly.
0: Holly.
1: Va bene, quindi Tori Amos, Strawberry Moon, questo brano che
0: lei vuol diventare la regina dei draghi,
1: dei draghi,
0: fare una, esatto, strage, dai.
1: Prende, diciamo, è vero che il nome prende un po', questo Strawberry prende un po' il nome e l'ispirazione dalla luna piena di giugno. A proposito di luna, è un po' alla Peter Gabriel questa cosa, no? Di guardare la luna e di essere ispirata, perché poi il brano è una meditazione sul ciclo della natura e, come spesso accade, soprattutto anche in questo album, come ha sempre fatto Tori Amos, anche sulla femminilità, perché le sue canzoni hanno sempre parlato di questo, ha parlato di molestia, ha parlato di violenza, ha parlato dei diritti delle donne, di femminilità, di spiritualità nel femminile. Insomma, Tori Amos ha una,
0: credo che
1: ha una vita artistica,
0: lei, se mi
1: ha
0: ricordo,
1: subito, sì,
0: sembra.
1: Ha una vita artistica che si basa proprio su canzoni che vanno ad affrontare certi temi, lo ha sempre fatto. Anche ai tempi insospettabili della sua Confrey Girl, che rimane ovviamente il suo maggior successo. E tra l'altro, poco tempo fa è uscito anche un disco dal vivo di Tori Amos in cui c'era una versione di Confrey Girl spettacolare, tutta dilatata, lunga, e poi lei è anche un'ottima pianista, fra l'altro, oltre che essere una bravissima autrice. Ovviamente è passata un po' in sordina, però non è più nella luce come della ribalta come lo era qualche anno fa, come lo era quando pubblicò quel grande singolo, però è sempre un artista, come si è sentito anche in questo brano, di gran qualità e gran spessore.
0: Grande spessore, sì, sia dal punto di vista dei temi, dei
1: che
0: testi,
1: che delle canzoni,
0: esatto, che della musica, ma anche come personaggio, insomma, è una che comunque riesce a dire la propria in ogni occasione, la sua. Bene, andiamo.
1: Allora,
0: ne parlavamo visto che, nell'ultimo biplano, no?
1: Visto che Tori Amos è un'ottima pianista, adesso andiamo a trovare un grande, grandissimo pianista, qual è stato Bill Evans, artista anche lui molto tormentato, però uno che, insomma, che non era facile che Miles Davis avesse con sé, chiamasse sé musicisti bianchi, però ce n'era qualcuno di cui non ne poteva fare a meno, che lui adorava. Uno di questi era Bill Evans. Perché? Perché è stato un pianista dal tocco magico, perché riusciva a dare, fra l'altro anche scritto alcuni brani in quel favoloso, scrisse anche uno o due brani in quel favoloso Kind of Blue, quindi il piano che si sente in quel capolavoro è anche il suo, non in tutti i brani, però è anche il suo, e il suo timbro pianistico per me ha caratterizzato la storia della musica jazz, perché nessuno ha fatto dischi di un'intimità e di una sensibilità come l'ha fatto lui. Fra tutti cito il capolavoro, il live al Village Vanguard, con, possiamo definirlo, il trio della perfezione, quale era quel con cui registrò quel disco. Insomma, Bill Evans per me è una figura immensa.
0: E in questo album aggiunge, no? Perché cerca di coniugare il jazz americano con arrangiamenti sempre di questo tipo di musica, però di compositori classici, quindi che fanno la musica classica, come Bach e Chopin, tanto per citarne i due. In realtà ne affronta più di due.
1: Ne affronta più di due, e soprattutto, insomma, qui si cimenta con la Symphony Orchestra, e insomma è sempre un azzardo, no? Quando un musicista jazz che...
0: In trio più l'orchestra.
1: Esatto, quando un musicista jazz il cui scopo e la cui caratteristica è quella di improvvisare tanto, perché nel jazz c'è tanta improvvisazione, si cimenta invece con un'orchestra sinfonica, con musica classica, insomma, cadere subito è un attimo.
0: Sì, perché lì devi rispettare anche le partiture un po' più strette, nel senso attinenti. E fra l'altro questo album fatto con il trio e l'orchestra sinfonica, diciamo, la critica, c'è chi ne ha parlato innanzitutto diciamo che è stato rilasciato nel lontano 1966, ma anche lì fu divisa la critica, no? C'è chi l'ha, chi lo...
1: Come sempre, come anche sempre. Perché l'operazione è azzardata,
0: era
1: quindi
0: molto azzardata. C'è chi ne disse di cotte e di crude, c'è invece chi ne apprezzò, perché evidentemente ci trovavano del buono e altri invece, abituati probabilmente a inquadrarlo in un certo modo, dissero che non andava bene, che
1: sicuramente,
0: era stato eccessivo.
1: Sicuramente noi dopo 60 anni lo possiamo giudicare anche in un altro modo, no? Rispetto a come era il momento, e per me è un disco che ha la magia della musica e del piano di Bill Evans e del suo trio.
0: Alcune cose, e la musica non esclude questo, ritornandoci sopra, come hai detto te, dopo anni si risentono e si vedono in un contesto diverso, con emozioni diverse, con una testa leggermente diversa, perché poi non è che riusciamo a cambiare più di molto.
1: Ma poi pensa che Bill Evans ha dei album che sono stati anche stroncati, che adesso li ascolti e dici: mamma mia, che bellezza, che capolavoro.
0: Se li hanno stroncati, figuriamoci quelli che non hanno stroncato.
1: No, esatto, esatto. Poi ci sono, per carità, due o tre dischi che sono lassù nell'Olimpo, però un disco brutto di Bill Evans, insomma, ancora lo devo ascoltare.
0: Tra l'altro, il suo biografo, Kit Shedwick, scrisse all'epoca che l'album è stato spesso liquidato come una sorta di aberrazione commerciale nella carriera del pianista, ma chi scrive, vale a dire lui, Kit Shedwick, non trova alcun motivo per farlo. Perché? Perché è un tentativo sincero, seppure un po' conservatore, di unire jazz e musica classica utilizzando materiale suscettibile a quel tipo di arrangiamento.
1: Quindi è una magnifica, meravigliosa aberrazione.
0: Bene, allora ce l'ascoltiamo, si chiama...
1: Waltz.
0: Waltz.

0: siamo jazz sotto le stelle del jazz.
1: Eh sì, quella grande canzone di Paolo Conte che veramente raccontava quella che era l'epoca d'oro del jazz. Questa è la meraviglia del piano di Bill Evans con la Symphony Orchestra. Insomma, dai, sentito il tocco che ha Bill
0: Evans. Posso dire,
1: è quello
0: che... visto che il titolo è Waltz, che ne valsa,
1: ne
0: la,
1: valsa
0: pena.
1: La pena di ascoltarlo, sì.
0: Poi noi siamo appassionati di un sacco di musica, non è, per noi il confine è labile, no?
1: Eh sì.
0: C'era un brano, no, anche qui di Fossati che si chiamava Labile.
1: Labile.
0: Vero?
1: Labile arruolato. No, quello è un altro.
0: Quella è un'altra cosa.
1: Tanto sono arrivati i nostri amici Osaka, quindi fra un pochino li faremo entrare, ci siamo quasi.
0: Ma con il morbo che hanno contagiato
1: loro contagiano.
0: Allora,
1: dai, come ti contagieranno?
0: Sì, concludiamo con questa,
1: la prima parte,
0: con una bella pettinatura.
1: Perché pettinatura?
0: È perché questa ragazza signora c'ha un...
1: Ah sì, è vero. Come avevi te da ragazzo, praticamente la
0: quando non ero stato dall'acconciatrice a farmi le mesh.
1: Lei la chiamano Cispi nell'ambiente musicale.
0: Sì,
1: lo sai.
0: So però che la scia ci spia, no? Lo sai.
1: Si chiama Milena Casado, è una trombettista spagnola emergente che si è formata nell'ambiente jazz, però di New York.
0: Vabbè.
1: Sua musica che intreccia, però come fanno adesso i musicisti, è vero che arriva dal jazz, però riesce a intrecciare contemporanea, sperimentazione, elettronica, un po' di tutto, e questo gli fa fare un album e una musica che è molto varia per Milena Casado. So che siamo ai sgoccioli, quindi.
0: Sì, fra l'altro lei è spagnola, residente a New York, ha studiato a un college, il Berklee College of Music, è prestigioso, quindi ha già insite in sé delle caratteristiche che le permettono poi di scegliere come spaziare la propria musica, no? Che
1: esatto.
0: È un misto fra il jazz, l'afro, c'è tanta di quella roba, però giunge il momento. Ecco, giunge il momento che è sparito tutto e dobbiamo passare il brano. Noi ci sentiamo
1: subito dopo con gli Osaka.
0: Bene, benissimo, quindi rimanete in sintonia, vediamo se oggi, nonostante i disturbi tecnici, andiamo avanti. A tra poco.

0: Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: Siamo partiti con la giusta energia, Stefano.
1: Certo.
0: Abbiamo gli amici Osaka Flu in studio.
2: Ciao,
0: quindi
2: ciao, ciao.
0: Siamo dal vivo.
1: Senti, che vuol dire in studio? Che vuol dire in studio?
0: Qui.
1: Ah, in studio.
0: Qui. Dove?
1: Allora, questo è il vinile. Questo è il vinile.
0: Secondo te dovrei dire a studio? Ma vado via subito, rompo tutto.
1: Allora, Osaka...
0: Odio, a studio lo odio.
1: Come gli indifferenti. Allora, noi abbiamo cominciato con Odio gli indifferenti, che è un po' uno dei simboli, dai, soprattutto per chi ha visto dal vivo almeno una volta Osaka Flu. Lasciateci divertire, è il loro ultimo album. In realtà questo è il vinile, che è uscito quasi un anno fa, sì, se non sbaglio, no? In edizione limitata. Io ho la 47, per esempio.
0: L'Italia?
1: No,
0: sei ricercato, no, vivo o morto,
1: quello un po' più. E che invece adesso esce anche in CD. Innanzitutto partiamo da questa scelta. Perché è arrivato il vinile molto prima, adesso il CD?
2: Volevamo fare una cosa un po' esclusiva e praticamente quando era uscito il disco ancora non eravamo pronti, diciamo la verità, dai, non eravamo pronti, non si era deciso ancora se far uscire i singoli prima o il disco intero. Io ero quello che voleva buttare fuori tutto, perché comunque la lavorazione era stata lunga e era un po' di tempo che già c'erano sti pezzi in giro, che si stavano ascoltando. Però ci aveva un mezzo management, anzi ci aveva un management che ci diceva no, bisogna far uscire i singoli. Però facciamo
1: come
2: uscire
1: va di moda ora, come
2: facciamo,
1: va di
2: sì,
1: moda ora.
2: Facciamo uscire qualcosa, però facciamo uscire qualcosa. Allora abbiamo pensato questa cosa qui, ma perché non facciamo uscire il vinile, comunque 200 copie, dice, almeno per 200 persone sono a posto e non si era appagati da questa cosa qui. Poi dopo vedremo un attimino, infatti dopo è andata molto bene, perché alla fine avevano ragione il management.
3: Però secondo
2: poi
3: me
2: era una cosa fuori mercato, no? Quindi si è detto sì, facciamola
3: sicuramente
2: subito.
3: C'era anche un altro motivo ancora più sincero, che era ovviamente quello di autofinanziarsi, sì, perché era un crowdfunding.
1: Me lo ricordo, certo.
3: Diciamo, noi siamo tanti anni che facciamo gruppo indipendente, anche se ci abbiamo avuto, come diceva Michele, qualcuno che ci dava una mano, ma insomma.
1: No, ma infatti me la ricordo la campagna che era aiutate la musica indipendente,
3: sì,
1: e credo insomma che sia proprio un bel motivo, una bella partenza da cui partire, perché poi è quello il vero motivo, no?
3: Sì, alla fine poi è stata una bella cosa, perché poi ti accorgi che ti danno le persone, poi se come noi, che alla fine si è sempre fatto, insomma, abbiamo anche seguito sempre alcuni principi e poi ci è ritornato indietro, insomma, quindi è stata una bella cosa, insomma, e lo consiglio insomma a tutti, anche perché alla fine i vinili costano un sacco di soldi.
1: Costa tanto fare un vinile, sì. Me lo immagino. Senti, vai.
0: Volevo dire una cosa, è un vinile però è già trattorizzato, no?
1: In che senso?
0: Nel senso che lo metti la prima volta nel giradischi e senti
1: quello,
3: certo,
0: perché se no
3: è facile, fa anche i solchi per le sementi. Funziona bene, poi
0: ha del grano il ragazzo,
1: guarda, se li stimoli su questo no, non ne esci vivo.
3: Di una canzone che si chiama Una canzone non serve a niente, infatti,
1: esatto,
3: puoi
1: esatto.
3: Servire anche, infatti, portare il caffè,
0: quel titolo lì mi è piaciuto in maniera particolare. Questa storia della canzone che non serve a niente, anche questo sembra una sorta di esorcismo.
1: Spiegalo, tocca a te.
3: È difficilissima, insomma, diciamo che oggi l'arte è molto bistrattata e alla fine si pensa sempre che si debba servire a qualcosa, quindi era anche come dire un'affermazione, anche proprio un manifesto per dire no, viva le cose inutili, non ci deve essere sempre un fine o un'utilità. E bisogna ricordarselo, perché sennò uno starebbe in casa tutto il giorno a lavorare o a fare le cose utili che rompono le palle, e la vita invece è fatta, le cose belle non sono utili.
1: È vero,
2: leggermente sarcastica.
1: È molto sarcastica, anche perché parte insomma da Gramsci, o meglio da un ragazzo diciottenne che si fa delle domande.
2: Sì, chiaro.
1: E da un libro fondamentale, dai, non solo per la politica, ma io credo anche per la formazione.
0: Aldo Palazzeschi.
3: Aldo Palazzeschi era proprio la canzone. È la canzone, è il titolo, Lasciateci divertire, Aldo Palazzeschi, è la canzone riferita a Aldo Palazzeschi e Gibba. dove praticamente
0: avete trovato questo vocabolo?
3: Ma più che altro perché noi si dà sempre dei nomignoli stupidi alle canzoni, e quindi
2: sì, che Michele me la dirà qualcuno.
1: C'è qualcuno, cioè non si può dire.
3: E Palazzo Schia ha fatto sta poesia Lasciateci divertire, che usava gli avanzi delle altre poesie, e quindi quella canzone Gibba nasce con gli avanzi delle altre poesie. Si doveva chiamare Lasciateci divertire, però si è detto no, stavolta ci si mette il nome del cavolo che gli si è dato quando si faceva il pezzo.
2: Ok, Lasciateci divertire era bellino per l'album intero, perché comunque racchiudeva tutto.
0: Sì, l'essenza di tutte le canzoni sono condensate nel titolo.
2: Anche lo spirito, perché insomma è stata una lavorazione molto dura, il disco molto lunga, molto dura, molto... E quindi alla fine siamo arrivati in fondo, e quando vai a mettere gli ultimi pezzi dice ma dai, non può essere così, fare un disco e Lasciateci divertire. E infatti abbiamo preso le ultime decisioni proprio così, e quindi
4: una sorta di
2: liberazione.
4: Esatto, di liberazione.
2: Si iniziò a scrivere che era ancora non era finito il lockdown, e quindi
4: me lo ricordo quando
0: fra Lasciateci divertire e quel brano Le canzoni non servono a niente, a me mi è venuta un'immagine, no? Qualche volta la fantasia, mentre uno ascolta, sente parlare in determinati contesti, let the music play. La condenserei così, insomma.
3: Sì, c'è anche un principio secondo me di generi, perché poi
4: al microfono.
3: Sì, di generi, perché alla fine noi insomma alla fine ci definiamo fra virgolette punk, poi ci ispiriamo.
4: Vabbè, voi siete un power trio.
3: Sì.
4: È pazzesco.
3: Però sì, anche c'è diverso.
0: Power trio punk.
3: Sì, però rispetto magari a un gruppo punk come ci sono tanti, noi comunque questo disco c'è un pezzo rap, c'è un pezzo dove si usa il sintetizzatore, insomma c'è diversi, c'è un pezzo pop.
4: È vero che
3: siamo anche diversi, esatto. A esplorare.
4: È vero che siete un gruppo con l'approccio punk, però avete anche una forte impronta melodica. La melodia non manca mai, quindi.
2: Sì. Cantatorale,
4: certo.
2: E anche a livello di testi, insomma, queste punk parlano tutti di coltelli, strada, ragazzi, cose. Invece noi ci piace un po' più andare dentro le cose, insomma, ecco. Quindi come infatti, e noi si dice sempre che genere fate, cantautorato punk più o meno.
0: Sì, sì, ma dà l'idea, perché entrando più dentro ai temi delle canzoni, è chiaro che poi la forma cantautorale è quella che prende un po', diciamo, l'aspetto del tutto, mentre l'energia è quella punk, e l'approccio, l'avvicinamento che fate non solo con l'energia, ma proprio con la sonorità stessa, perché non sempre l'energia è sonorità, è quella, no? È quel bilanciamento, diciamo, dello stile musicale e dell'armonia che avete dentro, che si traduce anche nei testi.
3: Sì, sì. Che poi anche comunque l'idea di avere, diciamo, il nostro gruppo secondo me di ispirazione, poi magari loro mi dicono di no, però in generale come gruppo punk alla fine noi tutti siamo fissati molto per i Clash, che comunque erano andati oltre il punk, poi magari, ecco, insomma, nel senso fare
4: hanno preso anche un sacco di sputi per questa cosa.
2: Certo. Sì, qualche
4: sera saprei meglio, me le ricordo i concerti dei Clash.
0: Ci pensi se venivano da Arezzo quando c'era quella spu?
4: No, i Clash ovviamente sono stati molto, molto contestati per questo, ma già dal primo disco, cioè già il primo disco per loro era un tradimento, quindi insomma anche esagerato. Hanno avuto anche degli scontri fisici con il pubblico. Non è che si tiravano indietro.
2: Mi ricordo nel secondo disco, infatti, la canzone che apre tutti:
4: Give Her Now Europe.
2: Sì, la canzone che apre, come si chiama? Che mentre la scrivevano, la pubblicarono, mi sembra che gli andarono dietro, li stavano per menare, perché dissero che cazzo avete fatto, cioè avete mischiato la Giamaica con il punk, era un sacrilegio.
3: Per fortuna ancora nessuno ci ha menato.
2: No, siamo andati vicini.
4: No, è che per fortuna vabbè, poi, per altri motivi.
0: Ma poi Rock Stefano, Rock de Casba stesso.
4: No, quello era proprio funky, no? lì erano già. No, però è vero, loro questa cosa se la sono portata dietro per sempre, anche quando è andato via Paul Simon, che si sono Joe Strummer ha portato avanti il progetto. Io mi ricordo il concerto a Milano, le prime file erano punk con la cresta che gli sputavano e dicevano tutti i colori, traditore, bastardi, cioè alla fine cosa fuori dal mondo, perché no, invece
3: alla fine loro si volevano divertire, anche loro dicevano che palle, fa sempre il punk,
4: ma infatti sono andati oltre, sai, una cosa è essere i Sex Pistols, fare una serie di 45 giri poi lasciare, e una serie invece è un gruppo che vuole maturare, poi loro avevano un'idea politica anche molto importante,
0: ma lo sai perché
4: la curiosità, cioè Sandinista è un'enciclopedia della musica in generale,
0: i Sex Pistols la lasciarono perché li aveva Rotten, no?
4: Sì, lui era senti, fra i dopo un po' arriva
2: ti si fa conoscere il nostro amico di Macerata, si chiama Mauro Ercoli, sì, salutiamo che staresti bene insieme.
4: Senti, a proposito di Macerata, insomma, dei tanti concerti che state facendo in giro per l'Italia, io volevo menzionarne uno che avete fatto il 25 aprile con il grande Finardone, con Eugenio Finardi a Rimini, vero?
2: È stato bellissimo.
4: Insomma, festeggiare poi il 25 aprile con lui, una bella.
2: Con lui
4: è venuto in mente prima perché abbiamo parlato di cantautori, insomma, lui.
2: Con lui, tra l'altro, in un parco, nel parco quello sotto il ponte romanico di Rimini, che è meraviglioso, tra l'altro è l'unico 25 aprile che c'era a Rimini, quindi c'era un sacco di gente. Noi Finardi non sapeva che, cioè io quando ero piccoletto mi ricordo tramite il mio babbo e i suoi amici, insomma era un mito, no? Tutte quelle, penso di anni 80, sì, anni 70.
0: Fa 70, sì, dalla seconda metà degli anni
2: 70. E sì, non si era mai approfondito, si conosceva le 3-4 singoli. Però sì, insomma sapevo che era un personaggio clamoroso.
0: La cosa
2: più bella sono state due cose bellissime. Uno, che lui è veramente un mito.
4: Sì,
2: è un compagno, veramente un mito, si è parlato un pochino, bravissimo. E seconda cosa, che un sacco di gente giovane a vedere il suo concerto, che conoscevano tutti i pezzi, incredibili. Io pensavo di trovare le donnine, l'omini e invece un sacco, scusate,
4: no, lui è seguitissimo da più generazioni, da diverse
2: Madonna,
4: generazioni, quindi
2: incredibile,
4: bellissimo. Poi è una gran bella persona,
2: sì, è vero, veramente
4: sempre, insomma, dalla parte giusta, sì, anche nell'approccio con chi incontra.
5: Le camerine è venuto lui proprio
3: a salutarci.
4: Penso, sì, cioè,
2: incredibile.
4: No, è vero,
0: finalmente. No, l'aspetto umano è sempre stato molto importante.
4: Senti,
0: per lui, è così com'è.
4: Esatto. Sì, io interromperei un attimo con un brano. Immaginiamo che lui,
0: sì,
4: questa è una canzone d'amore. Insomma,
3: sì, sì,
4: una bella sfida per Yosaka, dai, sì, una canzone d'amore, e anche dal punto di vista musicale ci sono delle innovazioni, sì, ovviamente, insomma, meglio se le dite voi.
2: Volevo dire solo una cosa dopo.
5: Abbiamo deciso di mettere in questa canzone, abbiamo deciso di usare il synth, è stato Franco Pratesi di Ex Camoreggia, e niente, abbiamo sperimentato questo pezzo. Si voleva fare una ballata, un po' anche, sì, d'amore proprio.
4: No, e è stata... ci sono alcune frasi nella canzone che sono delle frasi d'amore bellissime.
5: Sì, sì, sì. E infatti ci abbiamo studiato molto, ci sono dei dubbi sull'arrangiamento, alla fine è venuto fuori questa cosa, questa collaborazione con Franco. E secondo me è venuta una figata, insomma. È una cosa, poi dicono un po' new wave.
4: Quindi anche gli Yosaka sanno parlare d'amore, dai.
2: Sì, in realtà lui portò questo testo qua, quindi portò questa bozza che più o meno non è cambiato tantissimo da quando l'ha portato, più o meno era cioè il significato era quello, poi abbiamo cambiato le cose. Cavoli, visto, gli Yosaka sono molto maschi, no? Cavoli, si parla d'amore? Ora che si fa? Tra l'altro non si era mai fatto, quindi insomma ti devi calare le brache per la prima volta, non è facile. Comunque frequenti dei posti anche che dici, Madonna, ora vado a quel centro sociale lì a fargli sorridere tutti i giorni.
3: Devo dire che ci
2: scignano, no?
3: Aiutare anche da una persona femminile per scriverlo. Quindi,
4: ecco.
3: Perché noi abbiamo sempre anche questa collaborazione.
0: Alice e Vittoria Berti, vero?
3: Sì, che lei ci ha sempre aiutato e quindi insomma ci dà una bella mano, soprattutto anche a sistemare il tutto.
4: Quindi insomma l'approccio è stato
2: difficile, però abbiamo detto, ma perché no? Dai, alla fine, cioè, nel senso, ci proviamo.
3: Sì, però all'inizio sarà molto, come dire,
4: titubante. Che poi questa volta, cioè, è veramente una canzone d'amore, cioè non sì. c'è sarcasmo, non c'è la gina, non c'è niente di tutto
2: è
4: questo.
2: È la prima volta che ci si tira giù le mutande, veramente.
4: Dai. Vabbè, quello fa parte
3: dipende,
4: dell'amore.
3: Poi sì.
5: No, è stato difficile perché poi era iniziato con un giro di basso molto.
0: Sì, quello fa parte dell'amore non platonico. No, no, però. No. Però bisogna dire che Platone l'amore lo faceva, eh?
2: Voglia,
0: sì. Perché ma in Grecia.
2: È bella che guardavano sì. qua e là.
5: L'arrangiamento è stato uno dei più lunghi.
0: Un tempo si diceva com'era? Padulo.
4: Allora, parliamo di cose serie. L'arrangiamento
0: mi nascondo.
4: Molto difficile, bravo. Stacca il microfono un attimo.
5: No, era per dire, perché insomma questa canzone qui, dato che comunque è una canzone che non è che facciamo spesso questo tipo di canzoni, magari ora ne entreranno di più, però insomma è stata una difficoltà sull'arrangiamento, è stato uno dei più lunghi, o sbaglio,
2: sì,
5: ragazzi?
2: Sì, sì.
5: Perché comunque non si trovava una quadra ben precisa, nel senso che ci stava questo, all'inizio questo giro di basso da dove è partito tutto, che era molto morbido, e ci si fece questa voce, però dopo alla fine, quando si andava a farlo tutti insieme, era un po' scarno. E dopo venne fuori una chitarra un po' strana, poi venne fuori
3: anche diciamo un basso un po', un ritmo un po' dance, che anche questo non si era mai fatto.
5: Sì.
3: È andata
4: sì,
3: così.
4: Sì.
2: Ci ha sbloccato una canzone che ho ascoltato una sera lì, che si era proprio bloccati, e delle volte ci si mette, ci si va su, ci si va al parco, ci si va al computer con internet, ci si mette ad ascoltare un po' di canzoni, ma così dice che vi viene in mente questa canzone, ascoltami.
5: Sì,
2: non ti dico, non ti dico che canzone ci ha sbloccato il tuo, chi ci ha sbloccato il tuo.
3: Allora non ti dico che canzone ci ha sbloccato, qual è la canzone che ci ha sbloccato Giba.
2: Giovanotti. Immaginiamo che ci ha sbloccato una ritmica. Abbiamo sentito un pezzo sul disco Dance di Giovanotti con una ritmica che ci poteva stare, quindi siamo tornati giù, io batteria, lui basso, e ci ha sbloccato,
5: sì,
2: e
5: sì,
2: e si è trovato la quadra.
5: Sì, questo potrebbe funzionare, quindi.
4: Vedi.
2: È funzionale, no? È un po' vergognoso.
4: È stata una sfida, ma direi che la sfida è stata vinta. Vai. No. Ascoltiamo?
0: Sì, io direi che a questo punto bisogna immaginiamo di ascoltare il titolo del pezzo. Va bene, quindi immaginiamo che

0: anni a queste condizioni qui. Mi ameresti tutti i giorni.
1: La sua risposta dolce, com'è, non ebbe mai.
2: No, vabbè. Però è una bella, però è una bella frase. È il, è, diciamo che è l'amore nel quotidiano, no? E alla fine, cioè, sì, mi amerai ancora nonostante tutto.
1: Però la sensazione è che non se l'aspettava la risposta. Lasciateci divertire.
3: Magari anche lui ne ha comunque una domanda, senza una domanda. Comunque anche lui si pone la domanda, sì, non solo a lei. Quindi...
2: Non solo a lei, eh? Non solo a lei, certo.
4: Se la pone anche lui, sì.
1: Ecco, questa è proprio una sensazione. Che ho
3: la
1: avuta.
3: Sensazione che è una domanda che tutti forse si dovrebbero porre,
2: sì,
3: no? Ah.
2: Sì, soprattutto insomma quello che accade dopo.
3: Sì.
2: Dopo anni,
3: sì, sì.
2: Cioè se accadesse tutto questo sarebbe lo, sì, stesso, oppure no? Insomma, però è una bella, secondo me è un bel racconto dell'amore, di quello che è nel quotidiano.
1: Ma poi adesso hanno ragione, quella linea di basso batteria dà proprio un bel ritmo, cioè godibile, no?
3: Sì,
1: si riesce a battere
3: volta
1: il tempo, quindi
4: anche se
3: è stata la chiave di volta un po' del pezzo.
4: Non sarà mai suonato una roba del genere nella nostra vita.
1: Quindi insomma un po',
2: certo, è vero. Questo è vero.
4: Infatti io delle volte quando sono arrivato dopo ci ho trovato gusto, no? Però quando dicevo a lui, ma devo suonare nel live, devo fare dico, e lui mi faceva, no, ma vedi, tu ci devi casare invece su sta roba. Però,
3: e io gli dico, però sempre, io che devo fare tu un sta.
4: Noi siamo abituati ad andare a Manessa,
3: le
4: no?
3: ballate medio tempo, la cosa più difficile è trovare il vestito giusto.
4: Sì.
3: Devo dire la verità.
2: Senti, come nascono le canzoni degli Osaka? Chi è che arriva con un'idea, poi ci lavorate sopra? Tutti e tre in pratica.
5: Sì, tutti e tre, si porta tutto, si porta idee, si porta testi e poi ci si lavora tutti insieme. E sì, poi ci si lavora tutti insieme. Si porta si porta la musica, oppure si porta, che ne so, questa che la canzone parla di dell'America. E porti un simil testo, un ritornello, puoi portare un testo. Però noi testi in realtà. Un sacco di compositori hanno detto, oh, io tante canzoni sono partito dal testo e poi l'ho musicata. Invece non è ancora questa cosa che mi sa che non si è mai fatta.
4: Ma l'ho fatto una volta, ma non sì, penso che ancora non è uscito.
5: Ah.
4: Per dire.
2: Ci state lavorando.
4: Sì, ma quella, perché poi sarà. Cioè, a parte che volevo dire una cosa di questo. Tu mi hai chiesto da dove vengono le canzoni. Diciamo che noi siamo un gruppo che ci siamo evoluti anche come una sorta di collettivo, nel senso che ognuno ha la stessa, tutti hanno lo stesso peso, inoltre come dicevo prima,
2: ma voi poi siete molto affiatati, cioè, non è facile trovare,
4: ci avvaliamo di collaboratori esterni, questo è anche una cosa importante, perché bene o male siamo consapevoli anche di avere dei punti di bui, cioè in vedi, no, tante cose, e tra l'altro insomma, cioè, per noi è importante che tutti partecipino alla produzione dei pezzi, insomma tutto. Poi sì, un'altra cosa che volevo dire è che alcuni pezzi possono nascere anche in sala prove, come Oggi di Indifferenti, che è nato mentre scazzeggiavamo da un riff, e si è detto, ma magari...
2: Il testo è arrivato dopo.
4: Sì. Il testo è arrivato dopo, sì, il testo è arrivato dopo.
3: È stata dura. Ma per ora abbiamo sempre fatto un pezzettino di musica e si iniziava e uno iniziava il testo. Vedete che io iniziavo il testo e poi sopra quella bozza di musica e mi basavo su quella, però. Musica non finita,
1: sì,
3: che
1: anche perché
3: verrà modificata.
1: Scrivere un testo per intero e metterci la musica sopra, poi qualcosa nel testo viene comunque cambiato.
4: Sì. Certo, sì.
1: Per
4: sì,
1: la piccola esperienza che ho io, che una volta ho scritto e ho musicato una canzone anch'io. Scusatemi la risata, ma non sono musicista.
4: Diciamo che
5: anche il contrario, anche se parti dalla musica.
1: Anche se parti dalla musica.
5: È uguale, cambia la musica rispetto al testo.
4: Si è fatto delle canzoni per. Si era messo nel crowdfunding che potevi comprare delle canzoni. E quindi lì sono partito. Cioè, in realtà, dopo quella lì ci sono abbastanza dietro io. E sono partito da un testo e dopo l'ho musicata. In realtà è una cosa interessante, perché poi si voleva infatti provare a fare anche la prossima volta, di dire, ok, ci abbiamo scritto, mettiamo che abbiamo fatto anche la canzone, ci abbiamo scritto il testo, sopra ci sta la base, ma perché non provare magari a prendere quel testo e musicarlo in maniera differente?
3: Sì, infatti questa sarebbe una cosa parecchio interessante.
4: Che faceva Bob Dylan, ad esempio.
3: Però il Kings, fatto di basarsi su una parte musicale chiaramente ti dà delle, per scrivere un testo ti facilità, tipo anche un discorso di struttura, ecco, insomma hai comunque sai più o meno dove devi andare a parare, e questo ti aiuta, perché scrivere un testo libero e comunque si sta facendo, perché anche Odio Indifferente è un testo abbastanza, anzi estremamente libero, quindi
1: la ragazza lì c'è Vittoria, insomma, sì. Berti in pratica prende questi testi, li rielabora,
4: lavora insieme a noi,
5: quello che, che facciamo noi, lavora insieme a noi,
3: ci dà la mano insieme e si guarda magari dei punti del pezzo che magari noi siamo convinti di una cosa, lei ci dice guarda però forse potrebbe essere meglio in questo modo qui, forse potrebbe essere meglio.
5: Ci dà uno spunto per un'idea, ci dà uno spunto musicale, guarda qui secondo me cavate nastro, cioè fa quello che si fa noi.
1: Credo che è importante e interessante, perché dimentichiamoci che insomma le ragazze, le signore hanno quella sensibilità molto particolare, poi magari lei anche ha un orecchio particolare, cioè anche nella lettura del testo l'orecchio musicale conta, come si dice.
4: Pure c'è molta esperienza sulla letteratura.
1: È un lavoro all'unisono, insomma, visto che si parla poi di musica.
4: Caro me, lui aveva portato una lettera, ad esempio, mi ricordo che lettera era, forse.
3: Una lettera.
4: Però lei ha detto.
3: Di Hemingway.
4: Sì, lei ha detto, guarda, usa quella di Fitzgerald che è meglio. Dopo da lì, insomma, si è costruito il testo, per cui anche in fase di rifinitura, insomma, ci aiuta molto.
3: Magari in delle cose che comunque magari siamo anche indecisi o. Lei comunque ci dà una bella mano, perché ma comunque
2: quindi anche è una parte fondamentale della costruzione della musica degli Osaka.
5: Sì, è una di noi.
1: Quindi abbandonare in pratica anche il modo di registrare di prima, che più o meno era intorno alla presa diretta, direi.
4: Quest'anno sì, anche lì ringraziamo infatti anche Valerio, che è stato il nostro
1: Valerio Fisica,
5: che poi
1: c'è un bel Fisica, piccolo
5: distanza, come sempre capita a livelli che vai in studio solo la band, chi ti riprende il disco poi cioè, ti aiuta anche con gli arrangiamenti,
4: è un produttore
5: ti fa un po' da produttore, capito? Quindi anche le cosine che su immaginiamo che tutte i synth l'ha fatti lui, non gli si è detto niente.
3: È quello che si diceva prima, sono tutti un po' collaboratori, sono tutti un po' membri quando ci si lavora insieme, perché comunque anche Valerio, no? Nel senso che
4: ci ha tolto tante castagne da fuoco.
3: Sì, perché prende comunque alcune iniziative
4: a un certo punto
3: che dopo verranno condivise da noi, però le prende e quindi nel senso ci facilita un po' la vita.
4: Più che altro ci aiuta, ci facilita la vita, ma anche ci ha dato anche delle soluzioni molto interessanti. Sì. Cioè, tipo ad esempio, Michele a un certo punto gli era preso, si era messo a studiare un po' di stavolta il disco si fa da noi, si registra da soli, perché noi ci sta uno studietto dove si registra, no? E però ci serve quello per fare i provini, per fare le cose. A un certo punto ci siamo guardati in faccia e si è detto, noi da soli non si finirà mai. Cioè, perché ci vuole uno che te sei lì che dici, si fa in questo modo, arrivava Valerio e ci diceva, questo modo qui, no, questa è una cagata, fatelo in un altro modo, scusate
2: la parola. Vabbè, è anche il suo ruolo, è questo.
4: Sì, è certo, però chiaramente devi anche capire che una persona esterna che partecipa, che fa da fonico, giustamente un po' del suo ce lo mette dentro.
3: Valerio per esempio è impressionante, che lui finiva le batterie a fine giornata, già aveva, a parte si ricordava anche
5: tutto,
3: si ricordava tutto.
5: A me non mi era mai successo poi di andare a registrare le batterie e in due pezzi alla prima take che uno scappasse e dice vai a posto, prossima canzone.
3: Sì, lui si
5: e dico scusa, io normalmente se anche fai bene la prima take te ne fanno fare altre due per tenerle, perché se tante volte ci fosse una cosa sfuggita all'orecchio, lui è talmente dritto per dritto, non c'è stato niente proprio di. Dico, ma sei sicuro? Ma se dopo c'è qualcosa da ricorreggere, visto? Poi se non è che puoi andare dopo due mesi con la batteria, ha perso l'accordatura, i microfoni sono spostati in un altro modo.
3: Quello che fai quel giorno
5: quello che fai, dopo non è che poi
4: quel giorno c'aveva una certa
5: l'aria umidità. Quel giorno c'è un sacco di cose, io l'energia che c'hai, quindi insomma le batterie bisogna tirare a finirle in una sessione.
4: Però è anche un approccio,
2: questo è interessante.
4: Un approccio più analogico, è un approccio più analogico, perché una volta c'era, io mi ricordo, fece anche questo corso con Takeo Kuwahara, che era il produttore di tanti grandi, sì. E diceva, una volta quasi era meglio, perché si registrava, ci aveva 3 take con l'analogico, quindi ti andavi lì e ci abiettavi tutto te stesso. No, invece oggi, invece questo approccio di Valerio è stato molto, fra virgolette, digitale, però in realtà un po' analogico, perché era come dire, vabbè ragazzi, oggi fate questo, si chiude il discorso, quindi bene o male anche a livello, invece delle solite ti metti lì, registri 50 volte, incominci a fare un mulo sopra il cavallo, un casino della Madonna, e dopo invece
1: riusciva a darvi con quella impostazione più determinazione, certo, nell'affrontare, sì, il brano, insomma.
4: Sì, secondo me sì.
3: Ma poi lui ritmicamente è bravi. Secondo me le parti ritmiche di quest'album qui forse sono le più belle che sono mai fatte.
1: Sì, cioè, anche si avverte una certa cura anche, no?
4: No,
1: sì.
4: Siamo contenti.
1: E una rispondenza forse come armonia, una buona armonia. L'energia, sì, la sappiamo, ora sappiamo anche l'armonia. Ma su Marte, Stefano, chi ci mandiamo? Chi ci avete mandato?
2: Non li fa parlare su questo.
4: Pericolosi, siamo pericolosi.
2: La lista è lunga, la lista.
5: Ma voi, il testo, però,
1: Guzzanti su Marte, ce lo rimandate.
4: Guzzanti ce lo mandiamo sempre.
2: Ma vabbè, lui è...
4: Guzzanti è un idolo.
1: Ci va da sé lui.
4: Guardavo sempre.
2: Lui era un'altra cosa, però insomma, vabbè.
5: Sì, sì, vabbè, però, aveva ragione. Aveva della canzone, sarebbe bello poter mandare, cioè, sarebbe bello poter mandare solo gli artisti e i cantanti su Marte, cioè, e lasciare la gente,
2: a ripopolarlo,
5: sì, e lasciare la gente brutta qua, i banchieri, i grandi,
1: deve essere un cantante su Marte ad ammartare,
5: sì,
1: no?
5: Sì, sì, con la testa tra le stelle, lì da un pezzo ci sa stare.
4: E poi sì, è una canzone che è ripresa un po' da Sulla Luna di Gianni Rodari, che parlava sulla Luna, che poi alla fine noi un riferimento a Gianni Rodari ce lo mettiamo, che alla fine poi ho letto anche il libro bellissimo di Gianni Rodari, che è tipo Grammatica della Fantasia,
2: sì,
4: e devo dire che Gianni Rodari dovrebbe, cioè, esserci il monumento in tutte le città, veramente.
3: Poi quando fai il disco, nel periodo del disco sicuramente poi leggi anche molto di più, no? Quindi
4: sì,
3: leggi noi un sacco di robe, compri un sacco di libri, quindi.
2: Ma nel momento in cui fai il disco o prima?
5: Già da prima,
3: però
5: in modalità disco.
4: Sì. Ora perché siamo in modalità.
2: Pensavo che non finisse mai questa modalità disco. Sai, la creatività.
4: Perché c'è la modalità promozione, che purtroppo. Come...
2: Certo, poi è vero che c'è il periodo in cui il disco è uscito, che
3: un po' di rilassi.
2: Esatto, devi concentrarti su quello.
5: C'è tante cose da fare.
4: Ma secondo me quando fai il disco ti devi un po' annoiare, perché se c'hai troppo. Ora io ho 1000 stimoli, fai quel video e domani si fa quell'altro, ecco, perché purtroppo, purtroppo se vogliamo cavarci qualcosa un po', la promozione è quella, cioè nel senso non c'è più la band che c'aveva, diciamo, 100.000 euro di promozione, no, col cavolo, siamo lì, quindi si fa tutto da soli, e quindi ci vuole, e secondo me per fare il disco ti devi un po' annoiare, devi rompere.
2: No, questo dell'annoiarsi secondo me, cioè, è una cosa fantastica, perché molta creatività nasce, sì, annoiandosi, ed è il problema sicuramente delle nuove generazioni che non si annoiano, che hanno la vita piena di tutto, e sì, secondo me invece è proprio nell'annoiarsi che nascono
5: troppi,
2: le cose,
5: però, ti fanno, ti
1: pensare
4: troppo, però, perché il
1: pensare,
4: COVID è troppo,
1: pensare, Stefano, che le nuove generazioni potrebbero essere tutti degli ottimi tastieristi, no? Lo sbaglio.
4: Come si chiama quella?
2: Sì, però a proposito di quello che hai detto adesso del periodo Covid, il bruttissimo periodo Covid, però sicuramente chi già si sapeva annoiare, secondo me se l'è cavata meglio.
4: Ma però in realtà, cioè, io quello che ho visto io, poi penso anche loro, noi siamo partiti dopo il Covid, che si doveva rifare il disco, siamo partiti veramente con poche idee. Mentre ora, che poi c'è stato anche tutte queste situazioni politiche, io mi sono già segnato un sacco di roba, un sacco di frasi, un sacco di idee.
2: Sì, sì.
4: Un
2: sacco gli spunti di... non mancano.
4: E invece quel periodo lì si è rimasto. E tanto, però, c'è anche una canzone che ora non è nel vinile perché non c'entrava, che si chiama Controvento, che parla proprio del Covid.
3: Quel
4: però
3: periodo
4: non si capisce, cioè, nel senso,
3: devo dire che ti mettevi a scrivere e dicevi.
4: Anche perché non avendo contatto.
3: Anche perché non avendo contatto con le altre persone, non avevi. Cioè, magari
2: stimolo, bravo, stimolo.
3: Magari ti parte anche da sei a fare dentro un negozio di qualunque cosa. Vedi una cosa, ti viene in mente non una storia, però ti viene in mente un contesto.
1: Quindi ogni momento è buono per avere uno spunto.
4: Quello sì.
3: Sì,
4: sì,
3: sì,
4: però
3: sì.
4: Sicuramente durante il periodo che
2: e
4: si
2: la chiusura,
4: fa
2: certo.
4: Che si lavora sulla promozione, lì sei molto concentrato su quello.
5: Bombardati,
4: e poi i social del computer è una cosa che molto ti mette l'ansia.
3: Viva Virginia Magnani Berlinguer si guardava, sarà noi tre che si guardava le foto, cioè sarà in casa sua, mi sembra che si guardava le foto.
5: È fatto del tour.
4: Sì, sì,
5: del
4: sì, tour.
1: Comunque quel momento può essere anche se c'è affanno, preoccupazione, tensione, uno tira a fare la promozione, può essere un momento di stacco che serve un po' a ricaricare le batterie della creatività, no?
4: Certo che anche quello
3: certo.
1: Che possono essere batterie solari ma anche batterie oscure.
5: Quello anche batterie da suonare.
3: Bravo.
5: E anche batterie di pentole.
1: Per magnà.
5: Sì, sì.
2: Va bene, ascoltiamo, andiamo su Marte adesso.
4: Andiamo su Marte.
1: Andiamo su Marte, però non mettiamo no, respiratori, niente.
4: No, no.
1: Vabbè, andiamo.
2: Con la musica.
4: Si fa come Arnold Schwarzenegger.
1: Ecco.

0: eccoci qua, siamo su Marte? Solo i musicisti possono andare su Marte.
1: Eh sì, quanta gente hanno escluso, Tanta, vero?
2: Insomma, tanta gente bella.
3: Sai che Daniele mi stava a accordare la chitarra qui fuori, così non vai,
1: va bene, va bene, non ci sono problemi. Perché adesso loro ci lasceranno con un pezzo qui dal vivo, che faranno, invece in questi casi... in acustico,
4: scusami,
1: ma con un po' a cappella, no?
4: Sì, come sempre.
1: Avevo paura a dirlo.
3: Non si possono usare queste parole. Dai,
0: insomma, oggi siamo, visto che lo studio era di Roma, con la Sistina.
1: Sì,
2: è il pezzo che conclude praticamente ultimamente, è il pezzo che conclude i nostri live. Quando abbiamo la possibilità di fare un live piuttosto completo, perché delle volte c'hanno 30-40 minuti, magari siamo in una stazione più tirata e no, e non si fa. Però quando abbiamo la possibilità di fare un live completo, di esprimere proprio tutto lo spettacolo a tutto tondo, noi finiamo con questo pezzo qua che parla di ambiente, di...
3: E quando c'è una situazione intima, nel senso,
2: certo,
3: che
2: c'è possibilità di...
3: Come l'altra volta si è suonato a Roma, 30 minuti, mettersi magari, di solito ci si mette lì, ci si canta tutti insieme, magari anche
2: abbraccia,
3: robe del genere.
1: Certo, questo è più facile ovviamente in un concerto vostro.
2: Sì,
1: siete voi, fate tutto, quindi giustamente. Senti, invece, vabbè, di André? Che mi dici di André? Avete smesso di fare? No.
3: Si fa sempre. Per ora questo tour qua che si è fatto è stato il pezzo di chiusura.
1: Me lo ricordo, infatti.
3: Ora, nel senso, io non penso che sia un... è un pezzo che lasceremo sempre, diciamo, nella nostra... Sì. Cioè nella perché poi ora l'idea era di fare un paio di scalette, quindi di anche di cambiare un po' le cose, quindi a seconda, diciamo, della situazione ci può stare più, ci può stare di meno. Se delle volte siamo in una situazione un po' più punk, allora facciamo dei pezzi un po' più tirati. Chiaramente, ad esempio, no, quando siamo andati prima di Finardi al 25 aprile, cioè abbiamo un pezzo che si chiama Urlo, dove si picchia, insomma, anche parecchio, si è detto, ma che ci si fa fare in questa situazione qua, no? Quindi siamo un po' anche lì a... Per fortuna ora ci sarà la possibilità di scegliere.
2: Abbiamo l'imbarazzo della scelta, sì. È una cosa che... prima dovevi fare tutte le canzoni.
3: E si faceva, no, si fa anche quella.
2: Si fa anche quella per forza.
5: Vuol dire che è anche complicata come cosa, perché tutte le volte magari tocca tenere fuori una al posto dell'altra.
2: Sì,
1: vabbè, questo è...
2: le scatole.
1: Ovviamente con l'andare degli anni è così per forza, perché i brani crescono, per fortuna.
3: Speriamo, no, poi questa volta 13 ci è andata una bella...
1: esatto, 13 bella botta. È una bella scatola. Dai.
0: Sì, perché oggi siamo sui 9, 10, no?
3: Anche meno,
0: sì, anche meno, qualche 7, 8.
2: Sì, dai 7, 10. Sì.
0: Però sta, insomma, un po'... abbiamo visto anche quella signora di prima, 17 brani,
2: Madonna.
0: Qualche volta 23, 25.
1: Il vinile è complicato.
0: Cioè, il vinile è complicato.
1: Fare un doppio.
3: Un doppio che lo vendono.
2: Comunque
0: uno che si apre così.
2: Anche le band che hanno comunque 9-10 brani ora nel disco, se puoi sentire, soprattutto quelle inglesi, americane, insomma, comunque Nord Europa, anglofone. E se vai a sentire un paio di pezzi così inventati in mezzo, con un synth che va per un minuto e mezzo, capito? Quindi poi alla fine, se vai a contare, sono 6 brani, 7.
3: Cioè, poi io capisco che può servire fare una roba del genere, anche perché se poi dobbiamo parlare di algoritmi, roba del genere, uno finisce in quel brano, arriva l'algoritmo e dice questo l'ha skippato subito, allora poi non se l'ascolta più. Allora, cioè, che senso avrebbe?
1: Vabbè, questa però è un po' la fine degli album. Perché...
3: Sì, alla fine se lo fai le canzoni. Cioè, io penso che se si cita Gramsci, tutto quello, cioè, bisogna prendere parte, e quindi ogni pezzo deve dire la sua, no? Nel senso, se no.
2: Ti immagini Pink Floyd avessero avuto l'algoritmo?
1: Mamma mia.
2: Non avrebbero fatto niente con gli interludi, quell'intro incredibile, 17 minuti. Non l'avrebbero fatto, avrebbero detto no, questi ragazzi, l'algoritmo te li taglia. Cioè,
1: pensa che al di là dei Pink Floyd, che ovviamente introduzioni lunghissime, pensa anche i Cure sono sempre stati criticati dai discografici, ovviamente.
2: Certo.
1: Per l'intro così lunghe, perché la voce di Robert Smith arriva molto dopo. Insomma.
2: Ora, per esempio, l'algoritmo, se il pezzo supera tipo i 7 minuti, vieni subito penalizzato. Cioè vieni direttamente penalizzato dall'algoritmo, senza manco dare la possibilità.
0: Perché l'hanno impostato in quel modo.
1: Questa è un po' la fine.
5: Noi Urlo, per esempio, l'avete dovuta tagliare.
3: No, si è dovuta tagliare perché c'era una parte di basso di un minuto. Ho detto, vabbè, magari si fa la versione radio, si fa la
2: c'è solamente
3: versione.
2: Sul vinile.
3: Sul vinile e su tagliata. YouTube.
1: Questo è giusto, Radio Edit, questa sì. È una cosa che comprendo, sì. Capisco assolutamente.
3: Ma comunque è anche un modo per.
1: Sì, sì. È sempre, sempre stato.
3: Quindi
1: sì.
3: C'erano anche queste scelte qua, però dopo da una parte.
1: Senti, ricordiamo alcune cose. No, innanzitutto la mailing list, perché per chi vuole essere informato di tutto quello che fanno gli Osaka, c'è anche una mailing list, no, certo. Che inviate. Sì, che sì. Bisogna andare però nel vostro sito.
2: O nel sito, o sì, nel sito per forza, o se no nei canali social. Nei canali social c'è la iscrizione per la mailing list. Addirittura abbiamo, molto carino, un gruppo WhatsApp. Dove aggiorniamo la gente, cioè diciamo le cose prima che escano e mandiamo delle cose in anteprima, mettiamo anche dei.
1: Quindi una sorta di canale.
2: Sì, quando andiamo a suonare, sì, che ne so, mettiamo qualche video che magari non uscirà da nessun'altra parte. Insomma, è carino.
3: Sì, poi magari ecco, ora a sto punto ricordo anche che l'11 di luglio.
1: Infatti era la prossima domanda, le date, sì.
0: Ecco, le date dei concerti, stavo per chiederlo anch'io.
2: Tutte non ci si ricordano, però
3: una di sicuro al Mosquito Coast, che sarebbe il 30, che sarebbe un bagno a Marina di Ravenna, insieme a un altro gruppo sempre punk, si chiama Tizio, che è il 30 di agosto.
2: Il primo di luglio che siamo ad Atri. Il primo di luglio, agosto, siamo ad Atri.
3: Però mi hanno detto di non dirlo.
1: Ormai
3: non dico come si chiama.
2: Ad Atrio.
3: Ad Atri, sei come.
2: Ad Atri in Trentino Alto Adige.
0: Pensavo un atrio qui.
3: Un atrio, sì. Mi ha detto aspettate fine giugno, ve lo diciamo noi.
0: Era per depistare.
3: Che si può dire che Arezzo di nuovo.
2: Arezzo facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto.
1: Cioè? Questo è interessante.
2: L'11 di luglio faremo una doppia data. Ad Arezzo,
3: incredibile,
2: nella stessa sera,
1: non ci credo.
2: Perché siamo al Prato, che apriamo Subsonica e facciamo 40 minuti di apertura subito prima di Subsonica. Dopodiché ci spostiamo al Teatro Tenda e facciamo la festa, il torneo del Pau con praticamente un gruppo degli ultras dell'Arezzo che si chiama La Fossa, che salutiamo.
3: Sì. Sì.
2: Che è un gruppo importante, insomma, della curva sud dell'Arezzo, e fanno questa cosa di beneficenza per il Calcit quest'anno e siamo parecchio contenti di tutte e due le cose. Vediamo come andrà, perché non si è mai fatto una doppietta, però vediamo.
1: No, dai, però ve la cavate.
0: Sì, oggi, Stefano, oggi siamo chiamato.
1: Sì,
0: adesso siamo a ridosso del notiziario.
1: Vuoi mandare prima il notiziario o andiamo con il pezzo? Che faccio?
0: Boh, mandiamo un attimo il notiziario.
1: Vai, così siamo più tranquilli.
0: Siamo, e quindi,
1: così facciamo l'extra time con loro.
0: E riprendiamo dopo. Quindi rimanete in onda.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
7: L'economia.
6: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno all'1%. 1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. La produttività cresce con i giovani, e quanto emerge dall'ultimo report di Unioncamere, le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. A preoccupare, come ogni anno, è anche la fuga dei cervelli. Nicola Compagnone ha intervistato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.
7: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi, e questa propensione a innovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione si frena.
8: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
7: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione assolutamente di critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
6: In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent, che viaggia intorno ai $93 al barile. Ed è tutto.

0: Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
3: Il biplano. Music first.
4: E allora questo
5: sì,
4: Mauro,
5: non siamo andati via, eh?
4: Questo è il nostro extra time, no?
5: Spaghetti che di solito... alla chitarra.
4: Questo è il nostro extra time che solitamente dedichiamo alla musica classica, però quest'oggi abbiamo ospiti gli Osaka Flu, quindi vorremmo chiudere con loro. C'è il rientro delle casse forse o no?
5: Sì,
4: no?
5: C'è. Ah, okay. Bravo.
6: Beccata.
4: Imparo.
5: Ha fatto un po' caparezza Larsen.
4: Sì. lui ci si è fottuto.
5: Ce l'ho anch'io la cufene.
4: Sì, no,
5: mi metto, vedi, la cuffia col di fenil.
4: Allora, siamo qui con gli Osaka Flu che sono venuti a presentare il loro nuovo CD, che poi, diciamolo, insomma, qui c'era il vinile che era uscito, adesso c'è il CD che ovviamente hanno dimenticato a casa.
6: Certo, no, ce lo portiamo, ce lo portiamo.
5: Ci siete andati poi in quella ruota lì?
7: Io no, sì, c'ero stato con i nipoti, ma noi quella volta lì no, era spenta.
4: Era spenta, giustamente. Spenta, vedi? Allora adesso loro...
5: ma lì era il bello.
6: Abbiamo imparato a non vergognarsi di fare le foto in giro di fronte alla gente, un video. Già non è facile quello.
7: Tanti scogli, sì.
6: Sì, tanti scogli. Sì.
4: Allora, noi chiudiamo con loro con un brano che adesso ci improvviseranno qui dal vivo, e che è proprio il brano che chiude il vinile, non il CD, però, vero?
6: Perché no, anche
4: lo chiude, anche perché so sì, che c'è sì. Un brano in più, però non è alla fine, insomma.
6: No. O no, terzo, è il penultimo.
4: È il penultimo. Allora, io voglio decrescere. Insomma,
7: si parla
4: è una
7: tanto,
4: bella filosofia.
7: Si parla
4: no,
7: tanto di crescita sempre, crescita del PIL, crescita demografica, crescita, e invece noi vogliamo
6: decrescere.
7: Vogliamo decrescere. Ma io, tutto.
5: Negli ultimi tempi, io ho sentito parlare anche dal nostro Fabio, no?
4: No, ultimi tempi, Fabio è già
5: no, un po',
4: della quasi vent'anni che parla di decrescita.
5: Decrescita anche felice, quindi lasciateci divertire, la decrescita è felice.
4: Esatto.
6: Anche perché se lavora sempre di più e se guadi sempre di meno.
4: Che poi alla fine vuol dire no, proprio questo, no?
5: Infatti...
4: Siamo una macchina lanciata a tutta velocità contro un muro, quindi se un attimino ci fermiamo.
6: Senza entrare nei dettagli.
5: Ma infatti una volta si lavorava per vivere, oggi esiste quasi il discorso opposto, vive per lavorare.
8: Sì. D'altro questa crescita che tutti magari ostentano, che tutti dicono la crescita, poi alla fine che crescita è? No?
5: No, una crescita reale è esistita.
4: No, al di là delle disparità.
5: La crescita della guerra, mi fermo.
4: Poi sì,
6: produco, poi magari ho il fiume inquinato,
4: esatto.
6: Le risorse non sono finite, insomma, una serie di discorsi, insomma.
4: C'era qualcuno che negli anni Ottanta diceva produci, consuma e crepa.
6: Sì.
4: Erano i CCCP. Va bene, allora ascoltiamola questa versione dal vivo.
5: Bene.
4: Osaka.

0: guardarla luccicare. Servire umano è produrre e sporcare. Preferisco stare sotto la luna. Io voglio decrescere.
1: E qui live si fa. Dai ragazzi, aiutateci. E quindi ci potete aiutare voi.

0: grazie.
1: Bene.
2: Questi sono loro. Io le adoro per questo, perché non hanno problemi, vengono qui. Due microfoni, questo è proprio l'atteggiamento punk. Ma sai che una volta suonarono di là e non c'aveva niente Michele, dove prese la confezione e una scatola di cioccolatini. I danesi, quali sono, sì, quelli? Sì. Quelli con molto burro. E si arrangia. Vabbè, sono così, sono fantastici. Va bene. Quindi lasciateci divertire e andate in giro a cercare gli Osaka Flu nei loro concerti. Andate a cercare
1: noi
2: il CD.
1: Ci siamo divertiti,
2: vi divertirete, Stefano. Sicuramente.
3: Speriamo.
2: Noi sì.
1: Noi ci siamo divertiti e ringraziamo i ragazzi. I ragazzi un po' morbosi, come al solito.
2: Che morbosi?
1: Osaka Flu.
3: Sì. È vero.
2: Ma questa dopo, ci pensi a casa.
3: Promettiamo che vi portiamo il CD, lo promettiamo.
2: Vai, vai, tranquillo. L'importante
1: credo che sia il nome di un morbo, no?
3: Sì, è un virus.
4: Comunque mi sono preso di appunti a dopo. Ci ripenso.
2: Che poi arriva dai Simpson, no? Arriva dai Simpson.
1: Cioè, allora io mi immagino che quando uscirò di qua nei prossimi programmi che faccio da solo mi dovrò guardare.
2: Va bene, ragazzi, grazie. Bocca al lupo su tutto.
4: Grazie,
2: e
4: Stefano.
2: Avanti,
4: grazie,
2: così, ragazzi. Avanti, ah, così.
4: Cispi.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Grazie.
1: Grazie.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Ha tutte le carte in regola.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: se.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il ministero degli esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso. E ribolle anche il fronte libanese. Stamani due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Beqaa, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro i blindati israeliani a Nabatie e razzi verso l'Alta Galilea.
1: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Duro botta e risposta sul tema della pressione fiscale con il senatore d'Italia Viva Renzi. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato Meloni, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
1: Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Basta bugie e propaganda, avete fallito, la stoccata della segretaria del PD, Elish Line.
4: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
1: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre, a fronte del prolungarsi della guerra contro l'Iran, ha tagliato le previsioni sulla crescita UE, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2020. C'è un uomo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 le persone iscritte sul registro degli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica, in campo dalle 21 alla Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di tre cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante, tutte firmate

0: Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al Sophie Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, l'esibizione di Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Direttore creativo di tutti e tre gli show, l'italiano Marco Balic. Sua la firma su tutte le principali cerimonie legate al mondo dello sport, dal Mondiale del Qatar 2022 alle recenti Olimpiadi piedi di Milano Cortina.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
3: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno su tutta Italia. Avremo punte, attenzione, domenica sull'interno della Puglia, anche vicine ai 36-37 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro percorso tra i colori della festa di Holi in India, che aveva preso delle sfumature un po' violente con le donne che percuotevano per finta gli uomini. Questa particolare usanza prende il nome di Latmar Holi, da Latis, termine usato per indicare i bastoni. Si racconta che Radha, per reagire allo scherzo di Krishna, lo costrinse a percosse con un bastone, da qui l'usanza femminile di vendicarsi dei dispetti maschili. Ci sono tante foto in giro, per esempio, di giovani pronte a prendere bastonate i loro pretendenti. La festa di Holi si può essere sì l'occasione per trovare quello giusto, ma spesso i matrimoni non sono ammessi se il partner proviene da un villaggio diverso dal proprio. Ci sono poi gli asceti induisti, i sadhu, che si riposano mentre fuori imperversa la battaglia. Infatti tra un lancio e l'altro ci si rinfresca con bevande tradizionali come il kandai, a base di latte, zucchero, mandorle tritate, semi di zucca, girasole e spezie, o con il bhang, la variante per adulti che contiene foglie di marijuana. Tradizionalmente per la festa di Holi si utilizzavano colori di origine naturale come la curcuma. Oggi invece vanno di moda i pigmenti sintetici più vivaci e facili da trovare. Le bancarelle dei mercati iniziano a venderli settimane prima dell'inizio della festa, in modo che tutti possano procurarsene in grandi quantità. Con l'aumento dei venditori ambulanti di pigmenti sintetici è sempre più difficile risalire all'origine delle polveri, tuttavia. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi di irritazione cutanea e agli occhi nei giorni successivi alla festa, tanto che sono molti a spingere per un ritorno alle ricette naturali per ricavare le tinte dai prodotti vegetali. Nelle aree urbane alcuni affrontano l'Holi armati di maschera per gli occhi e per il naso, evitando così di inalare le polveri. Alcuni giovani preferiscono ricorrere direttamente ai getti d'acqua colorata o ai gavettoni invece di lanciare i pigmenti colorati. E poi ci sono dei giochi, per esempio costringere a passare attraverso una selva di getti d'acqua colorata, come si usa nel villaggio di Nangor in Uttar Pradesh. E ai turisti in visita viene consigliato di indossare nei giorni della festa abiti a perdere, e infatti i colori poi investono tutti quanti, viaggiatori, poliziotti e persino auto e animali. All'ora di pranzo poi della giornata di Holi sono tutti ridotti a una tavolozza di colori. A questo punto l'atmosfera si calma, le strade si svuotano e i manifestanti si sciacquano nei fiumi o nelle fontane. Durante il pomeriggio si revocheranno poi i momenti migliori della battaglia mattutina mangiando i dolci preparati per l'occasione. E allora con queste curiosità io vi lascio a una splendida e coloratissima giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso. E ribolle anche il fronte libanese. Stamani due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Beka, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro i blindati israeliani a Nabatie e razzi verso l'Alta Galilea.
0: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Duro botta e risposta sul tema della pressione fiscale con il senatore di Italia Viva Renzi. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato Meloni, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
0: Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Basta bugie e propaganda, avete fallito. La stoccata della segretaria del PD, Elly Schlein.
4: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
0: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha

0: commenta il titolare del MIT.
1: Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa a un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di tre cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante, tutte firmate da un italiano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti, uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico, Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al Sophie Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, le esibizioni di Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Direttore creativo di tutti e tre gli show, l'italiano Marco Balic. Sua la firma su tutte le principali cerimonie legate al mondo dello sport, dal Mondiale del Qatar 2022 alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Senza titolo, legati al tempo ma liberi nei pensieri con Ivo Brocchi e Giuseppe.

0: Buonasera, ben trovati in questo giovedì 11 giugno 2026 qui dai microfoni di Radio Fly, in una serata che finalmente ci riporta quella libertà che da qualche tempo mancava, almeno al sottoscritto. Poi sentiremo se il direttore la pensa come me o meno. Finalmente possiamo parlare, possiamo dire la cosa si è fatta, non mi ricordo come si dice in toscano, la gallina ha fatto l'uovo, com'era Ivo? Insomma, la pasta l'è cotta. Abbiamo il sindaco. Buongiorno Ivo, ciao.
1: Io questa mancanza di libertà di parlare non l'ho avvisata.
0: La par condicio.
1: È una bella cosa la par condicio. Dobbiamo rispettare tutti.
0: Ma cosa?
1: Dobbiamo rispettare.
0: Posso dire tutti i partiti, senza tutto posso dire.
1: Puoi dire tutto. Guarda che lo stanno dicendo tutto, c'è un giro di schiaffi in giro. C'è un giro di schiaffi in giro.
0: Ormai
1: che fanno paura.
0: Ormai la politica ha fatto il suo corso, no?
1: Sì, figurati. Ancora
0: la montagna ha partorito il
1: topolino. C'è quasi un'area della campagna elettorale ancora.
0: No, non mi dica che c'è ancora par condicio.
1: No, non c'è, tranquillo. Mica puoi dire quello che vuoi.
0: No, non ci sono mica altre competizioni elettorali, no?
1: Per ora no.
0: È finita quella, insomma.
1: Quella è finita. Vabbè. Ci prepariamo alla prossima.
0: Va bene, quindi.
1: Quanta gente dice sì, ma la prossima faremo così, faremo cos'ha. Già.
0: Ma perché mi dici? Perché ha fatto parlare questo ballottaggio? C'era il ballottaggio, Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci, oppure Marcello Comanducci e Vincenzo Comanducci, quello che vuoi, sono andate al ballottaggio e gli aretini hanno deciso 55-45-1. L'altro
1: 44 e 5 l'altro, insomma,
0: sì, più o meno, insomma, e hanno deciso che il prossimo sindaco di Arezzo sarà, appunto,
1: non sarà, è già insediato,
0: dice
1: lui, sì,
0: mamma mia, quanto è veloce la macchina burocratica.
1: Il martedì mattina lui si è presentato in comune al segretario comunale e ha detto: buongiorno, io sono il nuovo sindaco.
0: Ma qualcuno
1: mi dia documenti, gliela dati,
0: lo dovrà investire, scusa, della carica.
1: È già investito, perché il ballottaggio ha stabilito che lui ha vinto le elezioni.
0: Ma
1: immediatamente
0: un documento da firmare,
1: sindaco.
0: Niente.
1: Avrà firmato un documento davanti.

0: Conte al segretario generale, avranno fatto un verbale di insediamento.
1: Ci sarà il presidente delle elezioni? C'è un presidente
0: delle
1: elezioni?
0: No, non c'è il presidente delle elezioni, c'è il segretario generale e c'è la prefettura che verifica che tutto quanto sia a posto, ci mancherebbe altro. Comunque è stato decretato che lui è il nuovo sindaco di Arezzo e lui è già in carica con tutti i poteri del sindaco, quindi non c'è problemi.
1: Quindi ora se c'è una buca da tappare, la colpa è la sua, insomma.
0: No, non poi è la sua. Quindi attento, Marcello Comanducci. La prima buca che trovo. Sai che, ma ce n'è una in questa rotatoria. Ogni volta che arrivo qui da te il giovedì sera, che devo stare attento ad evitarla, perché ogni volta è più larga 10 centimetri.
1: Ma se lo sai che c'è, evitala, no. Se
0: la
1: lo
0: sto evitando, ma per evitarla sto montando nel centro della rotatoria.
1: Che sì, ora, cioè, voglio dire.
0: Ma quella è proprietà vostra. Devo consultare.
1: Non ci ho mai capito niente, guarda, una volta.
0: Ora faccio causa
1: pure va bene. Senti, che c'è di nuovo in questa settimana? Così
0: mi sembra una novità da poco. Questa erano mesi che si parlava delle elezioni. No, delle elezioni. Ora è finita questa cosa. Abbiamo il nuovo sindaco. Il vecchio sindaco è stato tuo ospite stamani. Diciamolo, hai fatto un grande colpo giornalistico. È la prima volta che Ghinelli Alessandro, in arte ingegnere, già
1: cittadino,
0: sindaco,
1: cittadino,
0: ha parlato da cittadino libero, senza freni,
1: e
0: gli senza
1: ha dato anche del
0: remore.
1: Tu, perché noi ho detto, dico, io da sindaco ti davo per rispetto, perché poi sai che ci si dava sempre del tu, io però ti davo sempre del lei. Stamani, no, sono due giorni che lui non è più sindaco.
0: Hai visto? Come l'hai trovato? L'hai trovato dispiaciuto di non essere più sindaco, sofferente?
1: Assolutamente no, abbiamo parlato praticamente quasi di tutto, insomma, di tutto e quasi di tutti. No, di te no.
0: Dopo cosa c'entro io? Tanto io l'ho trovato poco dopo a Montedoglio, dove c'era una cerimonia.
1: Cosa ti ha detto?
0: Ha detto, stamani non c'eri, mancavi. Ho detto, non c'ero, ero giustificato. Vabbè, ero impegnato.
1: Cittadino Ghinelli, ingegnere Alessandro Ghinelli, cittadino, citoyen. Doveva essere qui con noi questa sera, però per una cosa
0: che cose
1: personali è venuto però questa mattina.
0: Sì, perché l'idea nostra era portarlo qui e metterlo in mezzo in tutti i sensi. Cioè, tu lo colpivi da una parte, io dall'altra, e giù al sindaco. Un'occasione così non la trovo mai.
1: A un certo punto, in una domanda che gli ho fatto, mi ha detto: qui dovrei rispondere no comment, ma in realtà no, rispondo, ti do la risposta anche a questa.
0: Oggi non avrebbe avuto più motivo di avere la diplomazia del non rispondere sulle domande.
1: Da
0: sindaco, qualche volta la diplomazia gli è cascata addosso, non sempre.
1: Comunque anche su Via Filzi ha detto, non ha trovato uno più bravo di lui per convincerlo che fosse sbagliato quel posto.
0: Se c'ero io, forse magari mi dicevo qualcosa in più, qualcosa in più gli avrei detto.
1: O magari qualche pezzettino lo troviamo.
0: Sì, qualche pezzettino lo troviamo, perché onestamente è interessante capire, è una svolta grossa per la città. Per 11 anni l'ho avuto sindaco,
1: lui
0: c'è chi l'ha amato, c'è chi non l'ha amato, c'è chi l'ha apprezzato, c'è chi l'ha criticato.
1: Lui è esardito dicendo che ha vinto nuovamente la destra, quindi Comanducci, perché era stata preparata la strada prima, quindi perché ha lavorato bene. E io ho detto, questa è una sua valutazione, vero? Cioè, dice, me l'hai chiesta, dice, quindi la mia è un mio punto di vista. Allora, è una sua vista,
0: perché io ho sentito parlare per un mese e mezzo di fila di discontinuità. Lui sa proprio la discontinuità che ha detto, gli è piaciuta?
1: Lui ha sposato quella che ho detto io, dicendo Coma 1, Comanducci 1 con strascichi di Ghinelli, e lui ha detto vedremo con la giunta che farà. Ecco, ma ci sono dentro anche ex assessori.
0: Ma infatti,
1: quindi,
0: molti dicono sarà un Ghinelli Ter, non un Comanducci 1.
1: Poi abbiamo parlato
0: dipende da quanti sono gli assessori.
1: Anche di Gamurrini, perché ha detto, ma noi diciamo sempre di Comanducci, ma ricordiamoci che la coppia non si scoppia. Gamurrini c'è.
0: Ma poi quante preferenze ha preso? Hai visto?
1: Hai visto, infatti.
0: 951 preferenze le farà pesare Gamurrini.
1: E poi ascolta, abbiamo parlato anche di Poponcini.
0: Poponcini chi era? Quello che una volta faceva il comandante della polizia locale?
1: Ora questa qui è certo che sì.
0: La voglio sentire quella risposta su Poponcini, perché
1: la vuoi sentire?
0: Sì, perché questa cosa di Poponcini insomma ha creato insomma delle discussioni, del malumore, perché
1: aspetta
0: praticamente sollevato dal suo posto quasi quando sembrava che fosse normale una proroga di 3 mesi, il concorso fatto dalla sua amministrazione invece che dal sindaco futuro, insomma qualcosa ha lasciato.
1: Poi ha fatto anche un'analisi politica su quello che è successo a sinistra.
0: che si occupa anche della sinistra, capisco che vabbè, è un
1: ormai
0: tuttologo,
1: cittadino, ma... se glielo chiedi, no, secondo lei, no, ha dato un bel aldo nati.
0: Siccome c'è una grande discussione nella centro-sinistra ora su come sono andate le cose, c'è lui che avrebbe fatto, una curiosità.
1: Come avrebbe fatto? No, prima di tutto non avrebbe candidato uno di una comunità, prima. Ha detto io non l'avrei fatto. Questo l'ha detto.
0: È il suo partito, cioè lui detto, era da indipendente.
1: Lui è di destra, l'ha detto.
0: Lui era indipendente, ma alle elezioni europee si è candidato con Forza
1: Infatti,
0: Italia.
1: Infatti detto l'errore più grande che ho fatto, dice ho fatto una figuraccia. Dice,
0: guarda che questa battuta l'ha fatta detta. Una prima di lui, uno prima di lui, che si chiamava... sempre un ingegnere, Luigi Lucherini,
1: che ha detto
0: dopo pochi mesi che diventò sindaco, è diventato sindaco nel 99, un giorno mi trova e mi dice sai Brocchi, ti voglio dire una cosa,
1: che
0: ma voglio sapere cosa ne pensi. Io lui mi dava del tu, gli davo del lei, poi siamo passati al tu entrambi. Mi dica ingegnere, che cosa c'è? Ha detto mi sono iscritto a Forza Italia e io disse ha fatto una bella e avevo proseguito, non lo dico perché sono le 9 poco più. Dice, ma mi sa che non ho sbagliato. Dice, ma perché secondo te l'ho fatta? Perché finora lei era un uomo libero. O almeno aveva le forze politiche con sé, ma era un uomo piuttosto libero. Un liberale libero. Ora invece è un liberale poco libero, perché se lei si mette dentro una gabbia, gli altri partiti gliela faranno pesare che lei si è messo dentro un partito, e pensa che all'epoca Forza Italia era Forza Italia, aveva i voti che aveva, c'era Berlusconi in auge, non è che fosse stato un periodo di Forza Italia al 7-8%, insomma. E quindi vedi la stessa cosa, alla fine cercano in qualche modo di percorrere lo stesso giudizio.
1: Poi ho detto, dopo qualche pezzettino lo faccio sentire, poi gli ho chiesto anche, ma secondo te, se ci fosse stato... un altro, perché i candidati se ne è parlati tanti anche a sinistra, no? Stefano Tenti, facciamo un nome e cognome, Stefano Tenti, possiamo dire? E lui ha detto, ora non mi fare dire cose che poi magari, secondo lui avrebbe fatto il migliore del Ceccarelli, ha detto lui, poi te lo farò sentire. Comunque la meglio l'ha data Donati, perché ha detto, se la sinistra avesse appoggiato Donati, sarebbe stato un bel problema per la destra, ha detto. Dice, parliamoci chiaro, ad Arezzo i numeri sono quelli, è la parte di sinistra, è più, se tutti appoggiavano Donati.
0: Io sono contrario a
1: l'ha
0: fare...
1: detto lui,
0: ti dico quello che dico io sono contrario a fare le somme matematiche sui voti, perché le somme matematiche funzionano fino ad un certo punto. Sul voto ci sono altri meccanismi che influiscono la scelta di uno dell'altro. Tu guarda, ti faccio un esempio molto secco. Donati ha preso 1800 voti in più delle sue liste, vale a dire che c'è stato un voto anche diciamo ad personam su Donati più che alle liste, e quindi la somma non è che sempre fa il totale, come diceva Totò. Come diceva Totò, non fa il totale la somma.
1: Vabbè, comunque insomma
0: abbiamo di che parlare, dai,
1: abbiamo
0: stasera,
1: di che parlare.
0: Forza.
1: Ho fatto un giro per i giardini e porcinai. Sono stato a Poggio del Sole, scusate perché il dialetto aretino, la radio aretina,
0: ma questo so è tanto bello,
1: sono stato a Poggio del Sole
0: e ringrazino tutti che non diciamo soito, perché da noi sarebbe soito.
1: Vabbè, in Toscana ci andiamo, quindi un pochino di aretino lasciamolo. Vabbè, comunque sono andato anche lì e ti devo comunicare
0: una novità.
1: Cosa
0: le vediamo, dai, non spoil, non dire tuttora, sennò la gente cambia, dopo tre minuti se ne vanno tutti.
1: Esatto, va bene, allora senti, ci ho raccontato un po' di cose, andiamo, però la prima parte, come abbiamo detto sempre, e stiamo lì al nostro, non è un giuramento,
0: al nostro impegno,
1: è quello di dedicarla a questo che è la situazione mondiale, e che tra l'altro è poi anche quella che ci ha determinato da ormai quasi sempre il titolo del titolo, senza pace invece che senza titolo, insomma. Quindi Ivo Brocchi, gli aggiornamenti di questa settimana che appare sempre più enigmatica, io non so usare più che termini,
0: non lo so, quando l'altro giorno il Corriere della Sera l'aveva già fatto la CNN, hanno contato quante volte dall'inizio del conflitto in Iran, l'attacco quindi israelo-americano sull'Iran il 28 di febbraio, quante volte Trump ha annunciato entro due giorni firmeremo la pace. 38 volte, e come vedi non l'ha firmata, anzi da ieri pomeriggio sono ricominciati i bombardamenti sull'Iran. da soli gli americani senza gli israeliani in questo momento sull'Iran, e l'Iran ha ricominciato a rispondere. Ha bombardato alcuni paesi arabi, ha bombardato basi americane, ha bombardato anche verso le navi senza colpirle, ma due giorni fa ha abbattuto un elicottero Apache del valore di 65 milioni di dollari con un drone del valore di 35 mila dollari, tanto per essere chiari. Ma questo anche per dire, non tanto per il danno dell'elicottero, che è importante, ci mancherebbe altro, tra l'altro l'equipaggio si è salvato lanciandosi rapidamente con il paracadute, questa è una buona notizia per me. Questo elicottero sorvolava lo stretto di Hormuz. Gli iraniani stanno dimostrando, e lo stanno dicendo anche molti militari americani, tu vedrai, poi troverò la notizia, te la leggerò, che Teheran, che l'Iran è tutt'altro che demolito dal punto di vista militare. Tutt'altro che demolito. E per la loro cultura che hanno di resistenza, resilienza, capacità di andare avanti a lungo anche nella sofferenza, molti strateghi dicono: attenzione Stati Uniti, rischiate di infilarvi in un Vietnam modello 2026 voi. Perché mentre ovviamente non sarà quasi possibile fare un'operazione da terra come invece fu fatta in Vietnam, se qui volete pensare di fare un'operazione solo dal cielo, sappiate che rischiate di trovare non un muro di gomma, ma un muro di resistenza incredibile in Iran. Iran che è armato fino ai denti, armato con armi convenzionali ma piuttosto efficaci, missili, droni di ogni tipo, e sembra che siano disseminati in tutto il paese e che i bombardamenti finora portati avanti abbiano colpito tra il 25 e il 30% di questi armamenti distrutti, non di più. L'attacco che ha lanciato di nuovo ieri Trump verso l'Iran ovviamente ha bloccato subito quelle trattative che erano in corso per arrivare ad un eventuale accordo e quant'altro. Sono state indirizzate, proprio su indicazioni di Trump, solo verso obiettivi militari, solo verso obiettivi economici, vale a dire strutture petrolifere. Si è raccomandato di non colpire i dissalatori e tutte le strutture che consentono comunque l'erogazione di acqua potabile all'Iran. L'Iran deve potabilizzare sostanzialmente tutta l'acqua che viene distribuita alla popolazione. Se colpissimo quelli, praticamente li condanneremo ad una morte per sete. Questa è stata un po' la sua cosa. Con questo non so se l'ha fatto per umanità o se l'ha fatto per strategia, nel senso che dice: se facciamo quello forse tutto il mondo avremmo contro in quel momento, no? Perché insomma tu asseti una popolazione nel deserto, vuol dire che li vuoi morti nell'arco di pochi giorni, perché non sarebbe possibile andare avanti. Si può andare avanti senza cibo per qualche giorno, qualche settimana, senza acqua non puoi andare avanti più di poche ore o pochissimi giorni. E quindi questo è, sono iniziati i bombardamenti, sono iniziate le risposte, Hormuz è di nuovo chiuso, nessuno passa, colpite due navi che portavano materiali diciamo non bellici, materiali commerciali, e quindi navi civili in questo caso. La situazione è molto molto pesante. Teheran che dice: finché Israele non smetterà di bombardare il Libano, noi non smetteremo di bombardare Israele o di comunque sia attrezzare chi combatte Israele. E in questo c'è una sorta di chiamata a tutto il mondo arabo, no? Qualcuno fermi Israele che sta facendo nel Libano quello che ha già fatto su Gaza. Gaza dove ogni giorno si contano altri morti, non le centinaia dei due anni tremendi passati, ma decine e decine ogni giorno continuano a morire in Gaza, dove si sta diffondendo, oltre che la carestia, perché arrivano pochissimi aiuti dall'esterno, sono scentellinati dalla porta del sud, che arrivano dall'Egitto, non da altre parti, nessuna altra parte. Grossa difficoltà a far arrivare medicinali, grossa difficoltà a far arrivare prodotti per eliminare l'invasione incredibile di topi che hanno in tutta Gaza. Ovviamente topi che si nutrono di cosa? Probabilmente anche di cadaveri che possono essere sotto le macerie, ma di quelle poche provviste o di quei pochi averi che sono rimasti ai palestinesi che sono nella striscia di Gaza, sempre più spinti giorno per giorno verso il mare. La situazione quindi è molto molto complicata. Il Libano è complicato perché Israele vorrebbe in questa occasione tentare di debellare o ridurre a minimi termini Hezbollah. non ce la sta facendo. Chi soffre è la popolazione, già 1,5 milioni di evacuati nei 40 chilometri a sud del Libano verso nord, con difficoltà anche del Libano stesso di dare una garanzia, un sostegno, un'ospitalità a questo milione e mezzo di persone. E poi Israele non si accontenta dei 40 km a sud, ma bombarda continuamente Beirut e abbatte palazzi dove ci sono anche molti civili. Ogni volta Israele dice: lo abbiamo fatto perché là dentro c'era un nucleo di Hezbollah, si nascondevano lì dentro, un po' quello che è successo su Gaza per 2 anni, insomma, no?
2: Certo.
0: Colpisco tanti civili, ma io lo faccio perché devo colpire certe strutture, i cosiddetti militanti di Hezbollah. Come finirà non si sa. Inizia ad esserci un malumore enorme in tutto l'Occidente su questa guerra. Non so se anche in queste cose per umanità oppure se per il vil denaro. La chiusura di Hormuz sta mettendo in crisi un po' tutte le economie occidentali. Non tutte, ma molte sì. E non sta favorendo nemmeno le economie orientali. La stessa Cina comincia a soffrire adesso di fornitura di certi prodotti, anche se può utilizzare altre strade. Ma quello che tu porti con una nave, ci vogliono centinaia di camion per portarli via terra, insomma. Con costi che vanno ad aumentare in modo esponenziale. Sul fronte appunto di questa situazione c'è stata una condanna unanime dell'Europa nei confronti dei coloni violenti e di quel ministro degli esteri estremista che viene censurato e che si è permesso di dire nei giorni scorsi, siccome anche l'Italia aveva partecipato a questo giudizio su questo ministro, e lo stesso Tajani aveva protestato violentemente una volta visti i filmati che avevano realizzato le persone sequestrate sulla flottiglia e maltrattate e sostanzialmente torturate con la derisione da parte di questo ministro e di queste persone. Ecco fatto che questa volta Tajani aveva protestato con maggiore solerzia, con maggiore forza rispetto alle volte precedenti, e questo ministro ha detto: l'Italia era il paese dello stivale, adesso l'Italia è il paese delle ciabatte. Insomma, tutto questo sta un po' aumentando l'attenzione.
1: È stato iscritto nel registro degli indagati, mi sembra bene.
0: È stato iscritto nel registro degli indagati perché con i filmati riportati in Italia da parte...
1: A Roma, vero, mi pare?
0: A Roma, perché Roma è la procura che si occupa di qualunque fatto che riguardi italiani che avviene in qualunque parte del mondo. È questo che la legge lo stabilisce. È Roma la sede deputata proprio ad indagare su questi casi. È stato indagato, ovviamente non è che si preoccupi dell'eventuale condanna al ministro, però insomma questo è quanto avviene. Sull'altro fronte, quello ucraino, lì ovviamente la guerra va avanti con grande fatica, perché gli ucraini stanno riconquistando un po' di terreno che è un terreno bruciato, diciamoci la verità, perché ormai non c'è rimasto nulla anche in quelle regioni che la Russia vorrebbe per sé, dicendo: io posso iniziare a parlare di pace se mi lasciano completamente le 4 regioni del Donbass che io ho già annesso a me stesso, cosa che Zelensky non vuol fare e che sta trovando una nuova sponda importante in tutta l'Europa. Vedi che Zelensky ormai sta partecipando a tutte le riunioni dei capi di Stato, dei capi di governo, delle commissioni europee. È un po' quella sorta di permesso ad essere un osservatore esterno, come voleva che fosse il cancelliere tedesco Merz, che ha detto: iniziamo a farlo diventare non un membro dell'Unione Europea, che è un processo più lungo, che pretende anche che il paese cambi una serie di norme interne, la Costituzione, che cambi anche l'atteggiamento che ha nei confronti degli avversari, perché non ci dimentichiamo che Zelensky, una volta salito al potere, ha cancellato sostanzialmente tutta l'opposizione. Non è che sia uno stinco di santo. Certo, il fatto di essere aggredito da un paese straniero ne ha cambiato totalmente la luce intorno,
1: certo,
0: a se stesso, no?
1: Certo.
0: Chi è per la libertà in questo momento non può che essere al fianco di Zelensky, il che non vuol dire che non si possa criticare per quello che lui ha fatto all'interno del suo paese. Si può criticare, tant'è che l'Europa non potrà accettarlo finché non rimette a posto una serie di cose. E questo è un processo che sta vedendo tanti paesi coinvolti, no? Perché come c'è stato coinvolto a suo tempo l'Ungheria, adesso ci sono i paesi balcanici che chiedono di entrare in Europa e anche loro sono sotto questo esame. Vedremo come andrà a finire. Sappiamo una cosa, che le grosse difficoltà continuano per l'economia di tutta Europa, Non si sa quanto potrà andare avanti il sostegno economico che viene dato anche ai cittadini o alle aziende per quanto riguarda il caro energia in generale e il caro benzina e il caro gasolio in particolare, specie quando si va verso la stagione estiva in cui i consumi aumentano e aumentano anche di molto. È tutta una questione molto aperta che ovviamente lascia anche strascichi di natura politica in Italia, come sempre. Strascichi che sono importanti su tutti e due i fronti, sia quello medio orientale che quello ucraino, perché sull'Ucraina ora c'è ormai una spaccatura netta nei due poli, centro-sinistra e centro-destra. Nel centro-destra c'è la Lega che si sta opponendo fortemente al rinnovo di invio di armi all'Ucraina. Però ha avuto la risposta del Presidente del Consiglio che ha detto: noi staremo al fianco dell'Ucraina finché serve. E nel centro-sinistra stessa musica, perché c'è la posizione dei 5 Stelle che è neutralista o filo-russa, non si capisce bene, perché un giorno in un modo, un giorno in un altro, qualche problema c'è. E c'è il problema interno al PD, che ha un'anima più centrista, più liberista, che dice al fianco dell'Europa, dell'Ucraina, senza sì e senza ma, e per il riarmo perché è necessario. C'è un'anima più di sinistra, quella più vicina alla Schlein, che insomma qualche volta soffre nel dover approvare certi provvedimenti. Ecco, quindi abbiamo un paese che su questo argomento è tutto men che unito. Però tu, che sei un osservatore dei giornali stranieri, io ho dato un'occhiata un po' in questi giorni, questa divisione che noi vediamo in Italia, che sottolineiamo sempre perché siamo in Italia, quindi questo ci interessa, in realtà c'è anche negli altri paesi. In Inghilterra, per esempio, l'Inghilterra, tu sai quanto è dura contro la Russia, quanto sarebbe disposta a fare quello che serve in questo caso, come la Polonia, volevo dire, non è che tutti stanno dietro alle politiche governative. C'è Farage, per esempio, che è quello che portò alla Brexit, che è quello che ora sta crescendo come consenso popolare, che potrebbe vincere le prossime elezioni in Inghilterra, cioè l'estrema destra di Farage, che insomma sull'argomento russo non ha l'opinione di Starner, ma nemmeno dei conservatori tradizionali. In Francia ugualmente c'è Macron, che è dalla parte dell'Ucraina al 100%, ma oggi Macron non gode più della fiducia della maggioranza del paese, questo lo porta gli altri anche a dire qualcosa di diverso. Non c'è in Francia però una posizione pro-Russia della destra, come invece c'è in questa frangia che dicevo in Inghilterra, oppure da noi con la Lega. Cioè la Le Pen sta ben attenta a esprimersi radicalmente da una parte o dall'altra. Questo va detto per dire la verità. Chi invece è pro Russia è l'estrema destra tedesca. L'estrema destra tedesca, la FD, sì. Che nella parte ex sovietica, ex Repubblica Democratica Tedesca, quella a est, quella sotto il comunismo per intendersi, sta vincendo in tutti i posti, città, land, regioni intere. Insomma, lì c'è un problema molto serio, perché i sondaggi dicono che questa parte potrebbe essere quella che si troverà a governare l'intera Germania. E vedere la Germania sotto dei partiti che ancora inneggiano a un passato remoto di quelli tragici, come quello del nazismo, insomma, fa tremare un po' i polsi, specie in un periodo in cui la Germania, come tutti gli altri paesi, si stanno riarmando. Pensiamoci bene.
1: Va bene, vai.
0: Io non so, 35, dici tu se basta, io mi fermerei.
1: Ti faccio riposare un pochino. Bravo. Via, così almeno.
0: Sei un amico, me lo ricorderò.
1: Va bene. Va bene. E allora, nel frattempo, che ho dato un'occhiata un po' alla stampa estera, ma vedo che molte delle cose che ci riporta oggi i quotidiani esteri sono ovviamente per quanto riguarda la situazione che è in Medio Oriente. Un grande cosa viene anche dalla Spagna. Sai che è stata inaugurata la Sagrada Famiglia, la cupola più alta,
0: sì,
1: a Barcellona,
0: sì, sì.
1: No?
0: C'era il Spagnolo, Papa,
1: sì, c'era il Papa, e tra l'altro gli spagnoli sono molto molto attaccati a questo. E sai che oggi è iniziato il campionato del mondo di calcio, no?
0: Sì.
1: Ecco, dove l'Italia gioca quest'anno, perché
0: ha giocato.
1: vabbè. No, lo dico con malincuore, però non tanto con malincuore, specialmente visti i soldi milionari che viaggiano da queste parti. Vabbè. Comunque, al di là di questo, tu pensi che i francesi già si preoccupano che è in America questo, le football, la Coppa del Mondo del gigantismo in America, cioè la vedono, i francesi non la vedono molto bene questa cosa, chissà perché, poi andremo a leggere anche nell'interno. Continua la raccolta di informazioni da parte, sai, nella Spagna, di questo filone di corruzione che dovrebbe, dicono, che può portare a Sanchez, questo lo sai, insomma, con tutte le cose che sono accadute, cercare di salvare comunque la parte del Partito Socialista Europeo Spagnolo, ma questi sono i giornali spagnoli. Mentre Trump, onestamente vedo sempre di più sui giornali israeliani questa rottura con Trump, questa non è più l'idilio che era prima, Ivo.
0: Anche perché Trump in queste ore ha detto a Netanyahu devi fermarti, e invece Netanyahu ha risposto il Libano io vado avanti. Cioè,
1: insomma, io ho sempre detto, ti ricordi quando dicevamo ma perché, per esempio, quando c'era Biden, no, comunque vada, Israele faceva comunque un po' quello che gli pareva sostanzialmente, no? Ti ricordi la storia dei grandi mercati, dei grandi flussi finanziari, che alla fine bene o male, insomma, rigirano sempre là, quindi chissà che anche questo, che alla fine sia il mercato finanziario, cioè i soldi che decidano.
0: È difficile che sia così.
1: Invece, ecco, una cosa carina che vedo, carina, nella grande così delirio di onnipotenza di Trump, cioè anche hanno messo la Coppa del Mondo con la sua testa, te la metto qui, nel mondo del calcio, quindi vabbè. Va bene, dai, fermiamoci un attimo, andiamo subito ad ascoltarci un piccolo step pubblicitario e poi
0: riprendiamo
1: mentre mi trovi un po' impreparato questa sera, come mai, Ivo?
0: Tecnicamente
1: grave
0: tecnicamente,
1: vecchio,
0: tu grave.
1: Io un vecchio, tra poco.
2: Flyspot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante. Ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot. Sono le 21 e 39 minuti.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, in questo giovedì 11 giugno 2026, caro Ivo. Siamo quasi a metà giugno, ma ti rendi conto?
0: Visto?
1: Sì, poi allora, ci sarà luglio, poi ci sarà
0: vai
1: agosto.
0: Al mare? Dove vai al mare?
1: Io? Hai visto un film? Hai visto i due pianeti vicini?
0: Eppure io so che tu il mare spesso e volentieri lo vedi, dall'alto. Dall'alto dei tralicci in certe
1: più
0: zone.
1: Bello, dall'Argentario è bellissimo vedere tutto il golfo della Giannella, lì come si chiama?
0: Sì, la Giannella, sì.
1: Stupendo. Però peccato che a un certo punto ero talmente alto che vennero le nuvole, ma non si vede niente. Vabbè, allora dove mi porti? Dai, intanto
0: dunque,
1: io sto cercando i punti del.
0: L'informazione è così veloce, caro Giuseppe.
1: Che è successo?
0: Che oggi che è giovedì, sono appena passati sostanzialmente tre giorni dallo scrutinio delle elezioni e ormai sta tutto per scontato.
1: Come
0: tutto
1: per
0: fatto,
1: scontato?
0: Tutto è. E invece non è scontato
1: nulla.
0: Ha
1: già fatto il sindaco, per esempio.
0: Il sindaco lo sai benissimo che l'hanno fatto. Lo ci siamo detti prima, Marcello Comanducci ha vinto con 22.698 voti, 55,75% delle preferenze. L'avversario Vincenzo Ceccarelli, centro-sinistra, si è fermato a 18.017
1: però
0: voti.
1: Ora me la fai te in analisi politica. Però
0: praticamente 4.500 voti di differenza, 44,25% delle preferenze. Abbiamo anche tutti i consiglieri eletti, te li leggo dopo, ma intanto diciamo, l'abbiamo detto prima ma lo ripeto, che martedì mattina si è insediato nel suo posto di sindaco Marcello Comanducci. Non so se c'è stato materialmente il passaggio di consegne, come in genere avviene in questi casi, con le chiavi che vengono date della stanza del
1: campanellino.
0: Sindaco. Il campanellino, quello è quello di Lettiana Memoria. Ti ricordi?
1: Stai sereno, Enrico, stai sereno.
0: Però non credo, perché credo che Ghinelli lunedì fosse all'estero a ritirare un riconoscimento di Eurositis, esatto. E quindi martedì mattina non c'era, e zitto zitto Marcello Comanducci è andato, dice: ma prendiamo il posto prima che torni Ghinelli. Ma non credo che sia questo, penso che fosse proprio una questione già prefissata, che il giorno dopo con la proclamazione lui veniva nominato sindaco, anche perché essere sindaco vuol dire anche avere tutta una serie di responsabilità. Lui è il rappresentante legale del comune di Arezzo. Succede qualcosa ad Arezzo oggi, vanno a cercare lui, non quell'altro, capito? E questo te lo dico perché la domanda che ti voglio fare a te subito è questa: ma tu stamani, quando hai avuto in questa stanza ospite l'ingegner Ghinelli, l'hai chiamato mai sindaco per caso, così al volo?
1: No.
0: Madonna, sei bravo.
1: No. L'ho chiamato già sindaco.
0: Ah.
1: E questo non puoi dire che non puoi essere.
0: Sai che lui è stato
1: il secondo
0: sindaco più longevo di Arezzo?
1: L'ha detto, mi sembra, sì.
0: Perché il più lungo è stato Aldo Ducci con 23 anni. Poi lui con 11 anni.
1: Io dopo devo fare una rettifica. Ma l'altro giorno mi ha chiamato un sindaco, già sindaco, Paolo Ricci, dottor Paolo Ricci, che è una persona squisita, no?
0: Assolutamente.
1: Io ho detto un'imprecisione.
0: Quale?
1: E stamani l'ingegner Ghinelli, anche lui sarebbe caduto in questa trappola.
0: E ho detto.
1: Ma e tu invece devo dire che me l'avevi corretta. Il sottopasso di via Trasimeno non era stato fatto dal sindaco Ricci.
0: No,
1: io invece quando sono andato lì ho detto: mi pare che del sindaco Ricci.
0: No, è precedente.
1: E lui infatti. Ma tu pensa che mi ha chiamato per dirgli che il suo amico avvocato di Livorno ha sentito questa cosa e gli ha detto: ma tu hai fatto quello? Io che li ho levati tutti sotto passi.
0: Guarda, io non
1: però
0: a
1: me l'ha detto in maniera molto tranquilla. Dico: dottore, non si preoccupi, giovedì sera dirò che ho sbagliato.
0: Non c'è niente di male. Però ti devo dire una cosa, io non questa cosa non la sapevo del sottopasso, eccetera.
1: Io ho saputo anche qualcos'altro.
0: E non so dirti nemmeno se era della giunta Vannucci o della giunta Ducci, non te lo
1: anche
0: so dire.
1: Non te lo so dire.
0: Comunque però una cosa me la ricordo bene, perché insomma sono un po' rincoglionito, ma 50 anni del mio mestiere un po' di cose mi hanno lasciato in testa.
1: Che cosa
0: il fatto che quel sottopasso fosse stretto e piccolo è sempre stato evidenziato, ok? Tu sai che lì passa sotto i binari della ferrovia.
1: Sì.
0: Molti binari, perché quello lì è il punto finale a sud della stazione di Arezzo. Lì ci sono già ancora quattro coppie di binari. Non ci sono due binari, basta un piccolo sottopasso. È molto grande il tratto. E soprattutto ci sono i palazzi molto alti e non moderni, sia dalla parte verso Saione che nella parte verso la città.
1: E c'è anche l'abitazione di uno che poi andò a Roma come onorevole.
0: Non lo so.
1: Ducci, uguale.
0: Chi?
1: Me l'ha detto lui, però aveva due cognomi.
0: Bucciarelli Ducci. Non credo che residesse lì.
1: Me l'ha detto.
0: Non lo so, ma non credo che residesse lì, ma non importa.
1: Ma lui mi ha raccontato.
0: Qual è il problema? Il problema è che per poter fare questo sottopasso, dove ovviamente tu sai che il sottopasso è la parte sotto le ferrovie, in quel caso lì la faceva le ferrovie, i due scivoli li faceva il comune. Ok?
1: Sì.
0: La dimensione di questo sottopasso l'ha deciso le Ferrovie dello Stato. All'epoca.
1: Ah, non è che
0: perché c'era il problema di non andare troppo a ridosso dei palazzi nel mettere la palificazione che avrebbe sostenuto i palazzi, l'hanno dovuto mettere a una certa distanza dai palazzi. E ciononostante qualche piccolo problema i palazzi l'ebbero all'epoca. Quindi tutti a criticare questi sottopasso stretto, che non era più carrabile, non ci andava con le macchine.
1: Ci passa motorini, l'ha detto lui.
0: Esatto, sì, hanno autorizzato anche a passarci motorini. Però il fatto che fosse stretto era dovuto proprio ad una decisione delle ferrovie che non voleva il sottopasso più grande
1: di quel
0: modo.
1: Quindi non era come era stato detto, che alla fine sono accorti che c'era Ricci per le case, che c'era no, pericolo per i.
0: Lo sapevano prima che c'era il rischio e hanno fatto la qualificazione a distanza. Ma col
1: tempo le cose.
0: Capito? Questo bene, me lo ricordo benissimo.
1: Non è stato il. Non era nel mandato del sindaco Ricci, lo devo dire, quindi ho detto una cosa.
0: Nel mandato di Ricci, ma forse nemmeno di Vannucci, forse
1: ma,
0: precedente.
1: Ma se io ti faccio sentire anche Chinelli, mi dice di così, che era di Ricci, poi ho detto no, che il detto Ricci ha detto di no. Allora dice sarà stato di Vannucci. Vabbè, vedi, ci si perde nel tempo. Io poi non
0: vedi, Ucci,
1: io stavo a Ricutino, mica stavo ad Arezzo, che ne so.
0: Ma senti il nome, no, Ducci. Vannucci. Ricci Comanducci, quanti Ucci ci sono in questa città?
1: Mamma mia, ragazzi, Pucciarelli Ducci era un politico poi.
0: Sì, ma non era sindaco, era consigliere comunale. È stato consigliere comunale.
1: La storia che la moglie era una Boldi, che era una di grandi costruttori, lo sapevi?
0: E poi guarda che Pucciarelli Ducci, aspetta, poi però intento bene.
1: Aspetta, perché
0: il Pucciarelli Ducci che risiedeva lì vicino, non credo che abitasse assolutamente in via Trasimeno. Abitava ad Olmo.
1: Io non c'ero, quindi.
0: Non so chi te l'ha detto che abitava lì accanto.
1: Il dottor Ricci.
0: Abitava a Olmo. Abitava ad Olmo.
1: Ti mi hai chiesto la fonte, te lo dico.
0: Ti dico comunque, dove abitava?
1: Io ho fatto ammenda.
0: Ammenda? A me ammenda mi ricorda la multa. La multa mi ricorda
1: la
0: Poponcini.
1: Sanzione.
0: Ne voglio parlare poi di Poponcini.
1: Quando ne vuoi parlare?
0: Tra un pochino. Quando, sei in grado di parlarne subito?
1: Sì, trovo il tredicesimo minuto.
0: Ecco,
1: sì.
0: Allora intanto trovalo perché raccontiamo cosa. Allora, perché dai. Ovviamente questa mattina qui c'è stato l'uscente sindaco di Arezzo, Alessandro Chinelli.
1: Il già sindaco. Cittadino.
0: E il mio amico e collega,
1: collega
0: Giuseppe Misuri collega. Ha fatto delle domande.
1: Sì.
0: Quelle che vengono da parte del popolo che chiede le cose. Insomma, quanto si è parlato di Poponcini nei mesi scorsi? Tante volte se ne è parlato. Se ne è parlato perché a un certo punto il comandante della polizia locale ha dovuto sostanzialmente lasciare il posto e andare in pensione. Se lui anche avrebbe goduto molto nell'avere un riconoscimento del suo lavoro, 3 mesi
1: posso dire
0: per fare scegliere il prossimo candidato, il prossimo comandante della polizia locale ad un altro sindaco, quello che veniva dopo.
1: Ma se uno
0: e invece stando avanti, molti dissero all'epoca, vedi, Chinelli lo vuol mandar via per scegliere il nuovo comandante, cosa che Chinelli ha sempre negato.
1: Ascolta, ma se uno a me, se uno a un giornalista dice ma guarda che c'era un decreto, una determina, una cosa che io che poteva arrivare a fine mandato e poi invece me l'hanno interrotto. Come la citola?
0: Facciamola sentire, dai.
1: No, questa, vabbè. Allora,
0: facciamo
1: intanto,
0: sentire cosa hai
1: intanto
0: detto,
1: prendiamo. Potete trovare l'intervista al sindaco Chinelli di questa mattina, ovviamente.
0: A chi? A chi?
1: L'ho detto?
0: Hai detto al sindaco Chinelli. Hai già la nostalgia.
1: Hai già sindaco Chinelli.
0: Procedi.
1: Vabbè.
0: Procedi.
1: Al minuto 13 troverete questa cosa che adesso io vi metto qui e vi faccio ascoltare al minuto 13.
0: Hai cambiato anche camicia, vedo, da stamattina.
1: Stamattina, vuoi che me la cambi, scusa.
0: Che camicia avevi stamani?
1: Ho aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te.
0: No,
1: non me lo sarei mai. Fosse andato da
0: Aspetta,
1: se non sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
4: Sono andati a Poponcini.
1: Esatto.
4: Ma perché Cristiano Romane ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla
1: sicurezza.
4: E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione, del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi in Aldo Poponcini, che entrerà in consiglio comunale.
1: Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te.
4: No, non me lo sarei mai
1: fosse andato da Marco.
4: Non me lo sarei mai aspettato.
1: Ma un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua,
4: no,
1: però.
4: Non ci ho parlato. Tra l'altro, persone a me vicine mi dicono parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
1: Ora io lo
4: credo che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
1: Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
4: Non credo.
1: No. Perfetto. L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
4: Questo è esattamente così, e tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare, una persona.
1: Sai che te l'aveva contestato Menchetti, no? Tanto tutte le volte
4: Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero come faccio qui da te, non è mica problema. Lui è nato per contestare. È stato fatto un concorso nazionale, io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante da PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare. Mi permetto di dirlo, credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza, e sta facendo un ottimo lavoro.
1: Però è della polizia. Lui adesso a chi
4: si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
1: Si è dimesso dalla polizia,
4: forza.
1: Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi, no?
4: Lui, e lui invece deve rendere conto a Marcello.
1: Al sindaco, esatto. Ecco, togliamo Marcello, una cosa mi interessa.
4: Vai, te la fermo un attimo, intanto dimmi questa parte qui.
0: Questa parte qui è, secondo me, ancora tutta da scoprire, perché io non lo so, non ho avuto occasione di parlarci di questo argomento con Aldo Poponcini, invece ho parlato, l'ho salutato in questi due mesi più di una volta, eccetera.
1: Secondo lui poteva arrivare fino a fine fino a...
0: Sì, no, ma secondo lui, ma anche secondo tanti, c'era possibile dargli una proroga di 3 mesi. La verità la deve conoscere qualche giurista che conosce bene le norme, ci mancherebbe altro, è inutile ora lanciarsi Ma ha colpito molto una parola che ha utilizzato Ghinelli, gli adepti di Cristiano Romani. Ora capisco che il Romani ha il nome Cristiano e in qualche modo la parola adepti si potrebbe anche mettere insieme, no? Ora però vedere proprio Cristiano Romani come uno che abbia gli adepti, cioè coloro che lo servono, che lo seguono come se fosse una sorta di messia, insomma, ci vuole
4: prendiamo le giuste misure. Adepti è proprio
0: adepti,
4: tipo idolatrare,
0: adepti,
4: no?
0: Adepti è una parola molto
1: è vero?
0: Importante.
1: È vero. Sì. Ma lui le sa le parole, io no, ma
0: lui è uno che ha fatto il classico, quindi guarda, sull'uso delle parole va lasciato stare, assolutamente.
1: Va bene.
0: Scusa, a questo punto qui, visto che hai per le mani l'intervista di questa mattina, che so che comincia a avere già anche molti.
1: Sì, vuoi sapere? Io stavo iniziando.
0: Quali sono tra le tante cose che gli ha chiesto qualcun altro che ti ha colpito? Perché, per esempio, ti ha detto nulla. Sarei curioso di sapere, no? Siccome c'è questo discorso
1: in ordine che ancora non l'avevo tabulato.
0: In ordine.
1: Allora, intanto andiamo a sentire.
0: Ma per esempio lui, no? Lui alcuni giorni fa ha fatto un post dicendo di se stesso le migliori cose. Ha detto: io ho fatto 11 anni veramente meravigliosi qua là, eccetera, lascio questa città più bella, più ricca, più conosciuta, più forte, eccetera. Non ha avuto neanche un momento in cui ha avuto un po' bisogno di qualche autocritica da fare. Non gli sarebbe caduto
1: niente.
0: Mi fa sentire questa cosa?
1: Da trovarlo, Ivo.
0: Se l'hai fatta in fila, è la seconda domanda.
1: No, non è in fila, non sono in fila. Siamo partiti dal suo premio, che insomma è andato qui.
0: Sì.
1: E poi ho detto: la prima cosa che ho chiesto è un'analisi politica di quello che era successo.
0: Sentiamo
1: andiamo
0: un po'
1: a vedere. Ti ricordi questo? Io uso il termine acianfo, no? Come il cemento. Che io ho detto il cemento. Su il cemento sulla pietra nuova, io un lavoro in quella maniera l'avrei preso.
0: E lui che ha detto,
1: ora dopo te lo senti, vai, andiamo, senti che ci dice.
0: Sentiamo.
1: Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato, insomma, è stato eletto il nuovo sindaco.
4: È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco Marcello Comanduccio, al quale faccio in diretta nel suo secondo giorno di lavoro i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello che
1: farà in questo momento secondo te?
4: Lavora,
1: come lavora?
4: Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
1: Lui è già stato tuo assessore.
4: Sì, certo.
1: Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità.
4: Ma secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
1: Questa è la tua chiave di lettura.
4: È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra. Questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo, perlomeno. Lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026. E lo hanno sostenuto i tre partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020, ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne ho presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per due volte, oggi era quella di Comanducci, è cambiato solo il nome ma il concetto è sempre lo stesso.
1: Quindi ed è, rivendichi un po' di questa continuità.
4: Beh, è un disegno che è nato nel 2015 e si è portato avanti fino ad oggi, tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto bravi, lo schema è questo, va ripetuto laddove possibile, sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia,
1: insomma il sindaco
4: Tomasi è andato in regione, ha lasciato due anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centrodestra.
1: Qui mi stai dicendo che però tu Comanducci è una sorta di tua continuità,
4: non mia personale ma del centrodestra, sì, cioè, lui rappresenta una novità nel senso che è una persona nuova all'amministrazione,
1: è stato tuo assessore
4: assolutamente
1: in giunta,
4: sì.
1: Quindi
4: ma se si guarda i nomi nelle liste di un po' tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare.
1: Esatto. Senti, però siamo arrivati a queste elezioni con grande vulnus iniziale, se mi passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano, tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
4: a secco. Beh sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita a elezioni vinte in regione di abbandonare quel ruolo, che è un ruolo importante per lui, per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
1: Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, vero? È un suo dei sogni.
4: Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco
1: di Firenze. Tu dici, più che la regione.
4: Assolutamente.
1: Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri una cosa del genere? Non lo so, non me lo sono
4: veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa, non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
1: Senti, allora adesso la fermo per dirti, lui ha fatto un'analisi dicendo riconduce a senso un po' questo senso di continuità a livello di destra, che dice ha fatto bene la destra in questi anni e quindi è stata riconfermata. Io ho detto questa è una tua chiave di lettura,
0: però
1: che cosa dici di questa prima parte?
0: Cosa dico? Innanzitutto mi colpisce quando dice insomma la lista fare è un po' quella che era la lista ora, no? Anche come risultati eccetera, e lì dentro ci sono anche tanti nomi che erano nella mia lista, tanti nomi che però sono scappati dalla sua lista, perché quelli della prima lista del 2015 se ne sono tutti andati da ora, nel 2020 non c'era più nemmeno
1: anche
0: uno.
1: Anche Comanducci.
0: Quindi, e anche lui infatti, neanche lui, ma neanche Camurrini, ma neanche Piomboni, ma tanti altri insomma, capito? Cioè, quindi lui in qualche modo aveva rotto con una serie di personaggi che oggi sono tornati in auge e a livelli alti. Perché Comanducci fa il sindaco, Camurrini presiderà il primo consiglio comunale in quanto ha avuto il maggior numero di voti e quindi gli spetta, si chiama il consigliere anziano, quello che prende più preferenze alle elezioni, quindi anche questo sappiate, quando lo vedrete sullo scranno la prima volta non è che l'hanno già eletto come presidente del consiglio comunale, cosa che non credo voglia fare, voglia un compito operativo, però capito, tutta gente che con lui in qualche modo ci ha discusso, ci ha avuto un po' a che fare, magari se più tardi
1: l'ha detto.
0: Ci possiamo andare a vedere, lo guardiamo un attimo cosa ha detto, mi incuriosisce molto.
1: Di Camurrini?
0: Sì, di Camurrini, sì, però sì, aspetta, devo trovare subito. quando lui dice e sottolinea di nuovo, ma in fondo gente che era con me con impegni istituzionali in questi 11 anni sono un po' da tutte le parti eccetera, è un po' quello che tra virgolette hanno tenuto un po' nascosto in questa campagna elettorale. Quando parlavano di discontinuità, specie in Fratelli d'Italia, 3-4 mesi fa c'era questa parola discontinuità che era permanente, permanente, come dire chiuso con il passato, faremo una, vinceremo le elezioni ma tutto con il nuovo. Ora bisognerà vedere cosa succede fra qualche giorno, qualche settimana, quando Comanducci dovrà presentarsi in consiglio comunale con la sua giunta nominata, perché lui si dovrà presentare con due assessori all'inizio, poi dovrà fare la giunta entro un mese. E qui vedremo se per esempio alcuni degli assessori delle sue giunte ci sarà o no, e quanti, perché sai, un conto se ce n'è uno o due, un conto se dovessero essere 4-5.
1: Lui ha contestato questa domanda.
0: Io per esempio qualche nome lo vedo che possa rientrare in quella giunta. Ora sentiamo cosa dice su questo argomento lui, perché poi dopo io qualche nome lo butterò giù stasera, voglio rischiare come faccio sempre, sai che non mi nascondo mai.
1: Assolutamente.
0: Sai che io e te durante questo mese di par condicio non abbiamo mai detto in radio chi secondo noi avrebbe vinto le elezioni, non si poteva dire. Però quando abbiamo preso il caffè te l'ho detto chi vinceva. E ti ho detto anche di quanto vincevo.
1: Ora non è spoilerare.
0: È vero o non è vero?
1: Ascolta,
0: dimmi se è vero o no.
1: È vero.
0: Io purtroppo
1: deontologicamente non parlo mai di fuori onda, tu lo sai.
0: Ma questo caso non è più un fuori onda, ormai è finita la par condicio.
1: Fuori onda, eravamo al caffè, che se faccio? Se potesse parlare con la macchinetta.
0: Gli unici numeri che non indovino mai sono quelli del Superenalotto, non so perché.
1: A quella domanda che hai detto te, lui ha risposto, ora trovarle tutte.
0: No, poi.
1: Però lui sai cosa ha detto? Perché io ho detto, ma visto che comanda Duce è sempre stata una persona riconosciuta, un grande tecnico, però di politica diciamo così ancora deve crescere, no? Però c'è una figura Camurrini e c'ha i partiti, che dici che sarà influenzato? Ho detto ma come? La gente ha votato lui e dice come ho fatto io? Del resto ha detto anch'io ho fatto così, e tu hai mai sentito dire che io ho preso una decisione che me l'hanno imposta gli altri? Lui ha detto. Ma adesso andiamo a parlare del centro-sinistra, perché ha parlato anche del centro-sinistra. Lo vuoi sentire?
0: Hai voglia te.
1: Ti interessa il centro-sinistra?
0: A me interessa tutto.
1: Vai. Anche lì sostanzialmente
4: è stato scelto un candidato importante, Vincenzo Ciccarelli ha una storia politica importante in città, evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centro-sinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
1: Quindi sostanzialmente ci dici che Ciccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ciccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
4: di centro-sinistra.
1: Centro-sinistra, sì, centro-sinistra.
4: Il centro-sinistra si porta dietro, così come il centro-destra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'ha una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro. E forse è lì che non è riuscito a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
1: In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini, cioè i Sassolini faremo il conto dopo.
4: Che
1: no,
4: vuol
1: vabbè.
4: Dire?
1: I Sassolini ovviamente qualcuno dice, qualcuno della coalizione che ha perso.
4: Delle coliche renali, quelli lì?
1: Non lo so, quelli se è allossolato di calcio non so come funziona, però ecco, che cosa si potrebbe recriminare? Che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo secondo te?
4: Da parte di chi?
1: Da parte del centro-sinistra ovviamente.
4: Grossi problemi al centro-destra.
1: Dici?
4: Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'è anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti.
1: Ne ha avuto,
4: ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. È che non sono stati riusciti a stare insieme.
1: Ma non necessariamente contro Marcello.
4: Non è che contro, è diciamo, purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra.
1: Esatto.
4: Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra.
1: È sinistra.
4: Se la destra fa il 44% perché è unita, e tutto il resto, che è il 56%, vuol dire che viene da La sinistra.
1: Mi riporti un po' la canzone di Gaber, mi sembra. Quella,
4: cos'è destra e cos'è sinistra.
1: Ecco, ma allora, scusa.
4: Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
1: Sì.
4: Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba, di Donati. E a quel punto si trovano davanti due persone, ed è qui ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che quando sarà da solo di fronte al candidato del centro-sinistra è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì, cioè il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
1: Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera. Te la fermo, dimmi.
0: Sì, ferma, perché qui merita un minimo di discussione.
1: Dopo
0: di approfondimento.
1: Di tempi, eh?
0: Sì, sì, avvogliate. Quando lui dice, sulla seconda parte sono d'accordo, quando dice i due candidati si fronteggiano una cosa.
1: Sì, l'hai sempre detto questo.
0: Non sono però d'accordo quando lui dice questa è una città di sinistra. Perché Comanducci al primo turno ha preso il 44%, quindi gli altri sono tutti di sinistra. No, caro Ghinelli, non è così. Non è così, perché possiamo dire che dell'area di sinistra o centro-sinistra, chiamala come vuoi, ci sono quelli che hanno appoggiato Ceccarelli, netti, 32, 33, 34 che sono. Poi c'è quel 20% dei Donati, e si è vista al ballottaggio, con i numeri, non con le percentuali, che sono andati metà di qua e metà di là. Quindi non è vero che ad Arezzo in questo momento il centro-sinistra è maggioritario. Anche alle elezioni regionali, dove erano presenti da una parte Gianni, presidente vulcanico che è conosciuto, già presidente da 5 anni, presenzialista, tutti intorno a Gianni, sempre, tutti quanti. Oggi a Montedolio ti ha fatto anche complimenti Gianni, mentre eri lì a seguire i lavori, dicendo che siamo di posizioni politiche diverse, però abbiamo lavorato bene in certi progetti, assolutamente. E si è beccato anche un applauso da parte del pubblico presente, Ghinelli. Anzi, forse l'applauso più importante ho sentito.

0: lo votava subito, non è che non lo votava, chi voleva trarre Ceccarelli lo votava subito, non è che non lo votava, capito? Quindi in realtà quelli del Donati sono veramente metodicamente là, e lo ha detto lo stesso Donati. Chi diceva questi voti sono tutti di sinistra, Donati lo ha smentito ufficialmente dicendo no, io avevo 5 liste, chi ha votato erano liste civiche, quindi con un'altra logica, ma la metà di queste erano di destra e la metà erano di sinistra. Questa è la verità. Dicevo, alle regionali, il centrodestra d'Arezzo, con Tomasi candidato presidente, che nessuno conosceva, diciamoci la verità, l'ex sindaco di Pistoia, ma chi lo conosceva ad Arezzo? Giuseppe, parliamo...
1: Pistoia lo conosceva.
0: A Pistoia, ma Arezzo, i voti di Arezzo erano a centrodestra, cioè ad Arezzo Comune ha pareggiato la destra e la sinistra nell'ottobre del 2025. Quindi il problema è stato dopo, non è stato lì. Questa presenza importante, clamorosa dal punto di vista dei risultati di Donati, ha scompigliato tutto quanto le carte. Se non ci fosse stato Donati, Comanducci vinceva al primo turno.
1: Però questo fatto della destra che ha preso il 44% e che la maggioranza ha votato non come la destra, l'ha detta anche un candidato di sinistra.
0: L'ha detta Ceccarelli. Ma cosa gli rispose Comanducci? Rispondi a me.
1: Cosa gli rispose? Non lo so.
0: Il 68% non ha votato Ceccarelli.
1: Il 68%
0: non ha votato Ceccarelli. No, quindi, come vedi, può rovesciare la medaglia. E devo dar ragione a Comanducci. Ha ragione Ceccarelli quando dice il 56% non vuole Comanducci, e lui ha detto il 68% non vuole Ceccarelli. Quindi, come vedi, l'analisi che fa ora Ghinelli non è molto appoggiata su basi solide, capito? Questa città è da ormai da molti anni spostata a destra. La destra è più forte della sinistra,
1: io l'ho detto.
0: Poi le persone contano molto.
1: Ascolta, io l'ho detto ad Arezzo TV, questa frase che riporto sempre, che me lo dici sempre te, e mi sono beccato, no, non è così.
0: Ma chi te l'ha detto? No,
1: così? C'era l'onorevole Grazia Sestini, c'era Francesco Francini, c'era il nostro carissimo amico, il conduttore viene
0: Carlo Gabellini.
1: Carlo Gabellini, e ho detto, io quando sono arrivato ho detto, ha dimostrato che la città è di destra. No, non è così.
0: Prendano i numeri.
1: Però ho citato te.
0: Prendano i numeri e vedano.
1: La colpa l'ho data a te, perché giustamente.
0: Hai fatto bene. Vabbè. Io me la prendo volentieri.
1: Adesso la domanda successiva.
0: Non la colpa, quando so di aver ragione.
1: Va bene, la domanda successiva tira in ballo un altro personaggio che comunque era nell'orbita della politica, lui era a disposizione. E sentiamo. Coscienza, libertà di voto, anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto prima,
2: secondo me, Marco Donati ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte, e lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
1: Vabbè,
2: ha fatto bene, secondo me.
1: Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine...
2: Stefano Tenti sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
1: Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
2: Ora, non fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
1: La prova contraria non c'è.
2: Non esiste.
1: Questo sì, però,
2: entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta
1: la Democrazia Cristiana.
2: NXDC, esatto. Secondo me, la dico papale all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
1: Avrebbe fatto meglio. Va bene.
2: Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
1: Allora l'ultimo che devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
2: Tra l'altro questa è una giacca
1: Però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine oggi con l'ingegner Ghinelli. Mi dicono che su Facebook, sull'FM sì, ma sulla Facebook non si sente l'audio.
2: Lo rappresentavano poco. Esattamente, insomma. Il suo problema è stato questo.
1: È strano, perché noi lo sentiamo tutti, e su Facebook, guarda, mi ha detto che non si sente l'audio. Allora bisogna lo interrompere un attimo per capire.
0: Ma finiamo questa.
1: Ah, sì, aspetta.
2: Che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri.

0: perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto. E Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
1: Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista. Però,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, e poi è entrato invece nella lista di Marcello.
1: Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con il rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi Vannacciani. Te la fermo qui perché non vorrei che il radio si sente, sì. Però non so perché in Facebook invece non ci va quest'audio, perché sai che quando lo leggiamo da un altro lettore, ma dopo nella cosa la metto. Comunque, sostanzialmente ti trovo il pezzo di Camurrini,
2: sì,
1: e poi in qualche modo
2: sì,
1: facciamo.
2: Passiamo
1: ad altri argomenti. Ora sì, Stefano, io non lo so perché ora si sente.
2: Ora si sente?
1: Ora dice di sì, vabbè, allora in qualche modo faremo.
2: Forse non è che hai pigiato qualcosa per oscurare una frase ti piaceva.
1: Sì, figurati, ora non so, figurati.
2: E c'è mica un par condicio, allora, si può dire qualunque cosa.
1: Allora, io, siccome è lungo, noi dobbiamo fermarci un attimo.
2: Sì.
1: Ti trovo con Camurrini, però vi
2: poi
1: invito,
2: dopo altre cose,
1: invito a andare sul nostro portale, c'è tutta l'intervista di Ghinelli, perché chiaramente abbiamo parlato di tante cose, sicuramente del perché, per esempio, viene detto 11 anni, però viene detto Ghinelli 1 e Ghinelli 2, delle cose che si vanta di più, quindi lui si vanta di tutte le cose che ha portato il nome di Arezzo fuori all'estero, gli ho detto sì, però i cittadini vedono la buca, vedono la mancanza di cura. Sono quello che vedono, quindi qualcosa è sfuggito, no? Insomma, e non solo quello, insomma, quindi c'è tutta una serie, aspetta, mi è ripartito questo, c'è tutta una serie di descrizioni che ha fatto, che comunque secondo me conviene ascoltarsele. Anche io ti trovo quella di Camurrini, così almeno quella
2: sì, sì, sì,
1: nel
2: sì,
1: frattempo
2: sì.
1: Bisogna fermarsi un attimo, però
2: fermati già. Se ce la fai.
1: Sì, dopo bisogna che tu 3 minuti tu parli te, perché devo trovare.
2: E parlo io. Ho già un po' di cose da dire, guarda.
1: Perché
2: ce l'ho un po' di cose da dire?
1: Ha detto di Tenti che avrebbe fatto meglio di Ceccarelli.
2: È un giudizio.
1: Però ha detto non c'è prova contraria. Ha detto
2: non c'è prova contraria.
1: Vabbè. Ci fermiamo un attimo.
3: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Radio Fly. Rewind.
1: E eccoci qua nella terza parte, mentre io cerco il punto che mi ha detto Ivo,
2: sì.
1: Fammi prendere un po' di tempo.
2: Vai, fai con comodo.
1: Grazie Ivo,
2: io potrei,
1: sei gentilissimo.
2: Potrei cantare una canzone, che faccio? Oppure devo continuare, posso commentare? Che dici?
1: No, commenta quello che vuoi, ma basta che devo trovare il punto.
2: Fai pure la caccia al punto.
1: Grazie.
2: La caccia al punto.
1: Vediamo se
2: dunque,
1: lo trovo.
2: No, molto interessante questa chiacchierata che hai fatto stamani con Ghinelli, poi io da te ho saputo anche le risposte che ti dato anche su altri punti, però non sentendolo adesso forse non si possono commentare. No, l'esame che lui fa del voto è particolare, vedo che comunque sia tira sempre a riconoscere una continuità fra la sua politica e i suoi, chiamiamoli uomini e donne, cioè coloro che lui ha candidato e portato nella sua giunta. E proprio parlando di giunta, per capire come in questo momento abbia ragione Ghinelli quando dice Comanducci è a studiare, studia le carte, studia i suoi impegni, ma studierà senz'altro anche quanto è complicato a questo punto per lui fare la giunta. Perché finora Comanducci ha avuto una grande capacità nello stare testardamente a dire io mi candido qualunque cosa succede. E quando gli presentavano ogni tanto, ah, il centrodestra presenta Gaverini, io vado avanti. Ah, ma il centrodestra presenta Beppe Angiolini, io vado avanti lo stesso. Ma rappresenta Merelli, vado avanti lo stesso. Questo vado avanti lo stesso, alla fine ha fatto decidere le forze politiche del centrodestra che non c'era trippa per gatti, nel senso che non riuscivano a trovare il candidato giusto, e a quel punto hanno chiesto loro a Comanducci, ma lo vuoi fare il capo di tutti? E lui ha fatto, beh, io sono qui apposta, ve lo dire, lo faccio. Probabilmente ha posto delle condizioni, che erano quelle che si diceva prima, cerchiamo di stare un po' disgiunti da quello che abbiamo visto finora in comune, un po' di discontinuità, e quindi i partiti hanno un po' taciuto in questo mese di campagna elettorale. C'è stato molte polemiche di un po' di bocche larghe o di leone da tastiera, Facebook è stato un po' una fogna come sempre,
1: sì, però non c'è
2: di
1: stato
2: gente che se le sono no, se le son dette veramente brutte, ma guarda, brutte.
1: Comanducci no,
2: no,
1: eh.
2: I sei candidati, sei signori.
1: È vero,
2: se mi permetti, sei signori, veramente di classe, guarda, tutti quanti. Hanno parlato delle cose, dei problemi, molto spesso incalzati sempre sulle stesse domande, anche da parte dei giornalisti, ecco, questo va detto, insomma non è che abbiamo variato molto in questi dibattiti per cercare altri argomenti, però così è andata. Ora sarà interessante vedere come va la giunta per capire se Ghinelli ha ragione nel dire in fondo ho lasciato un buon lavoro e una parte di quella squadra tornerà a lavorare, oppure se hanno ragione quelli che dicevano due mesi fa e poi lo sussurravano a bassa voce, discontinuità, discontinuità, discontinuità. Perché questo? Lo dico in tre parole. Forza Italia, prendiamo il partito che ha tre consiglieri comunali, tutti con tanti voti. La prima è la vice sindaca attuale, la vice sindaca uscente,
1: Pretoriano.
2: Lucia Tanti, che è stata quella, è stata l'immagine del Ghinelli quando il Ghinelli era all'estero, per motivi familiari, di studio, di quello che vuole, ma che la città ha molto notato. Quante volte abbiamo sentito dire, in città non c'è il sindaco, è all'estero e è la Tanti che fa le veci del sindaco. D'altra parte era un vice sindaco, doveva fare le veci del sindaco, e l'ha fatto, e l'ha fatto alla grande. Ora, la sua reintroduzione nella giunta, che sarebbe secondo me quasi scontata nel settore del sociale, perché e sono 10 anni che guida il sociale, lo guidava sostanzialmente come retroguardia anche a tempi di Rossella Angiolini,
1: quindi assessore al sociale.
2: Ma secondo me assessore al sociale la Lucia Tanti, vedendo un po' il panorama anche delle persone che sono in queste liste, ma possono pescare anche fuori dalle liste per gli assessori, attento bene, la vedrei benissimo. Però mi rendo conto che sarebbe chi direbbe a quel punto, vedi, è la continuazione del Ghinelli, quindi non è un Comanducci 1 ma è un Ghinelli ter. Come pure il Merelli, che comunque sia ha preso voti importanti,
1: ha lasciato tanti soldi,
2: voti importanti, voti importanti per Fratelli d'Italia, non è arrivato primo, prima è arrivata Francesca Lucherini. Lucherini non la rimetti dentro, è arrivata prima Fratelli d'Italia, diventa complicato.
1: E pensi che Fratelli d'Italia non voglia il vice sindaco?
2: Il Merelli, parliamoci chiaro, l'assessore al bilancio ha un ruolo politico fino a un certo punto, è un ruolo anche molto tecnico, la capacità di tenere conti a posto, la capacità di trovare le risorse e quant'altro. Lui, onestamente, esperienza ce n'ha tanta, si è messo anche un quadro di 2 metri alle spalle nel suo ufficio.
1: Se me ne
2: per far vedere
1: qua non me lo fa.
2: Non te lo fa, se glielo chiedi te lo fa.
1: Ma io ti ho detto, Merelli, ma io ti ho difeso con Ivo Brocchi e non mi fai il quadro. Cioè,
2: lo farà a me un quadro.
1: Non lo so,
2: pensi di no?
1: Se
2: ci mettiamo un po' sagliette ce lo farà un quadro noi due insieme.
1: Ma con quella spada lì?
2: No, senza spada, io mi fa male le spalle, non la posso tenere la spada.
1: Era un guerriero, che
2: era un guerriero, sì, era un guerriero.
1: Va bene.
2: Quindi questo è un po'. Mi fa sentire, siccome
1: il pezzettino
2: della prima giunta Ghinelli alla fine andò a finire un po' a stracci fra il Ghinelli stesso e il suo vice, che era Gianfrancesco Camurrini.
1: Oh, sentiamolo.
2: Che sembra che nel fare, senti questa parola fare, questa lista fare, insomma c'è stata anche da parte di Camurrini anche una voglia di rivalsa, una voglia di dire ma vada un po', ti faccio vedere chi sono io. Sentiamo cosa dice.
1: Oh, sentiamo. Questo
2: poi dovrà intervistare anche Camurrini su queste cose.
1: Certo, una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu...
0: Sono insieme.
1: San Francesco Camorini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, sì. Con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino all'ultimo del mandato, con l'altro un pochino ti ricordi che partì anche una storiaccia qua.
0: All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare, devo dire.
1: Ma erano rapporti politici, di comune.
0: Sì, insomma. Diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gian Francesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore, e quindi poi lui decise di fare una lista per conto suo e poi non la fece.
1: Tra l'altro loro due furono quelli che formarono Leo Raginelli, no? All'inizio.
0: Assolutamente. Marcello comunque va anche detto che, pur non accettando un ruolo politico, è rimasto come presidente della fondazione fino, se non ricordo, a gennaio-febbraio del 2021, quindi c'è stata una continuità con Marcello. Lui è rimasto a lavorare con me per alcuni mesi, fin tanto che il suo lavoro non gli ha suggerito di mettersi anche da presidente della fondazione Arezzo in Tour.
1: Senti, Di Marcello si dice che è stato un ottimo assessore per quanto riguarda tecnico, ma non ha quella verve politica. Anche tu hai detto una volta che probabilmente si dovrà fare il pelo, no? Sullo stomaco, una cosa del genere.
0: Ci si fa tutti.
1: Anche perché poi dopo, ecco, allora chi farà una sorta di
0: anch'io
1: politico?
0: Quando ho cominciato la politica, ho avuto la storia importantissima col Gigi Lucarini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata, non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di 6 mesi, quindi Marcello secondo me deve imparare.
1: Però ecco, avendo una caratura politica, posso usare questo termine?
0: Certamente.
1: Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere, non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che pilotano un po' questo sindaco? Che
0: mi auguro proprio di no, gli aretini hanno votato lui.
1: A te non è successo, insomma?
0: No, penso proprio di no.
1: Va bene.
0: Se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
1: Va bene. In una intervista.
2: Vabbè,
1: lascia andare, dimmi.
2: Tu sai che non sempre sono d'accordo con le affermazioni di Ghinelli. Sul fatto che lui abbia sempre fatto come voleva, non ho dubbi. Guarda,
1: è stato l'ultimo errore che lui ha detto di aver fatto. Ha detto anche questo, perché alla fine gli ho detto: dimmi 3 cose buone e 3 cose sbagliate.
2: Sì.
1: E me ne è rimasta 2, dico sì, ma non mai detto la terza. Allora lui la terza ha detto proprio questo.
2: È vero.
1: Insomma, doveva coinvolgere più, doveva ascoltare più i suoi collaboratori.
2: E altre 2 per curiosità, dimmi un po' quali
1: sono. Errori? Allora, uno che si è candidato
2: alle europee,
1: ora io me le ricordo.
2: Sì, sì, quelle europee, sì, si prese 1400 voti in tutta la provincia. Tutti
1: Madornale,
2: 700 in città.
1: Ha fatto una figuraccia. Sì, esatto. Ora voglio sentire anche il secondo, devo andare a cos'altro. Però ha detto tante cose. Bellina è quando io ho detto dell'elezione di un consigliere della comunità bengalese, e lui ha detto che preferiva non dire niente, però ha detto: io non l'avrei fatto, punto. Cioè, proprio
2: è un adepto di Romani, allora anche lui.
1: Va bene, comunque vi invito ad ascoltare, perché non ce la facciamo, perché dobbiamo andare ad Arezzo per altre cose. Ivo, glielo ho dette le cose, ma non le ritrovo ora. Scusa la fretta,
2: non ti preoccupare.
1: Ci sono quasi tutte.
2: Che cosa ci porti su Arezzo? Hai fatto un po' di giretti anche oggi?
1: Allora, sì.
2: Mica sarei stato qui in panciolla a non fare niente dopo l'intervista all'ex sindaco.
1: No, è proprio per quello che non sono riuscito poi a prepararti tante cose. Quindi, vabbè, però diciamo così, no, oggi c'è stata un'emergenza, perché Arezzo ci sono le emergenze, no? Visto, insomma.
2: Emergenze, no?
1: Sì, pane e fibra, e poi rimangono settimane fermi. Quindi, vabbè, ma non mi fa parlare di queste cose. Allora, io.
2: Stamane sono stato in Valtellina, te l'ho detta, a Montedoglio, e per strada era con me un giornalista collega mio, Luigi Alberti, nome e cognome, che per strada faceva: vedi quei cavi lì in mezzo tranciati mentre facevano l'erba, 30 giorni senza fibra in questa zona, certo. Vedi quell'altro cavo là in mezzo arrotolato lì tranciato per fare l'erba
1: in mezzo a Arezzo, a Cecigliano, vabbè, invece no, adesso ti porto l'offetto di qui,
2: la parte che mi piace più della trasmissione, i tuoi filmati in città.
1: No,
2: perché qualcosa scopri sempre.
1: No, vabbè, che c'entra?
2: E se non continui a scoprire, penso che tu stia.
1: Devo smettere, perché poi
2: devi continuare.
1: Vabbè, devo rimettere l'audio in quell'altra maniera. Vabbè, questa è una cosa. Allora, ti devo dire la verità: ieri sera c'è stata la prima, come si chiama quella delle, la cena propiziatoria?
2: Sì, vabbè, le feste che ci sono intorno al quartiere
1: Santo Spirito. Sì. Allora, che cosa è successo? È successo che ti ricordi le preoccupazioni della gente? Ma adesso i giardini e porcinai nuovi, e adesso il quartiere ci va a fare le chissà che cosa
2: le
1: succede.
2: Scene, le scene propiziatorie.
1: Le scene, è lì il quartiere in celato.
2: Dove deve andare? E mica lo possiamo mandare al centro affari.
1: Però stamattina, oggi, no, anzi, metà mattinata, siamo andati a vedere com'erano i giardini e porcinai a seguito di questa cosa. Vediamo.
6: Ciao Ivo, oggi non ho Angelino, però sono venuto con i giardini e porcinai per dirti questa cosa. Ieri sera vedi che c'è già tutto predisposto per il Saracino, no? Quindi il quartiere di Porta Santo Spirito. Ieri sera ha fatto la prima uscita, diciamo, vedete, c'è intanto, ci sono le bandiere, ci sono i tavoli, c'è tutto, vedi il palco come viene fatto. Una cosa da notare è che ben notare, guarda. Ti ricordi la problematica che dicevano del cantiere, del quartiere, che poteva durante le scene propiziatorie, gli incontri, causare tanti problemi? Ecco, io ti relaziono questa mattina la pulizia che c'è nei giardini del Porcinai. Come vediamo. E questa è una cosa che, insomma, dobbiamo giustamente testimoniare, perché se ricordi, una delle problematiche mossa da alcune cittadine era quella appunto di questo utilizzo che potesse in qualche modo danneggiare questi giardini. Ora però te ne racconto anche un'altra. Vedi che qui l'erba già non c'è più, ma questo non è un discorso che viene da ieri sera, perché ti ricordi c'era il discorso dell'erba che veniva calpestata, qui addirittura, come vedi, è quasi andata via. Ma la cosa è un po' diversa, intanto vediamo che è stato rimesso tutto a posto, non ci sono rimasugli, mi viene da dire. Sotto qui ovviamente, come vedi, ormai l'erba è sparita, ma ti posso dire una cosa molto, alcuni appunti mi sono stati raccontati da chi ha interpellato, chi ha messo questo tipo di erba. Sostanzialmente che cosa succede? Prima di tutto c'è stato il blocco dell'irrigazione e lo sappiamo, l'abbiamo testimoniato anche noi, no? Se ricordi. Ma poi adesso la ditta che l'ha installata non c'entra più niente, perché c'è chi fa la manutenzione. Che succede? Ci dicono che l'erba viene tagliata troppo bassa e di conseguenza risente molto del calore, risente molto un po' di tutto. Quindi secondo chi l'ha montata questa erba, si dice così perché in realtà sono teli, no, che vengono tappeto di erba, non va tagliata così bassa. E poi un'altra cosa che viene detta è che ci montano sopra con il trattorino per tagliarla subito dopo irrigata, e quindi già ci sono, e si vede benissimo, guarda qua, ci sono tutte le avallature, guarda come si vede bene qua, spero di fartela vedere. Secondo loro queste sono delle criticità che porteranno e portano a un degrado dei giardini e porcinai. Però ecco quello che ti volevo far vedere, che ci hanno segnalato, che il quartiere ha utilizzato ieri sera i giardini e porcinai, però come vedi non hanno lasciato nulla, perché loro hanno un appalto, da quello che ho capito, con qualcuno, con una cooperativa, qualcuno che hanno stamattina alle 7:30 hanno ripulito praticamente tutto, e questo non può che essere una cosa bella che ci è stata segnalata e io vi ho portato qui. Angiolino non ce l'ho oggi, scusate, le riprese sono queste, ma insomma. Ciao.
1: Eccoci qua. Allora, premetto io ringrazio il rettore di Porta Santo Spirito, che comunque ci ha dato anche delle info e che ci ha specificato che c'è un'associazione, penso una cooperativa, che stamattina alle 7:15 loro hanno questo accordo, sì, pagano loro per mettere tutto a posto. In effetti i giardini, il problema invece che mi segnalavano del trattorino, si vede bene che già tutto l'erba purtroppo ne risente, quindi chi ha montato l'erba non ha assolutamente la manutenzione, quindi loro non c'entrano più niente. Quindi tu mi dirai, ma se si secca l'erba adesso la responsabilità di chi è? questo è una cosa che non so.
2: Va bene.
1: Ora però ti porto da un'altra parte, perché Angiolino ha fatto anche delle riprese da un'altra parte, esattamente nel Poggio del Sole. Nel Poggio del Sole, io ti, se riesco a trovarle, vedi che sono un po' così, è venuta fuori un'altra storia, caro Ivo, che sostanzialmente Poggio del Sole c'è un'altra ditta. Non è la ditta di prima.
2: Lì veniva contestato, ti ricordi? Ti disse in un'intervista l'assessore Casi.
1: Esatto.
2: Che sollecitato anche da consiglieri comunali Caneschi e Donati, il gang Donati, che insomma le cose erano state fatte in un certo modo, cioè fatte male. E tu ti domandavi sempre, ma come, ma li pagheranno questi, ma fanno queste cose, ma come
1: no,
2: funziona?
1: No, non è più la ditta, ti posso dire che...
2: Abbiamo visto cambiare anche l'insegna, quella pubblica che dice chi fa il lavoro di una cosa o l'altra, è cambiato nome, non c'è più la cifra.
1: Ma non c'è la cifra, non c'è la cifra. Tant'è che noi pensammo, dice, ma sarà l'azienda che è stata costretta a rimettere a posto da una parte? No, ti posso dire che non c'entra niente. Io purtroppo qui non riesco a trovare molto bene queste cose, ma le troverò, non ti preoccupare. Questo semplicemente per portarti a conoscenza di quello che hanno già fatto, di quello che, e poi di questa storia dell'ossido, che io, se tu mi sai dire qualcosa, sarei più contento, perché la persona che ho trovato lì e che gentilmente ci ha fatto anche entrare, io ho detto posso fare una ripresa, cioè nel senso posso fare una foto, no? In maniera molto tranquilla, ha detto non c'è nessun problema. Poi ho tutto chiesto, ma siete un'altra ditta, se volete prima? No, siamo un'altra ditta e praticamente ti faccio vedere l'intervento che è stato fatto già ora, che te lo metto subito, abbi pazienza, purtroppo sto facendo le cose un po' di fretta, ma arriva. Allora guarda, innanzitutto questo qui è il vialetto, lo vedi il vialetto che lo stanno rifacendo?
2: Sì.
1: Perché lui mi ha spiegato che quella roba, per avere quel colore lì, ci hanno buttato dell'ossido. Io queste parole sue non so di cosa si parla, tu sai già io ce l'ho coi cordoli di travertino, quindi figurati questa roba qui. Però mi ha detto assolutamente che quelle va rifatto. Poi un'altra cosa che hanno rifatto invece, e ce lo fece presente il consigliere, l'ex consigliere comunale Donati Giovanni, queste scalette, lo vedi che come sono? L'hanno rifatto tutto il frontale, fatte bene a sto giro, no? Una lunga, una stretta, una che... mettendo, vedi questa graniglia qui sopra? Ecco, è così che dovevano arrivare queste cose. Quindi hanno fatto questo tipo di intervento, però ecco, ti confermo che la ditta non è niente, non è più quella. Ti volevo far vedere invece per i cassonetti, guarda Ivo, lo vedi come sono a Bologna i cassonetti? Sono questi
2: perché
1: nuovi.
2: Sono sottoterra?
1: Però no, non ci metti le mani, perché se tu vai in giro, io sono andato in giro stasera, tu vedrai quante ne trovi già aperti, che rimangono in quella maniera. Però bisogna segnalarle queste cose, secondo me, no? E ti volevo segnalare anche questa cosa qui, l'incidente che abbiamo visto ieri sera qui all'incrocio tra via Salvatori, via Chiarini e via Romana, credo che sia quella. E c'è stato un signore che ci ha detto: guardate, che questa è una zona veramente pericolosa, questo incrocio, per due motivi: perché chi viene da via. Da via Salvatori, che cerca di attraversare la strada, lo fa ma in una condizione di pericolosità, perché le macchine in via Romana sfrecciano, quando vengono, entrano in via Romana, sfrecciano tantissimo.
2: Ma ti dirò un'altra ragione, e la vedi anche da questa immagine: chi viene da via Salvatori ha il sole davanti, non vede nulla.
1: Qui c'era una ragazza che poi è stata portata all'ospedale, ma penso che sia una ferita lieve. Ieri sera poi non ci dicevano niente vicini. Ma perché vicini siamo lì? Ho detto: guardi, io sono giornalista Radio Fly, ci dice un po'.
2: Non hanno l'obbligo di dire.
1: Ma l'obbligo no, ma almeno per informare. Tu vedi questa moto qui sotto, pensi chissà che, no? Insomma, no, sbaglio.
2: Non possono.
1: Vabbè, comunque, io rispetto, però qualcosina mi dissero, insomma, la ragazza si era vista che era stata portata via all'ospedale, insomma, vabbè. Va bene, questa è un po' le cose, e poi ti voglio raccontare un'altra cosa. Questa mattina non avevo questa appunto.
2: Non hai altri filmati, no?
1: Sì, c'ho quelli di Angiolino, volendo, se li vuoi.
2: Se va bene la settimana prossima, oppure...
1: Va bene anche la settimana, sono il Poggio del Sole, che ti fa vedere più compiutamente il cantiere, ma le fasi violente sono quelle. Ah sì, ci devo portare via
2: Saione.
1: Saione e via un conte a Montefeltro.
2: Fammi vedere.
1: Quelli ti devo far vedere, no? Però lì non c'è il mio commento, capito?
2: Allora saranno anche meglio. Ti è piaciuto? Sono un amico?
1: va bene, lo so, anche tu mi attacchi il mio dialetto.
2: No, no, non per il dialetto.
1: Va bene.
2: Sono ben altre le ragioni.
1: Vabbè, andiamo a sentire qua. Questo qui non c'è il commento, te lo faccio io il commento. Questa è Piazza di Saioni,
2: sì,
1: che stanno montando, vedi, c'era tanta gente a lavorare. E devo dire, guarda, veramente, devo dire che a un certo punto un signore ha detto a uno di questi qua che lavoravano che c'era un signore che stava riprendendo Angelino. E allora è andato lì uno a dirgli che lui non poteva riprendere. E lui ha detto, no, io posso riprendere, siamo in un ambiente pubblico, quindi io riprendo i lavori perché sono della cosa. Quando gli ha spiegato, comunque era un giornalista, ha detto, vabbè, allora sì, perché io non penso che uno
2: ma
1: non
2: anche
1: possa
2: un privato lo può riprendere?
1: Sì, ho capito, ma noi
2: a quel signore che ha avvisato gli operai, no,
1: è andato un operaio lì a dire, esatto,
2: allora quel signore che ha avvisato gli operai sappia una regola di questo paese. Siamo in un paese in cui all'aperto ognuno riprende quello che gli pare. Se mi fermano i carabinieri, io mentre loro mi guardano i documenti riprendo e non mi possono dire niente.
1: Lo so.
2: I carabinieri, figuriamoci, sì, un cantiere che stiamo pagando noi a sordi di milioni.
1: Scusa, un giornalista può far vedere queste immagini.
2: Ma figuriamoci.
1: Tra l'altro lavoravano, erano gli unici che lavoravano, quindi figurati, no, a parte noi con il fatto di quegli unici che lavorano, insomma.
2: So, è bellissima questa cosa dei cittadini che vogliono sapere ma non devi ripigliare,
1: sì, esatto,
2: capito?
1: Ma ti rendi conto? Tu vedessi a me quante me ne
2: un
1: dicono,
2: po' di rispetto,
1: vabbè, lasciamo perdere, tanto lo sai che non mi interessa. Invece questa qui è via Buonconte Montefeltro, praticamente sarebbe terminata, sarebbe terminata la rotatoria, come ci fa vedere l'immagine di Angiolino, praticamente è stata, ora questa è la parte di qua che era già fatta, l'altra parte della rotatoria, come vedi, è tutta asfaltata, tutto a posto, la staccionata che noi vedemmo l'altra volta fare in un giorno, che la signora era meravigliata perché dice, oddio, in un giorno hanno fatto tutto. Guarda, tutto pronto, io non so che cosa a questo punto si aspetta.
2: Intanto manca la segnaletica.
1: Mancherà la segnaletica allora. Però
2: sia orizzontale che verticale.
1: Quando la inaugureranno secondo te?
2: Vedi
1: la staccionata, guarda bella quella staccionata, l'hanno fatta in un giorno, poco più. Quando vuoi.
2: Quella è la pista ciclabile.
1: No, ma beh, il capocantiere, la prima volta ci siamo andati, dissero, sa, ha piovuto tutto questo tempo. Però gli dissero, no, dovevate consegnare a ottobre del 2024. Dice, no, ma sa, ha piovuto.
2: Un po' di ironia ci vuole, dai.
1: Sì, va bene, dai. Va bene, allora senti, il resto lo facciamo la prossima settimana.
2: Sì, mi volevi dire una cosa, tu hai detto prima.
1: Sono andato in comune questa mattina.
2: Sì.
1: Non avevo l'appuntamento, quindi se non hai l'appuntamento, a parte stamani non funzionava il monitor, non funzionava, insomma c'era un po' di problemi, no?
2: Sì.
1: Però dico, sono lì vicino, devo chiedere una cosa, perché per online quella cosa lì non c'è, quindi qui bisognerebbe dire all'ex assessore, tutto non c'è, vabbè, non importa. Allora io mi reco lì, visto sono lì vicino, dice, guarda, se non hai l'appuntamento, no, prenda il bigliettino. E io prendo il bigliettino e mi metto, c'era il guardiano, come si chiama, insomma, chi faceva, non so se una dei vigili giurati.
2: Sì, è una guardia giurata.
1: Comunque, tanto per dirti.
2: Ci hanno dovuto mettere la guardia giurata, perché la gente si incavolava un pochino, insomma.
1: No,
2: ecco.
1: Ma secondo me ci devono mettere anche i cartelli in più lingue, perché almeno 3-4 persone, guarda, io non ne faccio una questione di etnia, di cose, sono arrivati, entravano, dicevano, scusi, ma dove va? No, ma devo chiedere un'informazione, prenda il biglietto. Come il biglietto? Sì, non le vede la fila, il primo, la seconda, la signora entra, vuole entrare, insomma, a un certo punto mettiamo allora delle indicazioni anche nelle lingue, di più lingue, perché non è ammissibile che tu se li aspetti a fare la fila. Guarda, c'ero io. E poi la cosa che mi sono rimasto, una ragazza di colore, una ragazza perfettamente italiana, ha detto, guarda, io dovrei andare al bagno, è andata al bagno, è uscita, mi ha fatto tenerezza. Perché gli ha detto a questo signore, guardi, dice che ci sono i bagni in condizioni pazzesche, è tutto stato fatto fuori, dice tutto fuori, e lui ha detto, dice, io che ci posso fare? Guarda, io sarei stato tentato di andare lì, fare una ripresa per dire, ma è possibile che si possa fare una cosa del genere?
2: Questa è la prima colpa, è di chi usa i bagni, eh?
1: Sì, assolutamente, ma mi ha fatto tenerezza questa ragazza, mi ha fatto tenerezza perché, ma a quel punto lì chi ci deve andare? Chi è che si occupa di cosa? Perché anche queste sono le piccole cose, no? Perché lì io penso che essendo un ambiente pubblico, se tu sei al parcheggio e bisogna del bagno, ci puoi andare, penso, no? Non lo so. Però questa è la cosa di stamattina. A un certo punto, sai cosa ho fatto? Guarda, te lo dico, avevo il numero 40, ho preso il biglietto a quella signora che tanto starnazzava prima dicendo che c'era la fila. Io ho detto, guardi, gli do il mio numero, lei aveva il 41, io ho preso, me ne sono andato. e ci tornerò con calma.
2: Mi piacerebbe che questa cosa dei cartelli in più lingue fosse anche davanti a seggi elettorali, visto quello che è successo nei seggi.
1: L'ha detto anche Ghinelli. Sì.
2: Non è una bella cosa.
1: Non è una bella cosa.
2: Non è assolutamente una bella cosa, ma non è per la democrazia, eh? Cioè, chi va a votare deve sapere che cosa fa, perché altrimenti non è partecipazione, è obbedienza a qualcuno che ti dice come fare. Oh, parliamoci chiaro, 60 anni fa c'era l'ordine che veniva prima, il prete ti diceva vota democristiano e il sindacalista diceva vota comunista, quindi una forma c'era anche una volta di obbedienza a un credo, però vederlo oggi che siamo nel 2026, la gente inquadrata che viene portata a votare, insomma, non è stato un bello spettacolo.
1: No, comunque
2: non è stato un bello spettacolo.
1: C'era un signore prima di me che aveva il 37, guarda, non ricordo come si chiama, ci siamo guardati come per dire, ma possibile che ho 4 su 4 fan, cioè fan, allora mettiamo la scritta.
2: Io sono per le scritte plurilingue, assolutamente. E quando uno non obbedisce, guardi, lei torni domani.
1: L'aveva fatto il Menchetti sui suoi cose.
2: Aveva fatto bene. Aveva fatto bene. Pensa anche fare un vademecum per tante cose, come si usa la città. Capito?
1: Sì, mi dice Roberto Rosati, non la cena propiziatoria. Ieri sera mi ha detto
2: una festa.
1: Cosa c'era ieri sera, Roberto? Questo mi ha detto, insomma, ieri sera c'è stato qualcosa. Sì, la prima, come si chiama?
2: L'apertura della settimana di giosta sarà stata.
1: Vabbè.
2: L'apertura della settimana di giosta.
1: Rosati è preciso.
2: No, Rosati è uno che se sbagli la lancia,
1: no,
2: sai come la usa. No,
1: guardare 3 mm.
2: La lancia, sai come la usa se sbagli, no? Che la punta attorno all'occhio e ta. 5, ho beccato la pupilla.
1: Abbiamo sforato, Ivo. Abbiamo sforato.
2: Tanto per parlare italiano, Nova.
1: Vabbè, io ti saluto. Scusa se non sono andato in ordine tante cose, però. Secondo me, se ascolti tutto il video, dura 40 minuti. Lo so, ti perderai un po' di tempo, però ci sono degli spunti che te sicuramente.
2: Vabbè. Cari ciao amici, arrivederci a tutti, a giovedì prossimo.
1: Un saluto a Stefano, saluto a Roberto Rosati, a tutti coloro che ci hanno salutato, ascoltato in questo giovedì 11 giugno, e noi vi salutiamo anche a tutti coloro che ci guardano Arezzo TV, diciamolo, perché insomma,
2: assolutamente,
1: cioè, che ti guardano, cioè,
2: che guardano anche te.
1: Io ultimamente ti sto mettendo un pochino più chiaro per vedere se risalto con la tua luce riflessa, capito? Allora diranno
2: quando hai finito di riprendere in giro puoi anche chiudere, abbassare il cursore e dire arrivederci a tutti.
1: Abbiamo sforato.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
7: Senza titolo, legati al tempo, ma liberi nei pensieri.
8: 1, 2, 3, 4. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.

0: Vabbè, sono ben più, no? Delle solite quattro battute, poi iniziamo.
1: Secondo me ci dimenticavamo. Sì. Secondo me, a me sembrava che ci stessimo dimenticando. Iniziale.
0: Vabbè, lo strumentale sì, loro erano The Sparks, un gruppo, sto lato strumentale, l'altro cantato. Questa si intitola Roaming Candle. Non dire già roaming.
1: Scritto così non lo so.
0: No, ma ho sbagliato io a scriverlo. È roaming ma con l'A.
1: Ah.
0: Stavo guardando.
1: Una candela che gira.
0: Che si sta consumando? Non lo so.
1: No, roaming. Boh. Roaming vuol dire andare in giro.
0: Comunque,
1: no?
0: nel nostro oggi dovete sapere che c'è il cielo grigio e noi siamo un po' sonnolosi, c'è e l'andatura.
1: C'è il cielo grigio, ma non metteremo sognando la California.
0: L'andatura, no, anche perché non. Forse a te il cielo grigio ti fa venire in mente il cielo.
1: Sono le prime parole.
0: A me, no.
1: Cielo grigio su, foglie gialle giù.
0: Vabbè,
1: mamma mia,
0: vabbè. Almeno finisce.
1: Guarda, no? Che sei fettente.
0: Ehi. Dai, è ora della sigla.
1: Qua.
0: Sigla.
1: Sigla. No matter what the
2: time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Ah, se te conosco, certo, lo so che alzi e abbassi il volume quando devi parlare tu e lo rialzi quando devo parlare io.
3: No, perché non avevi in realtà niente da dire, non volevi lasciarmi finire quello che dovevo dire.
2: Ma la novità di oggi
3: che era, vai. C'è il cielo grigio, noi siamo un po' sonnolenti, ma stiamo per mettere della musica pazzesca. Non me lo lasci dire, devi
2: oggi
3: intervenire.
2: C'è una sorpresina, anzi abbiamo un ospitino.
3: Un ospitino,
2: un piccolo,
3: piccolo
2: ospite. Ciao Martino.
4: Ciao.
2: Come stai?
4: No.
2: Stai bene, sì? Sei venuto su a giocare o a suonare?
3: A misurare tutta la casa?
2: A giocare. Guarda che parli sopra anche a lui. Non hai rispetto per nessuno.
3: Ah, Clint Miller, Bertalù.

0: Allora, quello che avete sentito prima era la voce di mio nipote Martino, 8 anni, gasato con i dischi, suo fratello,
1: meno male.
0: Suo fratello di 6 anni, ancora di più, tutte le volte che viene qua, zio, mi fai ascoltare i dischi, zio, come funziona il giradischi? È una roba fantastica, veramente. Sì. Mi dà più soddisfazione di te, guarda.
1: Pensa un po'.
0: Dall'altra parte metto un disco che ho comprato qualche tempo fa, praticamente un EP in cui ci sono la descrizione è White Kids Going Wild Over the R&B of Willie Dixon, ovvero ci sono dei ragazzi bianchi che impazziscono per il sound R&B di Willie Dixon, che ovviamente sapete tutti chi è, non ve lo spieghiamo più perché l'abbiamo detto mille volte.
1: Sai che sono usciti, se vai a leggere proprio, a scavare bene, c'è un sacco di canzoni accreditate a Willie Dixon che anche lui era un bel filibustiere.
0: Sì, quello sicuramente.
1: Se vogliamo dirla tutta.
0: Quello sicuramente.
1: Ma
0: però
1: questa
0: si chiama Mellow Down Easy di Rex. Eccola qua.

0: eccoci amici.
1: Questa è una brano riconosciuta a tutti, era un brano che incise in origine Little Walter. Bella questa versione, molto, molto garage, molto bianchina, ma
0: carina,
1: bella,
0: sì,
1: bella
0: sì, versione. Ma queste, guarda, questa collana di dischi della, prodotti dalla Sleazy Records è molto carina. Alcuni, sì, permettimi, per niente azzeccati.
1: Me ne hai regalato un volume.
0: E com'è che non l'ho ascoltato?
1: Mi dimentico di... No, sì, certo. L'ho ascoltato, è dedicato a Big Boy Crado,
0: sì,
1: mi pare.
0: Sì.
1: Ci sono su 4 canzoni, ce ne sono 3 interessanti, una veramente che mi viene male.
0: Che se non l'avevano pubblicata all'epoca ci sarà stato un motivo.
1: Esatto. Le altre però sono interessanti. Ma secondo me, come tutte le compilation, ci sono cose più belle, meno belle, cose che non ci piacciono quando le ascoltiamo le prime volte e poi le riscopriamo dopo anni.
0: Oppure cose che non incontrano i nostri gusti, ma incontrano quelli di altri.
1: Ma infatti.
0: Banalmente. Sì.
1: Vabbè,
0: siamo negli anni 60 e rimaniamo negli anni 60 con questa versione di Sarah Vaughan, super sculettosa, di Mama, He Treats Your Daughter Mean.

0: Il nostro amico House Rockin' ci ha appena qualche giorno fa, qualche settimana, dipende da quando ci ascoltate. Comunque,
1: certo,
0: ha appena pubblicato sui social, andato a vedere su Instagram proprio di 1234 un video cui si parla di Mama He Treats You Better Mean, fatta nella versione fatta da Ruth Brown, e nella versione, diciamo, risposta, nella versione answer song.
1: Sì, diciamo la versione più maschile.
0: Di lui, com'è che si chiama? Che
1: io non era Billy, Billy Brown.
0: Oddio,
1: siamo in due,
0: anche lui Brown.
1: In
0: però,
1: due non ne facciamo una. Comunque,
0: che si chiama Pappa.
1: Pappa? Sì, perché è la versione maschile di Mama e Tricio.
0: Questa è un'altra. Una volta andatevelo a beccare.
1: Un giorno
0: questa
1: vi faremo l'elenco di tutte le versioni di
0: questa,
1: Mama e Tricio.
0: Sarah Vaughan. Vabbè.
1: Sì.
0: E dall'altra parte invece voliamo a Los Angeles. No, non è vero. Sì.
1: No. Fermiamo a New York.
0: Ci fermiamo a New York.
1: Dion di Mucci.
0: Che, il disco che arriva da Los Angeles.
1: Ma neanche, il disco è pubblicato a New York. New York City, New York. Sì, arriva da Amiba, ti piace dirlo, ok. Quando dovete sapere quando Raffo è stato.
0: No, ma io non volevo raccontare tutta la storia.
1: No, la raccontiamo. No, allora niente. Vabbè, Lonely Teenager, Dion di Mucci. Eccola che arriva.

0: Ma sai, questa invece te la voglio raccontare, Raffi. Sai che uno dei primi dischi in assoluto di gruppi vocali di doo-wop fu un cofanetto che presi a Roma nel 1990 di Dion and the Belmonts. Sono tre LP, c'è Dion and the Belmonts e Dion da solo nelle registrazioni successive. Posso dirti, mi piacevano tre canzoni, il resto lo detestavo.
1: Ma poi l'hai capito?
0: Poi negli anni ho capito,
1: hai metabolizzato oppure no?
0: Mi piacciono alcune cose anche mi piacciono soprattutto il periodo con i Belmonts. Lui vabbè, aveva una bella voce, niente da dire, è stato un personaggio insomma che in quel periodo ha fatto il suo, non c'è niente da obiettare. Alcune versioni di canzoni di gruppi vocali precedenti, lui ha fatto delle cover così, le trovo un po' cheesy, però insomma
1: allora io così. Anche abbiamo questa cosa in comune, ti devo rivelare, incredibile
0: signore e signori,
1: ti devo rivelare.
0: Dobbiamo mettere,
1: che...
0: scusa, posso dirtelo?
1: Sì, cosa vuoi mettere?
0: Vorrei mettere.
1: Aspetta, c'è sorpresa. Questa è più magia che sorpresa.
0: No, dobbiamo mettere l'intro di Twilight Zone quando vuoi fare quella parte un po'.
1: Mandamelo che lo metto.
0: Questa parte qua, ma è sì. Più. Okay.
1: Così chi aveva il volume basso della radio l'hai assordato. Comunque.
0: È giusto così.
1: Anche questa cosa che ci accomuna, anch'io ho, infatti non la racconterai più adesso che lo saprai, anch'io ho scoperto il doo-wop grazie a Dion DiMuth, Dion and the Belmonts ai tempi, grazie a un CD che era un greatest hits che mi piacque parecchio, 70% dei brani mi piacevano, alcuni li skippavo.
0: Così. Prossimo disco, sì. A proposito di risposte, queste sono le Bobettes nel 1960 che cantano Dance With Me, Georgie. Ne parlavamo un po' di tempo fa, dei Midnighters, Work With Me Annie, Dance With Me, Roll With Me, no, cos'era? Annie e Henry.
1: Ne parlavamo un po' di tempo fa e a proposito di questo discorso stiamo preparando proprio uno di quei videini,
0: sì, adesso
1: che uscirà
0: arriveranno...
1: tra poco, quindi
0: va
1: sì.
0: Bene, lo mettiamo, sì, dai.
1: Sentiamo The Bobettes.
0: Sentile,
1: 1960.

0: Mr. Chuck Berry, Nadine, forse la mia preferita, non lo so. A me piace tantissimo. Lo so, sì. Vabbè, la tua è Almost Grown, lo sappiamo.
1: Sì, sì, la mia è Almost Grown.
0: Ti conosco.
1: Da fare.
0: Ti conosco tipo fidanzata.
1: Io
0: ormai.
1: Lo amo alla follia, cioè, Almost Grown.
0: Neanche più di una copia, se non ricordo male.
1: Sì. È vero.
0: Però invece a me piace tantissimo. Però questa qua, guarda, questa Nadine, devo dire che tra quelle che conosco io invece. Ma niente, stavo cercando informazioni sul prossimo disco.
1: Vabbè, lo facciamo ascoltare intanto.
0: Una versione molto, molto, come dire, interessante.
1: Mm-hmm. Una bella
0: molto
1: versione
0: di Have Love Will Travel degli Offbeats.
1: Tra l'altro, cioè, una dei brani di Richard,
0: decisa in questo caso dagli Offbeats.
1: Sì.
0: Uno dei.
1: Volevo dire Have Love Will Travel, uno dei brani di Richard Berry più registrati in assoluto nella storia del rock.
0: Oh sì.
1: Cioè una delle canzoni di cui sono state fatte più cover.
0: È anche una delle prime che ho imparato a suonare con la chitarra.
1: Bravo.
0: Fai te.
1: Allora.

0: Correva l'anno 1964, come dicono nei filmati della Rai.
1: Oh già. Bella, bella versione. Gaiden Records 1964, Off Beats, che boh, io onestamente non conosco. Scusami, lo sai che sono sempre.
0: Ma dietro un pezzo un po' che va nella direzione di questa roba anni 60 più soul, non lo so. Intanto c'è questo
1: organone.
0: Questo organo veramente fantastico. Senti che bella vibe. Cosa fai? Cosa fai?
1: Sto,
0: non devi toccare.
1: Stai bravo.
0: Sembri, sei peggio di mio nipote.
1: Stai bravo.
0: Martino, vieni a sgridare Christian che tocca.
1: È un brano strumentale. Brano strumentale. Siamo arrivati al termine, dobbiamo salutare. Tu, c'è un sacco di gente da salutare. Cominciamo con Radio Fly. Vai. Subito Beppe.
0: Porca miseria.
1: Dai,
0: ciao Beppe,
1: dai.
0: Mamma mia che ansia, stai calmo, non ci corre dietro nessuno.
1: Manca pochissimo.
0: Va bene, allora cari amici di 1-2-3-4, anche oggi la nostra puntata volge al termine, mezz'ora in vostra compagnia.

0: siamo passati, vi abbiamo portato un po' di dischi oggi molto 60s, sì. E voglio salutare tutti i nostri amici radioascoltatori che ci seguono su Radio Fly in tutte le, nella puntata nuova ogni domenica e nelle varie repliche, tutti i nostri amici del podcast che ormai si stanno aggiungendo anche su Apple Podcast e su Spotify,
1: oltre
0: che su Mixcloud, e tra poco probabilmente su Mixcloud torneranno disponibili tutte le puntate della terza stagione, dalla 1 alla 200, questa è la 202,
1: wow.
0: E quindi ve le potrete riascoltare tutte, e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60, rigorosamente a 45 giri. Ciao amico, ciao Christian,
1: ciao,
0: ci vediamo
1: Raffo,
0: la prossima volta, però oggi sei stato abbastanza bravo e comunque sono, nonostante ciò, sono contento che te ne vai fuori dallo studio, rimango io a editare,
1: vai,
0: a fare il lavoro sporco
1: puntate.
0: E vabbè, ciao.
1: Lasciamo
0: amici
1: con la Bear Baker, questo è il nuovo, si chiama Voodoo Voodoo, ciao.

permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Guganga, guganga, guganga, ginga, ginga, guganga, guganga, ginga, guganga, guganga. Grazie, dottore. E inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vada a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Guganga, guganga, guganga, ginga, ginga, guganga, guganga, ginga, guganga, guganga. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto.

0: difetto. E sa cosa le dico?
1: Se ci sei.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo si è fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, e spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo, e per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
3: Calimera Calispera.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

Thank you. Thank you.

0: Blind Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2 e 3 minuti.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.